0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene!
3: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39€, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
9: e c'è anche la partita di rugby.
10: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
10: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
11: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni, mi sono recentemente lanciato in questa catena di pillole di insetti estivi e voglio proseguire. Nello specifico oggi voglio parlarvi di un rumore. Un rumore che la maggior parte di voi detesta e che invece per me è il sinonimo stesso dell'estate. Quel rumore che ci circonda come una sorta di vibrazione ancestrale se ci troviamo a mezzogiorno in pineta vicino al mare. Un rumore che accompagna i miei pigri sonnellini sull'amaca e che mi avvolge, mi culla e mi accompagna come per Gaber fa lo shampoo. Oggi vi parlo delle cicale, quegli animaletti che non sanno stare in silenzio neanche un secondo, ma che fanno rumore per la stessa ragione per la quale gli adolescenti fanno rumore.

è sempre quella storia del carro dei buoi. Le cicale fanno rumore per una sola ragione e quella ragione è l'accoppiamento. Il suono che sentite nei pomeriggi torridi non è un lamento, non è una protesta contro il caldo, ma è una gigantesca chiamata d'amore collettiva. I maschi vibrano, le femmine ascoltano e non cantano mai. Solo i maschi suonano. E quanto suonano? Pensate che alcune specie possono raggiungere da sole, intendo un solo individuo, i 120 decibel. Potreste non essere avvezzi a valutare l'intensità dei suoni con la scala dei decibel, per cui vi do un paio di paragoni. 120 decibel sono la media di un concerto heavy metal a 6 metri dal palco, oppure una motosega a un metro esatto dal vostro orecchio. Rappresenta ovviamente il suono più forte mai prodotto da un insetto. In certi casi, a brevissima distanza, può addirittura causare danni uditivi. Nel caso servisse ribadirlo, la cicala non sussurra dolcemente frasi d'amore. Lesht!

In realtà non è neanche corretto dire che strilli, perché propriamente quella che voi sentite non è la voce della cicala, almeno come noi siamo abituati a considerare una voce, ovvero un suono che passi da delle corde vocali. La cicala non ha le corde vocali, ma ha un altro organo ben più efficiente, almeno per quel canto che vogliono fare loro. Si chiama organo timbale ed è formato da due membrane elastiche, appunto i timbali, che collassano e si rialzano, immaginate, come due pelli di tamburo schiacciate l'una contro l'altra. Quello che fanno sostanzialmente è comprimere l'aria che si trova fra una membrana e l'altra, membrane collegate a potenti muscoli, e produrre uno schiocco. Lo schiocco è però amplificato dalla cavità in cui quest'organo è inserito, che quindi fa da cassa armonica, da cassa di risonanza, e infine un'infinità di piccoli canali che servono anche all'animale a respirare, o meglio a far entrare l'aria all'interno dell'animale, contribuiscono ad amplificare il suono. Dunque, quello che si trova all'interno della cicala è una sorta di tamburino amplificato da una cassa di risonanze e da un'infinità di canalicoli che anch'essi vibrano all'unisono. Il suono che ne risulta

la cicala può suonare i suoi timbali centinaia di volte al secondo e fra l'altro qui un'altra caratteristica, le cicale non vanno fuori tempo. L'intervallo con cui le membrane si aprono e chiudono è precisissimo, molto più preciso di qualsiasi batterista professionista. C'è una ragione oltretutto se iniziano a cantare di solito all'ora di pranzo o dopo pranzo. Sono animali a sangue freddo e se la temperatura è sotto i 26 gradi quel sistema timbale non funziona bene. Serve un sacco di calore e i muscoli devono essere belli caldi per riuscire a spingere queste due membrane l'una contro l'altra alla velocità della luce centinaia di volte al secondo. È proprio per questo che iniziano a cantare a mezzogiorno ed è una ragione simile quella che le spinge ogni tanto, l'avrete notato, a smettere tutte insieme di cantare. È successo qualcosa? Due possibilità. Uno, sono arrivate le femmine e dunque sono impegnati a fare altro. Numero due, si è alzato un po' di vento e ha abbassato la loro temperatura corporea quel poco che basta perché cantare diventi troppo faticoso.

0: sono specie di cicale che non solo sanno andare a tempo mentre cantano, ma sanno propriamente tenere il conto del tempo che passa, e non parlo di giorni o mesi, parlo di anni ed anni. Negli Stati Uniti c'è un tipo di cicala che vive sottoterra, nutrendosi di radici, per 17 anni filati. Poi, improvvisamente emerge, ma la peculiarità è che non ne emerge una per una. È che le cicale emergono tutte insieme lo stesso giorno, esattamente 17 anni astronomici dopo essere andate sottoterra. È uno dei più grandi raduni naturali del pianeta. Centinaia di migliaia di cicale che nel giro di poche ore emergono insieme dal terreno, come se provenissero dalle viscere della terra, e iniziano a cantare. Perché fuori dal terreno, dopo 17 anni dentro, camperanno qualche giorno, giusto il tempo, di fare quello che vogliono fare tutti quanti, naturalmente, accoppiarsi. Quindi non solo è uno dei raduni più grandi, ma anche decisamente il più rumoroso della natura. Quindi ogni qualvolta da oggi in poi sentirete quel suono, per alcuni come me rilassante, per altri come molti intollerabile, ricordatevi che dietro non c'è solo voglia di far casino, ma un tenero messaggio d'amore e un miracolo evoluzionistico di ingegneria acustica. Oppure è solo un tizio che urla «Hey baby, sono caldo, vieni a prendermi!» dalla cima di un albero a 120 decibel e per ore ed ore. Oh, d'altronde loro non hanno Tinder, Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
3: Questo è il morning show di Radio Rock.
4: Summer Edition.
5: Buongiorno a tutti quanti amici e amiche di Radio Rock, sono le 7:04 e siamo pronti ad iniziare insieme questo mercoledì 19 agosto con il Rock Show Summer Edition a tenervi compagnia fino alle 10, siamo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
6: Ciao Nicole, buongiorno, buon mercoledì a tutte e a tutti.
5: Iniziamo dalla musica, gli Eagles.

0: con CEO o CEO, che ben dir si voglia. Sono le 7:12 e tra due giorni, il 21 agosto, uscirà il nuovo album dei Weezer. Loro già nella carriera ne hanno composti 6 dal titolo Weezer e poi un colore. Il primo era The Blue Album, poi The Green Album, The Red Album, The White Album, poi a sorpresa The Teal Album, che sarebbe tipo il verde petrolio, color tè.
1: Poi, o blu petrolio, perché ci sono varie scuole di pensiero.
0: L'importante è che ci sia il petrolio. Sì. Poi The Black Album, giustamente, tipo in Metallica. Questo qui invece si intitolerà Weezer The Gold Album.
1: Perfetto, quindi questo è il picco massimo.
0: Poi i colori sono finiti.
1: Poi, colori. Abbiamo le varie sfumature, magari le attaccheranno nei prossimi
0: anni. Ma anche il giallo, così notando i colori, ma anche il rosa, quindi almeno un paio ce li abbiamo.
1: Hanno ancora delle cartucce da spararsi. Noi invece abbiamo 3 ore a nostra disposizione per iniziare al meglio la giornata. Se volete interagire con noi, il numero lo conoscete, 3899 106 600, per raccontarci come state affrontando questa giornata. Se avete delle richieste musicali, noi siamo a vostra disposizione e ripartiamo dalla musica di Tori Amos con Cornflake Girl.

0: Heartbreak Girl, Tori Amos. Un buongiorno a tutti quanti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 e 600. Un buongiorno a Tony, a Pino che sta lavorando nella sua falegnameria. Poi c'è una richiesta molto particolare perché ci scrivono: buongiorno, sveglio dalle 2.30, avrei bisogno di qualcosa che tenga alti i miei bioritmi di lambertiana memoria. Come state messi a cassa? Cosa intendiamo per la cassa?
1: E cosa perché intendiamo per stare svegli?
0: Io per cassa intendo Eins, zwei, Polizei. Quindi cerchiamo di capirci, di intenderci. Magari avete una vostra idea personale, potete suggerire un brano ad hoc per Domenico. Ma c'era anche Matteo, buongiorno, sentiamo cosa ci dice.
2: Come affrontare la giornata? Io non ce la faccio più ad alzarmi alle 6. Voglio andare al mare, ma tanto non lo vedrò quest'anno. Però non ci pensiamo e mi piacerebbe ascoltare Going Inside di Frusciante, tanto per fare una richiesta mai fatta.
0: Una richiesta mai
1: fatta.
0: Sai
1: che mi piace questa disperazione col sorriso, sì. Perché da un lato vorrebbe morire, dall'altra però comunque mantiene quella voglia di vivere.
0: Ma che è comunque un umore che ci piace a questo punto. Quindi premiamo questa richiesta inusuale e anche questa voglia di vivere
1: e di Frusciante.
0: La ascoltiamo insieme.

0: Morning Inside, John Frusciante per lenire le sofferenze di Matteo stamattina che si deve svegliare all'alba. Noi siamo qui per cercare di far questo. Un saluto anche dal nostro inviato speciale in Libia, che comunque è lì e ci scrive da un po' di mattine. Un saluto anche da Castel Gandolfo, c'è una foto meravigliosa che ci fa venire voglia di essere proprio lì.
1: Del lago Albano. Prima mi citavano, tra tutte le citazioni degli album colorati, il White Album, perché avevo sottolineato il Black Album degli Weezer come quello dei Metallica. Giustamente il White Album dei Beatles.
0: E anche questo l'abbiamo fatto,
1: l'abbiamo messo a verbale. Senti, notizia triste per quanto riguarda il mondo della musica, perché ieri sera è stato comunicato che ci ha lasciato Frank Beard, ovvero il batterista degli ZZ Top, che è scomparso a 77 anni. Già la settimana scorsa era stato annunciato che era saltato un concerto degli ZZ Top proprio per un problema di salute del batterista, ma non veniva specificato quale. Poi ieri sera purtroppo il comunicato, la band lo ha ricordato, in particolare Billy Gibbons, che rimane a questo punto l'unico membro originale della band dopo la morte di Dusty Hill del 2021. Quindi il gran ricordo, è morto nel suo ranch in Texas. Tra l'altro, curiosamente, era l'unico degli ZZ Top senza la barba, nonostante il cognome Beard. Io ricordavo questa cosa, che negli anni 80, sì, agli ZZ Top la Gillette suggerì: vi do $1,000,000 se vi
0: tagliate. Per me già sai che questa affermazione già andava bene, mi avevano già convinto. Però sentiamo come andava avanti la storia.
1: No, la sponsorizzazione: tagliarsi la barba con un rasoio Gillette, e quindi vi diamo $1,000,000. E loro dissero no, perché è comunque uno dei nostri simboli. Quindi vabbè, comunque detto questo, il ricordo musicale lo facciamo attraverso un brano degli ZZ Top.
0: She's Just Killing Me, che ci accompagna alla pausa delle 7.30. Voi, se volete, continuate a scriverci al 3899 106 600 con le vostre proposte, con il vostro buongiorno, e noi torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
0: State ascoltando
7: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
4: Summer Edition
3: on Radio Rock.
8: Sono le 7.32 e prosegue il mercoledì mattina di Radio Rock. Fuffo e Nicole con voi fino alle 10. Un brano dopo l'altro si riparte dai Deftones. Be quiet and rock.

0: Toward Enemy, Marilyn Manson, con questa novità. Torniamo in diretta, sono le 7:41. Di nuovo, buongiorno a tutti quanti. Siamo pronti ad affrontare insieme questo mercoledì.
1: Dai, che siamo a metà settimana. Piano piano ci si avvicina verso il weekend. Che per qualcuno vuol dire che poi lunedì si ricomincia a lavorare, per altri invece.
0: Per qualcuno vuol dire anche il ritorno, perché fra rientro, appunto, fra poco sarà così. Cioè, la settimana prossima credo che sarà il primo inizio di rientro al lavoro.
1: Allora, ieri si è parlato moltissimo di cavalli. Voi direte perché? Il motivo principale, la scomparsa di Varenne, che è stato forse il cavallo di trotto migliore di tutti i tempi. Ce lo ricordiamo a inizio anni 2000, la vittoria al Prix d'America ad Agnano. Lui che ha vinto 62 gare su 73, quindi un dato pazzesco. È morto all'età di 31 anni, era soprannominato il capitano. E pare facessero il coro
0: il capitano. Giusto?
1: No, lui che si è ritirato all'età di 7 anni, se non vado errato, proprio nel 2002. E da allora ha fatto una vita migliore della mia, della tua, perché è diventato uno stallone, quindi un cavallo da monta. E aveva una stalla, ragazzi, che era fantastica, climatizzata, pareti imbottite, cibo di qualità. Perché? Perché un figlio di Varenne chiaramente costava tantissimo. Il primogenito qualcosa come 500.000 euro per far un puro sangue, sostanzialmente. L'altro motivo, il Palio di Siena. Ora, ieri hanno dato in diretta, come sempre, il Palio di Siena sulla 7, poco prima dell'inizio del telegiornale. Cosa è successo? Ha vinto Tittia, 13° palio per questo fantino, che è praticamente invincibile, che con il cavallo della contrada del Nicchio. Cosa è accaduto? Che proprio al termine, durante la vittoria, un contradaiolo, ovvero un senese, un tifoso della contrada del Nicchio, entra all'interno della pista di Piazza del Campo poco dopo una curva, e l'immagine è impressionante perché il cavallo lo prende in pieno e rischia di morire il contradaiolo, il cavallo e Tittia, perché il cavallo cade. Ovviamente la persona che è entrata all'interno di Piazza del Campo cade, ma Tittia, il fantino, cade di faccia e rimane a terra per diversi secondi con la 7 che stacca l'immagine. Quindi c'era Pierluigi Pardo che parlava della vittoria, ma nel frattempo c'era il serio pericolo che il fantino, il cavallo no, perché il cavallo si vede che si rialza, ma che il fantino fosse morto. In effetti leggiamo adesso: trauma cranico per lui, dovrebbe aver ripreso conoscenza. Però si riapre come sempre poi il dibattito tra una tradizione millenaria, quella del Palio di Siena, e la sicurezza per tutti quanti.
0: Io e Fufu ci abbiamo litigato, in senso buonario, in macchina abbiamo discusso proprio di questo. C'era una proposta musicale di Raffaele per gli Slipknot con Psychosocial. Torniamo tra poco e magari ne parliamo.

0: Gli Slipknot chissà se sono riusciti a darvi la carica giusta per affrontare questa giornata, perché in molti comunque stentavano bisogno anche di qualcosa di forte per partire con il piede
1: giusto.
0: Whisky
1: maschio senza raschio.
0: Allora, questo è il secondo giorno di fila in cui i riferimenti a Febbre da Cavallo si sprecano. C'era anche Gianni che ci scrive: buongiorno Fuffa Nicole, ma Varenne era un altro figlio di Uragano e Apocalisse. Ieri abbiamo parlato di Antonello da Messina, che era appunto un cavallo di Febbre da Cavallo. Sono due giorni che ho qui nella lista delle cose da fare, di riguardare.
1: E domani dobbiamo fare la terza citazione, sì. Dobbiamo inventarci un motivo per ricitarlo.
0: Ogni giorno dobbiamo trovare un modo per riparlarne. C'erano note audio e altri messaggi che ascoltiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno Nicole.
1: Buongiorno.
2: Sandro Fufo.
1: Weila.
2: Un saluto anche all'ascoltatore che diceva che li va di andare in mare.
0: Eh sì.
2: Questa mattina
0: vorremmo tutti
2: e io qui sto per finire una marea di lavoro una marea di patatina da tagliare qui sarebbe da bruciare il brano che si chiama La Isla Bonita,
1: non Madonna.
2: Sto seguro si è Madonna.
0: Allora, è Madonna, te lo posso assicurare.
1: Che
0: d'altro è uno di quei brani che mi riporta proprio negli anni Ottanta pieno, e amo particolarmente. Non lo
1: era dell'87 il brano. Tra l'altro, ieri Madonna è stata insignita del maggior numero di nominations agli MTV Video Music Awards, che per i quali il rock non esiste. Ho notato tutte le categorie. Ma manco per sbaglio, sai, una R, ma non c'è proprio la categoria, cioè al massimo Best Alternative, in cui ci sono i 21 Pilots, Tame Impala, Machine Gun Kelly e Fred Durst e i Geese. Poi non c'è niente, ma la nomination a Madonna mi sa, sai, il contentino, perché lei ha pubblicato un album, per cui gli dai record e nomination 11 e poi al massimo gli farei vincere un premio che sarà... miglior.
0: Tipo il tombolino, sì, il tombolino, sì, della musica.
1: Sai come agli Oscar, un film candidato a 700 Oscar poi vince miglior, che ne so, comparsa.
0: Esatto. Tra l'altro, uscendo un attimo dalla musica rock, parlando proprio di Madonna, l'altro giorno mi è ricapitato di sentire dopo tanto tempo Live to Tell, che possiamo dirlo e non mi pento di dire che è una delle canzoni più belle della storia, che è una ballatona comunque. Tra l'altro, se non erro, c'era anche Sean Penn, all'epoca compagno di Madonna, nel video. Ma quanto era bella Live to Tell.
1: Questa la butta lì,
0: avanti, la butta lì, ma non ascolteremo neanche Live to Tell, ma ascolteremo i Subsonica con Liberi Tutti.

0: liberi tutti i Subsonica. Sentiamo cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Ah Nicola, io ti devo fare i complimenti. Ho avuto un'epifania, sì, quando hai descritto Lead to Tell di Madonna, sì, come l'hai descritta, con che passione, quasi come la stessi vendendo. Mi hai ricordato Patrizia Rossetti, uela, quando vendeva i cuscini, i materassi, le padelle, le pentole. Bravissima.
0: È il mio sogno, voglio diventare prima o poi Patrizia Rossetti, che era la regina indiscussa del pomeriggio di Rete 4.
2: La vera rivale di Giorgio Mastrota, sì, a livello di televendite, quando si era altissimi livelli.
0: Quindi vi ho convinto, oggi è il giorno per riscoprire e ritornare ad amare, o forse iniziare ad amare Live to Tell di Madonna.
2: Così, la butta, oppure no. C'è anche
0: oppure
2: l'alternativa,
0: no. L'opzione è anche no. Però...
2: Senti, ti vado un attimo sull'attualità, perché vai. Prima ho citato il capitano che era Varenne, tra gli altri capitani della storia. Sai chi altro è il capitano?
0: Francesco Totti.
2: Francesco Totti, Del Piero. No, Matteo Salvini. Ah. Che si trova al centro di un assedio da parte del governatore della Lombardia, Fontana, che esplicitamente chiede le dimissioni, il passo indietro di Salvini, quindi faida interna alla Lega. Dice: i cittadini segnalano un malessere. Il malessere è il calo dei consensi dal 34 al 5%. Un problema c'è, nessuna soluzione può essere esclusa. Bisogna valorizzare gli asset della Lega, che sono gli amministratori locali, e quindi una leadership condivisa, che vuol dire in pratica esautorare Salvini con i vari governatori, Zaia, ex governatore.
0: In effetti, numeri alla mano, è un crollo tipo Fabris di compagni di scuola.
2: E ieri si è unito Romeo, che è il capogruppo al Senato e il segretario della Lega Lombarda, che ha detto: la base chiede un rinnovamento, c'è scollamento tra i dirigenti e la base, la Lega si è imborghesita. Oh. Che è una di quelle cose. Quando si comincia a dire te sei imborghesito, è dura. Con Salvini dice no, perché c'è stato il congresso un anno fa, non è che si può votare ogni anno. Quindi attenzione.
0: Osserverò con curiosità quello che sta succedendo. Effettivamente è un po' che c'è del malcontento.
2: Se Salvini comincia a fare gli elenchi un po' più corti, è quello il primo segnale. Attendiamo Pontida il mese prossimo.
0: A questo punto il gancio incredibile è servito su un piatto d'argento, perché abbiamo un brano The Captain che dedichiamo un po' a tutti noi, dei Biffi Clyro. Ci arriviamo alla pausa delle 8, torniamo tra poco, restate sintonizzati qui su Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
12: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
11: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
12: Così parcheggi sotto casa?
11: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
12: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
11: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Romana Auto!
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Stai ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock,
1: Summer Edition on Radio
3: Rock. Fuffo e Nicole ancora insieme a voi, sono le 8 e 3 minuti di questo mercoledì 19 agosto. Si sta insieme a voi e alla nostra musica, i Ramones con Baby I Love You.
1: Radio Rock, back in time.

0: enigma, just dry rusty lips, before taking one last whiff in the pits of anywhere other than this. Call Herr Schmidt and ask him, Herr Schmidt, is this what we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Act Redeemer, questa novità apre la seconda ora del Rock Show Summer Edition. Siamo Fuffo e Nicole e saremo con voi fino alle 10.
2: Stavo dando uno sguardo anche a quello che succede all'estero, per esempio in Inghilterra, e mi ha fatto sorridere questa cosa, ovvero che Re Carlo e il principe William rischiano di dover spendere 10 milioni di sterline per adeguare gli immobili che hanno in affitto.
1: Ah.
2: Perché dovete sapere che il re e il principe del Galles hanno i loro fondi privati e soprattutto un sacco di abitazioni. Cioè, attraverso il ducato di Cornovaglia, il ducato di Lancaster e Sandringham, ma adesso hanno messo delle nuove norme sull'efficienza energetica e quindi per adeguarsi loro, il principale del regno, dovranno spendere 10 milioni perché non sono a norma.
1: Va bene.
2: In altri tempi si finiva nella Torre di Londra per questa cosa.
1: Invece... ma sono loro che fanno, si rinchiudono da soli.
2: No,
1: non può essere.
2: Allora, sono il re, io non mi adeguo. E quindi ai legislatori sarebbe saltata la capoccia. Ma soprattutto qualche giorno fa c'è stata una vera e propria insurrezione popolare per quanto riguarda il Consiglio di Westminster, che è l'ente che governa il municipio del centro di Londra, quello dove c'è Soho, dove ci sono i quartieri della movida della notte britannica. Perché per concedere nuove licenze ai locali, il Consiglio di Westminster dice: dovete dare molto meno spazio ai posti in piedi all'interno dei pub e i posti in piedi all'esterno, che è una tradizione britannica e londinese per eccellenza. Da sempre gli operai, quando staccavano, andavano lì al bancone. E c'è questa forma di socialità. E lo stesso Burnham, il primo ministro britannico, si è opposto, dicendo che così si ammazza una tradizione, si ammazza la socialità e soprattutto è un'usanza questa qui britannica che non si può togliere. Loro dicono: però abbiamo semplicemente consigliato di mettere più posti a sedere e meno in piedi. Però c'è stata una vera e propria opposizione, e tra l'altro al centro di Londra c'è sempre discussione perché sono i quartieri ricchi e dopo le 23 è difficile che qualcosa si apra proprio per non fare schiamazzi. Ad esempio Wimbledon, pure lì c'è tipo il coprifuoco alle 23 perché lì non si transige, il comitato di quartiere dice non si va oltre. E quindi dico che questa cosa ammazzi lo spirito della birreria e del pub inglese.
1: Sì, questo ci dispiace moltissimo. È anche vero che se abiti su un posto che fa schiamazzi la notte e ne so qualcosa, è forse anche meglio, insomma, che ci sia qualcuno che quantomeno tutela e faccia un po' abbassare la voce. Sto facendo l'anziana in questo momento, mi pento e mi dolgo, ma effettivamente è così. Perché quando dormi su un pub dove urlano e cantano fino alle 3 di notte, può essere meno divertente.
2: You are no so fucking Britain.
1: No, non lo sono affatto. British. Ma sono British, Cure, Play for Today.

0: Cure che con Play for Today vengono da Crowley, che è nel West Sussex.
1: Crowley.
0: Chissà, siamo dei pub con i posti in piedi.
1: Credo proprio di sì.
0: Eh sì, perché è vicino a Brighton.
1: Nel frattempo il costo della benzina è tornato, del gasolio anzi, sostanzialmente quello del 4 agosto, quando erano state introdotte le nuove accise, il taglio da 17 centesimi compresa l'IVA, quindi si sale sempre di più il prezzo. Io mi sono ricordato che devo fare benzina e questo è il momento peggiore della settimana.
0: Sì.
1: Perché vedi i prezzi
0: per tutti, credo, il momento di fare benzina è diventato un momento di così di introspezione.
1: Lì pensi a Hormuz.
0: Sì.
1: Allora io quando faccio
0: lì pensi a un sacco di cose,
1: un sacco
0: secondo
1: di
0: me
1: cose.
0: E a un sacco di persone.
1: Anche al mio portafoglio lo guardo e dico: ti senti solo? Allora, in tutto questo, proprio Hormuz è uno dei fattori scatenanti. Ieri Trump ha pubblicato una cartina con lo stretto di Hormuz e scritto sopra territorio degli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Perché domenica, in una dichiarazione a Fox News, ha detto: noi stiamo vincendo, quando l'Iran sarà totalmente sconfitto reclamerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense.
0: Poi insieme alla Groenlandia.
1: Poi ha detto: non c'è nessun colloquio con l'Iran. Il giorno prima aveva detto che c'era. Invece il blocco navale persiste, ma Hormuz è aperto. Dall'altra parte dicono: non è vero, perché solo 12 navi sono passate. Ieri due missili sono stati sparati verso Dubai. Dubai accusa l'Iran, l'Iran dice che non è vero. Una nave in uscita da Hormuz è stata colpita. Insomma, un macello. Sta di fatto che la benzina, il gasolio, si impenna, come direbbe Carcarlo Pravettoni.
0: Lo vedi, ne parlavamo ieri, perché è importante assolutamente tenere
1: Pravettoni
0: occupato. No, Pravettoni sarebbe comunque un presidente degli Stati Uniti migliore. Ma
1: lasciare, che so così,
0: sono cioè così diversi. Ma lasciarlo occupato con la sala da ballo è molto importante, così si concentra.
1: Ma ieri
0: sulla
1: ha
0: sala
1: fatto
0: da
1: una
0: ballo.
1: Ieri ha scritto: Xi Jinping verrà a Washington il 24 di settembre.
0: E ha detto: se non c'è la sala da ballo,
1: io
0: non
1: vorrei 3.000
0: vengo
1: ospiti, ma non me lo fanno fare. Come a dire, se c'era la sala da ballo a Xi Jinping, che faceva una cerimonia, che non hai capito.
0: Erano Xi Jinping, John Travolta e Trump che ballavano nella sala da ballo della Casa Bianca. Di queste e altre cose parleremo subito dopo Ben Harper con Diamonds on the Inside.

0: Sounds on the Inside, Ben Hur, perché ci coccola un po' l'anima mentre siamo alle prese con benzina, stetti di Hormuz e altre facezie. Almeno c'è Ben Hur.
1: Tra l'altro il taglio delle accise scade il 25, bisogna trovare una cosa, i soldi per rinnovarlo, che è poi il grande
0: chi
1: problema.
0: Chi ce li può dare?
1: Che? Sai, a Roma alla domanda chi c'è, c'è sempre una risposta. Mentre una delle notizie più curiose viene dall'Egitto e riguarda l'allenatore dell'Egitto, Hossam Hassan, che è un personaggio, tra l'altro grande, ex grande giocatore, temperamento molto pepato, l'abbiamo visto anche ai mondiali, il classico sergente di ferro, eccetera, ma è stato un po' meno sergente di ferro in vacanza, perché si trovava lì nel, in un villaggio vacanza, ok, con la sua attuale moglie. Se non che chi si trova davanti lì in villeggiatura?
0: Chi si trova davanti?
1: La ex moglie. E pare che il rapporto tra la moglie attuale e l'ex moglie non sia proprio...
0: Non sia idilliaco.
1: Non sia idilliaco, perché ci sono anche i video. Le due, appena si sono viste, si sono cominciate a prendere a schiaffi, a tirare le sedie, a botte, a tirare i capelli.
0: Lo strascino, proprio così, nella più grande tradizione.
1: E sai che ha fatto lui?
0: Che ha fatto lui?
1: Ripeto, allenatore di Fer, è svenuto per lo shock.
0: Lui ha fatto finta di svenire per non saperne nulla, per non intervenire nel dubbio.
1: Infatti
0: si è finto morto, non tipo sai quando vedi un orso? Lui si è buttato a terra e ha detto: fate voi, scannatevi,
1: non
0: mettete in mezzo.
1: Che fa finta di morire. Credo sia l'opossum.
0: Sì, sono vari animali
1: e
0: che usano questa come tecnica.
1: E quindi c'è il video di loro che si sfondano, e lui sa, cede.
0: Lui, padre coraggio, si butta proprio così, finge morto. Se me si è finto morto, non ci sono credo d'accordo. Mai che è svenuto e basta.
1: Perché gli hanno fatto i controlli in ospedale, non è risultato niente, se non un forte stato di shock per la cosa che andrà. Comunque, bella hardcore la lotta. Oddio, gli incontri tra ex in generale possono essere traumatici, questo molto traumatico.
0: In questo caso non so come siano andate le cose, però se c'è qualcuno che in teoria... Allora, non si deve menare mai nessuno.
1: Mai.
0: Però in questo caso è tuo marito che ha
1: così
0: fatto qualcosa. Lei che c'è. Non lo so, però voglio dire, dal mio punto di vista non è mai colpa, cioè nessuno ti sottrae, cioè è colpa della persona con cui stai, è lui che ti deve qualcosa, non l'altra persona. Non lo so, questo è un mio personale.
1: Però se non sappiamo la storia,
0: lui, però comunque fedifrago nel dubbio è lui, cioè nel senso che semmai mena lui se proprio bisogna. Non lo so, no, non si deve menare nessuno, questo è in dubbio, però generalmente il fedifrago è sempre la persona che tradisce, non l'altro. Questo è il mio punto di vista.
1: Non sappiamo se sia tradimento, perché si siano picchiate le due.
0: In ogni caso tu devi averla con lui, con la persona con cui stavi, non con la nuova persona. Questo, ti ripeto, è il mio punto di vista, ma magari voi mi dite come la vedete voi. Noi intanto arriviamo alla pausa delle 8:30 con i Tool, Part of Me, e torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
8: Le 8:32, Fuff e Nicola ancora con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.
9: Radio Rock, back in time.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons.
1: West Side Cowboy, Pin Up Boys. Sono le 8:39 su Radio Rock, Rock Show Summer Edition con Fuff e Nicole. Tra le curiosità che aveva carpito la mia attenzione c'era questa notizia riportata un po' ovunque dell'allenatore dell'Egitto che in vacanza insieme alla sua attuale moglie, moglie dal 2015, ha incontrato la ex moglie che deve aver avuto un conto in sospeso con la moglie attuale, perché le due appena si sono viste sono venute non a più miti consigli, no, ma alle mani, e le foto e i video sono girati ovunque in Egitto, e l'allenatore dell'Egitto, che è comunque una figura molto di personalità in panchina, ha fatto una cosa, ovvero è svenuto, e alcuni dicono che abbia fatto la mossa dell'opossum.
2: Questa è la mia teoria, ma sentiamo i vostri commenti al 3899106600.
3: Grande Hassan, la tecnica di fingersi morto si chiama tanatosi.
1: Sì, tanatosi.
3: E anche le volpi a volte fingono di essere morte, però quello è per far avvicinare, diciamo, degli animali che poi si mangiano, ma non credo che sia questo il caso.
2: Esatto, ci scrive anche come i maggiolini si è finto svenuto. È un'ottima tattica. Ma ci scrivono anche perché in Egitto si crede ancora che l'uomo sia vittima della nuova donna, perciò la prima moglie picchia la seconda. Poi poteva tenersela come prima moglie, dato che gli uomini possono avere fino a 3 mogli. Ovviamente chi ha molti soldi, perché lì è vero, si possono avere più mogli, ma bisogna garantire a livello economico comunque pari condizioni. Quindi una vacanza ciascuno, una casa ciascuno, insomma, deve essere tutto assolutamente equiparato.
1: È una generalizzazione, perché non conosciamo la storia, non sappiamo neanche che tipo di fede abbia l'allenatore dell'Egitto.
2: Questo era quindi, come dire, era un'ipotesi ovviamente. Ma sentiamo ancora invece per risolvere la crisi in Medio Oriente.
4: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Ma non vi preoccupate, perché tanto in zona là Medio Oriente c'è sta pappagallo, mo risolve
1: è
4: tutto.
1: Vero, è in Giordania.
2: Il direttore è lì, è per conto comunque.
1: Sai che ci ho pensato prima quando ho visto le foto in questi giorni? Sarebbe, oddio no, non sarebbe il mediatore perfetto, perché secondo me ce l'avrebbe con ognuna delle parti in causa, su Hormuz e la zona, farebbe un casino.
2: Però noi confidiamo comunque in un intervento diplomatico. Intanto andiamo avanti con i Kings of Leon, Waste a Moment.

0: Moment, i Kings of Leon. Dove ci porti, Fuffo?
1: In Corea del Sud.
0: Ah, che bello.
1: Allora, c'è un articolo di Huffington Post. Io non so se vi capiti mai di andare sui siti di informazione e vi dicono: se vuoi continuare a leggere, paga l'abbonamento. E tu non paghi mai l'abbonamento. Quindi c'è solo l'intro dell'articolo, che però è interessante, ovvero che in Corea del Sud si farà un dating show sull'intelligenza artificiale. Si intitola My AI Partner. In pratica è uno show dedicato alle relazioni sentimentali tra esseri umani e partner di intelligenza artificiale.
0: Allora,
1: il programma debutta domani. Il format nasce dalla domanda: è possibile innamorarsi di un'intelligenza artificiale? E segue i cambiamenti emotivi dei partecipanti durante le interazioni con i partner artificiali. E quindi notano se cambia qualcosa nell'interazione. Nasce l'idea, dice il produttore, dalla crescente diffusione di persone che sviluppano effettivamente legami emotivi con l'intelligenza artificiale. Perché è già successo che qualcuno si innamori o addirittura lo usi come amico, qualcuno anche da psicologo. Infatti leggevo ieri che OpenAI ha lanciato ChatGPT for Teens per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni, che è più controllato, più sicuro, e una delle cose che deve far capire è che non è reale, ovvero nell'interazione non deve darti l'idea di essere un amico, di essere un amante, eccetera, ma mantenere un po' le distanze, perché alcuni possono confondersi, magari più fragili mentalmente, e possono confonderlo per una storia vera.
0: A parte il fatto che, se uno è interessato al tema, già nel 2013 Spike Jonze aveva fatto un film che è Her con Joaquin Phoenix, la voce dell'intelligenza artificiale di Scarlett Johansson. Quindi diciamo che è un argomento abbastanza, volendo uno può guardare anche quello. Però insomma, un reality del genere mi sembra una cosa veramente distopica, non so.
1: E poi avessi avuto gli soldi per l'abbonamento, l'avrei continuato a leggere per capire come funziona proprio il reality. Che fai? Il falò di confronto
0: con l'intelligenza artificiale. Non lo so, pensiamoci, se è un programma che potrebbe essere interessante guardare o meno.

0: Gli Stooges, I wanna be your dog. Diamo il buongiorno a Isabella che ci scrive: buongiorno a voi ragazzi, ieri sera ho visto Mia su Rai 5, film con Edoardo Leo, rare volte in cui fanno cose interessanti in digitale terrestre. Lì non si parla di intelligenza artificiale ma dei danni che possono fare i social, e sono danni veramente inenarrabili. L'intelligenza artificiale e i social possono avere una loro utilità, ma per carità non diamogli tutto questo valore. Questo era il messaggio che era arrivato. Poi c'è chi ci invia, Ivan, proprio per soddisfare la nostra curiosità, ci manda proprio l'articolo sbloccato. Adesso gli diamo un'occhiata. E ci scrivono anche: buongiorno, mi chiamo Antonio, sono un data scientist, ho scritto un'intelligenza artificiale amica dell'utente, vi assicuro che è sicura. Se, ecco, aspetta, ci può dire, sì, se ci manda questa sua cosa che ha sviluppato, per dire che cosa pensa di noi l'intelligenza artificiale.
1: Invece, tra le storie d'amore, curiosità che è legata sempre agli allenatori, oggi su Amazon esce un documentario su Pep Guardiola, ok, sono 4 puntate in cui lui svela pure di essersi divorziato nel dicembre del 2024, ma esce fuori in uno di questi video che fanno nello spogliatoio. Dicembre 24 perde il Manchester City contro la Juventus e lui fa un discorso ai giocatori in cui dice: io sono un fottuto divorziato dalla donna più meravigliosa del pianeta, ovvero mia moglie, la mia ex moglie, la amo, ma è finita la passione. La passione è tutto e voi dovete giocare con la passione. Oggi non c'era la passione e abbiamo perso. E così sembra Boris,
0: Boris
1: quando parla della passione. E poi ci ritorna in un altro video, sempre nel documentario, in cui parla dell'essersi divorziato e dice: ragazzi, io non ho più una vita, ho divorziato, la mia famiglia è lontana e sapete perché? Per voi. Che non è un bel motivare i giocatori.
0: Beh,
1: dice:
0: no,
1: sostanzialmente mi sono divorziato perché ho dato tutto per voi. E qual è il risultato? La prestazione del cavolo di questa sera dopo una sconfitta.
0: Sì, manca a collarla,
1: cioè,
0: io capisco,
1: no,
0: il momento,
1: allora,
0: difficile,
1: capisco.
0: Però neanche a collarla ai tuoi giocatori.
1: Nel giro di 3 mesi gli dice ai giocatori sostanzialmente: oh, io ho divorziato, un po' è colpa
0: vostra. Cioè, quantomeno datemi una soddisfazione e vincete. È una cosa orribile, però. Cioè, io ho dato tutto, adesso mi perdete anche, quindi io qua divorzio. Voi fate schifo come giocatori. Mi sembra che ci ha messo un po' troppo del personale.
1: E poi lui, per non accettare l'Italia, ha parlato proprio della sua situazione familiare, la voglia di staccare.
0: L'ha presa bene comunque.
1: Dicono che in Spagna potrebbe riavvicinarsi alla moglie proprio in questo periodo. Boh. Però in effetti non è che suona proprio benissimo.
0: Suona malissimo, ma noi intanto andiamo avanti con i NoFX.

0: Home No FX. Stavamo parlando di Guardiola e del suo problema comunque sentimentale, coniugale, che un po', diciamo, ha inciso sul lavoro e viceversa.
1: Sì, più che altro l'ha riversato in questo filmato sui giocatori ed era curioso. Vabbè, magari dopo torniamo sull'intelligenza artificiale, eccetera. Andiamo in pausa però con gli Oasis, perché ieri è uscito il trailer ufficiale del docufilm Don't Look Back in Anger, che al cinema uscirà il 10 settembre, poi entro l'anno su Disney Plus si vedono le immagini delle prove nel teaser, nel trailer, momenti dietro le quinte, la voce di Noel Gallagher che si domanda se tutto possa andare di nuovo in pezzi, perché c'è pure la prima intervista ufficiale dei due insieme, poi le immagini di alcuni concerti, e sono partite le prevendite per vederla al cinema, quindi se siete appassionati degli Oasis potete comprare già i biglietti per il cinema.
0: E noi arriviamo con Don't Look Back in Anger alla pausa delle 9, torniamo tra poco.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
0: State ascoltando
8: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition
1: on Radio Rock.
9: Sono le 9:02 di questo mercoledì mattina, Radio Rock è in diretta e ci sono pure i Rage Against the Machine con la loro Bulls on Parade.

0: La novità di Quicksand riapre le porte alla terza ed ultima ora per quello che riguarda questa Summer Edition del Rock Show. Abbiamo ancora un'ora, tante curiosità, tanta musica.
1: Sì, tanta musica. Stavo vedendo anche un articolo di cui ieri si è parlato veramente un sacco, ossia le parole più cercate sul portale della Treccani, treccani.it, che è la piattaforma digitale, chiaramente, che rende accessibile e gratis il patrimonio enciclopedico della Treccani. Oddio, in realtà sono i 10 neologismi più cercati, quindi non in generale la parola più cercata, ma i neologismi. Ed è interessante perché al primo posto c'è la parola femminicidio, quindi si va a cercare il significato del termine con tanto di spiegazione. E al secondo posto c'è il termine maranza, che se ci pensiamo non è un neologismo, perché già dagli anni 80 si parlava di maranza. Infatti fanno la ricostruzione

0: cui ieri parlavamo, ossia l'over tourism, che sarebbe il turismo di massa incontrollato.
1: Quindi queste, però sono, diciamo, sono, diciamo, nel, insomma, non mi sembra così.
0: Sì, non sono neologismi, sono vecchi neologismi.
1: No, non sono neologismi, a parte sono parole comunque anglofone che abbiamo preso in prestito, ma
0: poi c'è influencer. Influencer, ragazzi, non è neologismo. Influencer sono 20 anni che si usa.
1: Pezzi da Treccani. Mi sembra, insomma, effettivamente Maranza era un qualcosa, è un po' come i paninari, veniva utilizzata negli anni 80, adesso è stato un po' sdoganato, però io lo sento utilizzare soprattutto a Milano, comunque nel milanese, a Roma si utilizza Maranza.
0: I TG ormai usano il termine Maranza per definirsi soprattutto magari gli italiani di seconda generazione che fanno parte di queste gang, ma è quasi il nome ufficiale. Mentre tra gli altri neologismi c'è followers, pure qua followers, 20 anni.
1: Sì, ma sono parole in inglese, cioè, nel senso che non è una ricerca comunque di parole che magari abbiamo preso in prestito.
0: Smart working.
1: Ma ancora, sono 6 anni che si parla di smart working. Secondo me questa cosa è fatta con Internet Explorer.
0: E suggeriscono di usare, cioè, lavoro agile. Poi rider, e suggeriscono di usare ciclofattorino. Meme e selfie,
1: sì. Mo aspetta, scusami, adesso io capisco che magari c'è
0: bello
1: alcuni,
0: ciclofattorino, no, tipo
1: io capisco che alcuni termini, insomma, un eccesso di utilizzo di parole comunque anglofone sia a volte per molti percepito come sgradevole, però insomma rider e sostituirlo con ciclo,
0: bello però ciclofattorino intende solo quello che va a bicicletta. E il rider è un concetto un,
1: cioè,
0: po'
1: quindi noi dobbiamo dire ciclofattorino, però poi nei telegiornali possono dire Maranza invece comunque di identificare con un'altra parola. Non lo so, sono confusa, sono
0: confusa
1: perplessa,
0: e felice.
1: Sono confusa e felice. Gli Stone Temple Pilots magari ci chiariscono le idee con Creep.

0: used to be.
1: Gli Stone Temple Pilots e la loro Creep. Ci scrive Stefano: ciclofattorino mi fa pensare al tentativo nel ventennio di italianizzare in modo opinabile qualsiasi cosa. Bevanda arlecchina al posto di cocktail resta la migliore, è vero. Ma anche per esempio in Spagna, che insomma hanno vissuto il franchismo, loro hanno molte parole di utilizzo anche comune, come gli hot dog, l'hanno proprio tradotto letterale, quindi ancora dicono los perritos calientes, che è proprio i cani caldi.
2: Bello, los perritos calientes.
1: O tanto anche,
2: i baschi fanno questa
1: tante
2: cosa.
1: Tante parole anche che appunto nell'utilizzo nel computer, che da noi ormai sono utilizzate in inglese, lì si utilizzano ancora in spagnolo, in castellano.
2: Allora, io sono d'accordo sul cercare di utilizzare i termini italiani, ma non sono un oltranzista, ovvero alcuni secondo me rendono meglio in inglese e non vedo la necessità di tradurre, tipo rider e rider, cioè ciclofattorino mi pare un esercizio di stile. Allora, per altre cose sono d'accordo.
1: Ci sono molti che non amano l'utilizzo esasperato di anglicismi, però è anche vero che alcune parole ormai prese di peso dal linguaggio, specialmente dei social e del mondo della tecnologia, è un po' ridicolo adesso.
2: Tipo lavoro agile è meglio di smart working?
1: Se è una questione di lana caprina, secondo me è come un po' come follower, dire che so seguaci lo trovo orrendo, però è una questione di abitudine linguistica. È vero che ci sono tantissime parole per esempio in italiano che è bello,
2: seguaci pare proprio,
1: ma perché molti
2: i seguaci,
1: è vero. Ci sono molte parole che comunque secondo me hanno un'ottima traduzione in italiano e si possono utilizzare preferibilmente ad anglicismo. Altri tipo rider, secondo me ciclofattorino stona un
2: quindi
1: po',
2: riders un on po' the storm forzatura. Ma possiamo tradurre quel ciclofattorino alla tempesta?
1: Però non lo so come voi vi ponete di fronte all'utilizzo magari esasperato di anglicismi o meno. Io sono per un equilibrio, mi piace trovare delle parole in italiano che vogliono dire la stessa cosa, ma anche per un arricchimento linguistico, anche dell'eloquio. Però ci sono alcune cose che secondo me sono più pratiche, più intuitive dette in inglese, quindi lasciateli così. Per esempio rider è un esempio supremo. Esempio supremo è Paranoid, invece di musica fatta bene, che non ha bisogno di traduzioni, i Black Sabbath.

0: ci scrive Marco: ordiniamo due ottimi cani caldi su Solo Mangiare, così ce li porta un ciclo fattorino.
1: Bello.
0: Solo Mangiare mi piace moltissimo, ed è così effettivamente che potremo iniziare a parlare. C'è chi ci scrive: allora, texture invece che consistenza, c'è un girone specifico dell'inferno per quella gente, solitamente food blogger. Anche Crunchy ci scrive: posso quasi accettarlo per onomatopea, anche se croccante anche lo è. Quindi no, ci ho ripensato, non lo accetto.
1: Niente, su questo Crunchy, sono d'accordo con te. Sai, consistenza è una parola bellissima. Sì. Deriva il greco.
0: Ciò dice Ilman. Saggezza. Sentiamo Raffaele.
2: Ecco. Va bene, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno.
2: Ciao Raffaele. Ciclo fattorino non è male, tutto sommato. C'ha la sua dignità. E follower piuttosto che seguace, io lo tradurrei in seguitore. Mi sembra più pertinente.
1: Sai, sì.
2: E addirittura migliore di follower stesso.
0: Seguitore.
1: Suona male?
0: Seguitori di
1: però
0: seguitori,
1: ha senso,
0: no?
1: Perché io non è che sono seguace. Io ti seguo, no?
0: Ma c'è però tanto bello follower. Che è bello così chiaro. Io per esempio,
1: l'abitudine.
0: Se io mi dovessi accanire contro una parola, non mi darebbe neanche fastidio il crunchy, perché ci può anche stare. Per esempio, ecco, è l'impoverimento della lingua quando al posto di mettere un superlativo o un qualsiasi aggettivo si mette super. Cioè, super carino, è super croccante. Allora, ci sono proprio un florileggio di parole
1: super
0: meravigliose.
1: Top, parole
0: super
1: gemelle.
0: Ecco, quello mi fa male. Perché quello è un limitare l'utilizzo della lingua, e quindi che invece è molto ricca di aggettivi, mentre invece usare ogni tanto qualche parola, insomma qualche anglicismo, ci può stare quando è più chiaro, tipo follower.
1: Allora, quando ha senso, sì, poi in generale anch'io apprezzo l'uso, cioè consistenza, com'era la
0: texture.
1: Ah, texture, va bene, va. Cioè, la video texture, dimmi consistenza. Cioè, tra l'altro, una cosa su questo studio della Treccani, tra poco continuiamo su questi anglicismi. C'è stata una faida tra Rachele Mussolini e Vannacci, con Rachele Mussolini, nipote
0: Sai
1: del
0: già
1: Duce,
0: mi basta perché mi
1: che è quella moderata, però sì. Perché lei sta dentro Forza Italia e dice: Vannacci vuole eliminare il reato di femminicidio. Afferma, no, che è contrario alla realtà, eccetera. Invece femminicidio, vedete, anche la parola più consultata sulla Treccani 2026. E quindi Rachele Mussolini è meno,
0: ne fa una questione di ricerca,
1: no,
0: sulla Treccani, però
1: è meno estremista di Vannacci. Curioso, visto il cognome.
0: È curioso, ne parliamo fra poco. Magari ci sono anche altri messaggi, se volete dire la vostra. 3899 106 600. Intanto Band of Horses.

0: Voices. C'è chi specifica che super è latino, non inglese, ma non intendevo fosse inglese, intendevo comunque che per quanto riguarda l'impoverimento della lingua mi infastidisce di più questo tipo di utilizzo rispetto agli anglicismi che vengono utilizzati. Ci scrive Stefano: mi avete fatto venire in mente la professoressa di matematica al liceo che il computer lo chiamava calcolatore, che balza negli anni 70. E tornando al castellano, infatti il computer, perlomeno quando insomma andai io, era l'ordenador, cioè anche quello era tradotto, comunque era utilizzato una lingua italiana.
1: Comunque è più che normale la
0: italiana castellana,
1: la contaminazione della lingua c'è sempre stata da sempre, poi questo è un mondo tecnologico globalizzato, quindi i termini inglesi ci stanno quando sono utili e non inglesizzare tutto. Quindi sui social network c'ha senso, perché sono le parole follower eccetera che trovi
0: sempre,
1: taggare,
0: quindi le parole che vengono anche in qualche modo tradotte e quindi italianizzate.
1: È il texter che mi dà fastidio.
0: È anche vero che comunque ai ragazzi non si può chiedere qualcosa di diverso, nel senso che crescono in quel mondo in cui i termini sono quelli, quindi è chiaro che li utilizzano preferibilmente. C'era una nota audio,
1: me aura è un termine italiano che però dà molto fastidio
0: perché è usata a sproposito.
1: Oh, ma ogni
0: spesso.
1: Cosa è aura,
0: è utilizzata
1: a sproposito. Caso ultimamente, cioè una persona che emana personalità, grandeur, diventa aura. Ma troppo.
0: Sentiamo questa nota audio.
2: Buongiorno ragazzi, io sono uno di quelli che cerca di non utilizzare tantissimo tutti questi modi inglesizzati di definire alcune attività, alcune cose, alcuni oggetti. Un po' non lo sopporto, però ci stanno delle parole che è impossibile oramai andare a sostituire, quindi dove posso lo sostituiscono, però ci stanno alcune, ecco, l'esempio del rider mi sembra proprio eclatante, ma pensate all'hard disk, oggi possiamo richiamarlo in italiano, come puoi chiamare una parola del genere in italiano, e così ce ne stanno un miliardo
0: rigido.
2: Ancora
0: tanto qualcuno
1: rigido,
0: utilizza
1: sento.
0: Qualcuno cioè, utilizza che... perché comunque magari utilizza il computer da tantissimo tempo e quindi viene più facile dire scrivania, disco rigido, quando invece ci sono
1: scrivania.
0: Appunto desktop.
1: Chi è che dice, bravo,
0: no,
1: chi è che dice scrivania?
0: All'epoca c'è sulla scrivania, che è su desktop. Cioè, ti assicuro che
1: no, io non l'ho mai sentita. Adesso, comunque l'ondata
0: voi come dite, desktop o scrivania?
1: Aspetta, dove l'hai sentito?
0: Io l'ho utilizzato, io ho cominciato a lavorare negli anni nel 98, il 98 diceva ancora scrivania.
1: E topo, passo il mouse, no.
0: Disco rigido. Tra poco continuiamo con i vostri messaggi. Se volete contribuire a questa discussione, arriviamo alla pausa con i Bad Religion. Torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Stai ascoltando
10: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
12: Summer Edition on Radio Rock.
13: Le 9.35, entriamo nell'ultima fase di questa Rock Show Summer Edition. Puffo e Nicole poi passeranno il testimone alle 10 a Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagarin. E ripartiamo dai Queen con Another One Bites the Dust.

0: It's the Dust, i Queen alle 9 a 39. Non so perché. Allora, un po' di messaggio. Era divertente questa. No, indirettente, interessante. La classifica dei termini più cercati sulla Treccani. Al primo posto c'era il termine femminicidio. Poi tutta una serie di anglicismi. Anche se devo dire un po'. Age. Per esempio,
1: smart working comunque se ne parla dal 2020, che è entrato nel vocabolario, nell'utilizzo comune.
0: Allora, e da qui era nata la discussione sugli anglicismi, che ne so, lavoro agile al posto di smart working, ciclofattorino al posto di rider.
1: Ci scrivono proprio ieri, dicevo che ho fatto del decluttering selvaggio a casa mia, non sono solita farlo, ma decluttering mi stuzzica. Il decluttering comunque è una parola che è entrata anche questa nell'uso comune.
0: In italiano come si traduce?
1: Fare spazio, comunque buttare delle cose, vedi, è un termine che ti viene immediato, comunque che subito racchiude tutto un significato.
0: Sai quale non sopporto oltre a aura? Droppare.
1: Però quello perché è un adattare dall'inglese all'italiano.
0: Droppare una hit, che vuol dire, no, ha rilasciato una hit.
1: Però ecco, Floriana ci scrive: buongiorno, e che dire della pubblicità dello shampoo per un'estate senza hair drama? Ecco, in questo caso, questo ti ringrazio, che non ho visto lo spot. Però ecco, un conto sono i ragazzi, o comunque il linguaggio ovviamente che si modella, un conto sono un po' gli spot, che secondo me dovrebbero un po' essere il più possibile inclusivi nel linguaggio. Hair drama secondo me è un po' troppo.
0: Oddio, quale shampoo sponsorizza Stefano De Martino?
1: Head and Shoulders,
0: che tipo bussa la gente, che sì, fa che shampoo, cioè,
1: dentro casa ti arriva Stefano De Martino che ti vuol togliere la forfa.
0: Brava.
1: Se tu ci pensi, adesso è nel linguaggio più comune è la skin care, fare la skin care, quindi prendersi cura del proprio viso, della propria pelle, si chiama skin care. E quindi dobbiamo anche un po' arrenderci al fatto che tutte queste cose stanno grazie ai social stanno entrando nell'utilizzo comune, anche se io amo dire che faccio le mie abluzioni. Comunque ci tengo molto a mantenere la parola abluzione.
0: Sa di antichità, sì.
1: Mi piace apposta a dirlo. Però ecco, nello spot non lo so, perché dovrebbe essere il più possibile chiaro per più persone possibili, e air drama effettivamente è uno spingersi
0: comunque
1: un po' oltre forse.
0: Secondo me non è questo grandissimo problema,
1: Quello, ma non, niente è un problema ovviamente, anche perché molti che se la prendono con gli anglicismi, noi diciamo weekend, lo diciamo da quanto si dice weekend ormai e non fine settimana.
0: E non è un drama.
1: Non è un drama. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, prima la novità dei Dinosaur Jr. Brand new music right here. Brand new.

0: i Dinosaur Junior, se vi piace questa novità più delle altre, fate valere il vostro voto sul sito radiorock.it. Si parlava di anglicismi, sentiamo Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi. Ciao, io, ahimè, per l'età vengo dall'informatica studiata negli anni 80. Si chiamava assolutamente disco rigido, anzi a scuola ce n'era soltanto uno con disco, dei computer con disco rigido da 20 mega. Non scherzo, da 20 mega. Gli altri erano praticamente dovevi caricare il floppy disk ogni volta che accendevi il computer. Erano quei dischetti larghi, tipo quelli che si vedono in War Games, per capirci, su cui c'era GV Basic, Pascal, insomma dovevi entrare con un sistema operativo che caricavi al momento. E no, desktop non esisteva all'epoca, non c'era Windows, perciò dei desktop non se ne parlava.
2: È anche difficile,
1: però si chiamava
2: dire.
1: Assolutamente disco rigido.
0: Disco rigido e scrivania, questo è una fortuna che Fuffo non lo ricorda, perché è giovine e non lo può ricordare. Ci scrivono: buongiorno, vi ricordate quando li chiamavamo cuccioli invece di pet? Qualcuno l'ha già detto.
2: Il mio pet,
0: che poi pet sarebbe animale domestico, e no, effettivamente questo ancora non è entrato nel mio utilizzo. Io ne utilizzo diversi, come mood, perché io faccio un abuso di mood.
2: Ma in generale?
0: No, sì, della parola mood. Però così, pet ancora no.
2: Ripensando alle pubblicità che ci dicevano, le hair drama.
0: Hair drama.
2: Cioè la 7 che ha delle pubblicità fantastiche prima del TG.
0: Sono, e sono quasi sempre su blocchi intestinali.
2: Emorroidi, va per la maggiore. Cioè, perdite di incontinenza. Cioè quello che arriva
0: il
2: con
0: target,
2: la muta.
0: Il target ovviamente è più age.
2: Cioè quel signore di poco più di mezza età, che secondo me è fatto anche con l'intelligenza artificiale, fa "Wila, ho trovato la soluzione con la
0: sono
2: mutanda in bella mostra".
0: Sono tutte comunque con problemi di digestione, è un target molto specifico.
2: Allora, Olian credo che l'abbiano studiato perfettamente.
0: Beh, certo.
2: Chi guarda il TG della 7
0: sì.
2: soffre di digestione scarsa.
0: E questo è, però io mi riconosco, perché comunque io sono una grande
2: però che l'isola in continenza sono fantastici, perché fanno sempre
0: voilà.
2: È bello l'entusiasmo.
0: Fra poco continuiamo con le notizie, altre curiosità, prima il System of a Down.

0: il System of a Down. Sentiamo ancora cosa ci dite.
1: Per usare sempre un anglicanismo, quelle pubblicità sono targettizzate.
0: Bravo.
1: Perché ovviamente ormai le persone che guardano la TV sono solo più vecchi.
0: Bravo, però no, le persone age, mettiamo così, chiamiamole age.
2: Avete fatto già riferimento a una parola che usiamo tantissimo, ovvero attitudine, che in realtà in italiano proprio non esisteva prima dell'avvento degli inglesismi, quindi attitude.
0: Sì.
2: E che ora pensiamo sia una parola italiana, oppure quando diciamo ad un matrimonio sì, lo voglio, quando in realtà una volta era solamente sì.
0: Ma che poi noi la utilizziamo in maniera anche diversa rispetto a come viene utilizzata effettivamente la parola attitude, cioè è una sfumatura completamente diversa rispetto all'inglese.
2: Io la uso molto poco,
0: quindi attitudine.
2: Fammi un esempio.
0: Beh, giving the attitude vuol dire quando comunque...
2: Ma vabbè, tu dici giving the attitude.
0: No, in inglese attitude ha un'altra accezione, che non è questa qui che diamo noi, attitudine, ovvero che è più come caratteristica o come... cioè sono altre parole che sono molto più adatte di attitudine, ma comunque
2: oggi la voglio utilizzare.
0: Vai.
2: Attitudine. Ma voi, ha ragione questo ascoltatore, mi sapete dire da dove deriva il termine aura? Perché nella mia testa deriva da Dragon Ball e dall'espressione ha un'aura potentissima. Non spero di sbagliare. Allora, fino a pochi tempo fa tu avevi ragione. L'unica circostanza in cui si usava aura era vedendo le puntate di Dragon Ball, in cui veniva calcolata l'aura, la potenza dei vari combattenti.
0: Ecco, attitudine e atteggiamento in inglese, proprio letterale, atteggiamento, quindi una postura che tu hai, mentre invece
2: postura.
0: La postura, mentre bello. Invece attitudine, per come viene utilizzata in italiano, è più per identificare una predisposizione o un atteggiamento, che è un po' diverso.
2: Allora, io nel modellismo uso diversi termini inglesi, tra cui uno dei più usati è proprio texture. Però cioè, nel mondo del modellismo, linguaggio specifico, quindi anche di lavoro, ci sta. Se tu me lo utilizzi, se fai una ricetta al mio texture, è diverso, probabilmente perché sui social ho soprattutto follower stranieri.
0: Eh sì, ma anche quello, ma infatti il problema è, cioè io non biasimo neanche i giovanissimi che utilizzano tutte queste parole perché le leggono in continuazione. Quindi adesso, per esempio, come faceva l'esempio Isabella, adesso decluttering, non esiste un'altra parola omnicomprensiva che riesca a dare esattamente con una parola sola l'idea di quello che stai facendo, ovvero prendere, buttare, fare pulizia, fare spazio.
2: Allora, buongiorno, scusate, mi sono perso un pezzetto, ma aura come lo stanno usando? Lo leggo e sento ovunque, ma non riesco a capire bene perché. Allora, aura ormai è la parola degli ultimi mesi, viene utilizzata per sottolineare una grande, una forte personalità. Per esempio, mi era capitato 2 settimane fa un post della Scimmia Pensa, che è una pagina che si occupa di cinema, in cui c'era scritto ha droppato un'aura. Ho detto come? Che erano i due termini, droppare l'aura, non ero pronto a leggere questo.
0: Ma questo comunque il linguaggio di tuo tempo è shippare. Tu lo sai che vuol dire shippare?
2: Shippare, sì, quando... una volta si faceva anni 80.
0: Shippare è la ship, ovvero quando tu vuoi che due personaggi di un film o di un fumetto o di qualcosa stiano insieme. Però tu lo devi. Io ogni volta
2: quindi quando si
0: vedere...
2: shippava la pensione era questo.
0: Allora andiamo avanti con la musica, fra poco i saluti. No, aspetta, non
2: è successo?
0: il computer mi ha fatto le beat, il computer, eccoli qua, la musica, eccola qua, scusatemi.

0: Status Quo con Whatever You Want. È stato divertente, dai, fare questo viaggio attraverso i neologismi. Chissà se ne useranno Tatiana, Fabrizio e Marco Muscherà, che sono già arrivati e sono qui davanti a me.
1: Sono già pronti e si stanno prendendo il loro tempo per appropinquarsi. Noi vediamo appuntamento per domani mattina, sempre dalle 7 alle 10.
0: Ciao a tutti,
1: buona giornata.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gagarin. Che dicevi?
7: Forte e chiaro.
6: Accensione motori.
7: 3, 2, 1.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
8: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno.
9: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti. Buon mercoledì 19 agosto, come va?
8: Bene, te?
9: Bene, hai visto che avevano detto che inizio settimana avrebbe rinfrescato. Lo senti il fresco in
8: questi
9: giorni?
8: No, ieri l'ho sentito, l'altro ieri pure,
9: ma
8: oggi
9: quando?
8: Non tanto.
9: Ma quando hai sentito
8: oggi
9: il fresco?
8: Oggi fa caldo, eh.
9: E oggi fa caldo,
8: no,
9: di nuovo,
8: anche
9: ragazzi.
8: Ieri pomeriggio.
9: Ma quanto è bello lamentarsi del caldo e quanto aspettiamo quel momento tra qualche settimana in cui potremmo iniziare a lamentarci del fatto che fa freddo.
8: Ecco,
9: io sono non vedo l'ora, guarda, di farlo.
8: Io ringrazio Tony che ogni mattina ci accoglie con una notizia musicale. Oggi ci dice che il 19 agosto ma del 1967 nella classifica Billboard in America diventava prima Leonidas Love dei Beatles.
9: Veramente?
8: Ti andrebbe di ascoltarla, Marco?
9: Ma guarda, questo non mi andrebbe.
8: Infatti
9: pensa un
8: non
9: po'.
8: La mettiamo. Radio Rock, back in time.

0: sono gli Eels nell'alta rotazione di Radio Rock e potete votare, come sapete, le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Insomma, un po' di notizie prima di cominciare a parlare esclusivamente di musica e naturalmente vi teniamo compagnia come al solito anche con lo sport, perché non riusciamo più a contare le medaglie vinte dalle atlete e dagli atleti italiani.
1: Anche perché sappiamo contare fino a dei numeri molto limitati.
0: Io sì, te invece no, te sei un grande economista.
1: Sì, economista no, però sai che dico sempre ingegnere, mi sa che è illegale dire che io sia ingegnere perché
0: si capisce che sei ingegnere comunque.
1: No, però
0: non c'è bisogno che lo dici.
1: No, penso sia illegale perché non sono iscritto all'albo, quindi sono dottore in ingegneria, penso sia, come se non sei avvocato quando ti lauri in legge, ma sei dottore, no, in
0: e
1: legge.
0: E non puoi fare l'esame di Stato.
1: Ma che me frega,
0: no,
1: faccio altre cose, eccetera. No, però tra poco parliamo anche di sport, tante notizie, eccetera. Volevo prima però omaggiare come ogni giorno la giornata mondiale di oggi, perché c'è una statistica sfiziosa associata a questo. Oggi è la giornata mondiale della fotografia, quindi giornata nella quale
0: che bello,
1: ci dovrebbero scattare fotografie. Tra l'altro l'estate, essendo il periodo di vacanze, quindi in cui si vedono posti nuovi, si va in giro, c'è anche più tempo a disposizione, si fanno solitamente più foto. Secondo te però quante sono stati fatti degli studi da quando abbiamo lo smartphone, quindi possibilità di scattare foto ovunque, non come prima che dovevi scattare, andare a stamparle, dire mi raccomando stampi solo le buone,
0: ecco.
1: E poi venivano sfocate alcune col dito davanti, con gli occhi rossi, eccetera. Ora che possiamo scattare foto e vederle subito, quante foto che scattiamo le scattiamo una volta in percentuale rispetto a quelle che facciamo e non le vediamo mai più? Cioè noi abbiamo nel nostro cloud centinaia, migliaia di foto,
0: ecco.
1: Alcune di queste non le abbiamo mai riguardate. Che percentuale delle foto che facciamo è secondo te?
0: 40%?
1: 70%.
0: Addirittura,
1: cioè
0: non io però, devo dire.
1: Mediamente 7 foto su 10 che scattiamo sono foto che non rivediamo. Bisogna dire che tra queste foto ci sono anche lì scatti di servizio, cioè quelle foto che facciamo come foto alle bollette da mandare, da allegare,
0: certo,
1: eccetera. Le foto multiple, cioè 5 o 6 foto uguali della stessa cosa. Anche una bulimia digitale che ormai ci abbiamo, in cui noi facciamo foto, le mettiamo nel cloud e poi rimangono là sepolte nella galleria per una vita. Però effettivamente tante delle foto che facciamo non le facciamo più, è un peccato sotto certi punti di vista. Cioè facciamo tanta roba in più, però poi è inutile, non è legata a nessun ricordo.
0: Comunque oggi è il compleanno di Ian Gillan. Vogliamo fargli gli auguri? Nasceva nel 1945. Tra l'altro è stato per un anno anche nei Black Sabbath. E dopo parliamo anche dei Black

0: Purple. E fra l'altro tra poco ascolteremo Ozzy Osbourne, perché abbiamo citato anche Black Sabbath, perché di questi giorni la notizia del ritorno dell'Ozzfest, che è ora anche una casa, perché la prossima edizione dello storico festival fondato da Ozzy e Sharon Osbourne, in programma nel 2027, si terrà a Villa Park di Birmingham, lo stesso stadio che nel luglio del 2025 ospitò Back to Beginning, il concerto con cui Ozzy Osbourne e Black Sabbath salutarono definitivamente il pubblico dal vivo. La location è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell'Ozzfest.
1: E quindi... fammi dire anche il modo in cui Ozzy Osbourne salutò questo mondo, nel senso che poi avvenne pochissimi giorni prima della sua morte, e veramente sembrò un modo per salutare non soltanto il suo, cioè per salutare sì il suo pubblico, ma salutarlo veramente per sempre. Fu una cosa molto particolare raccontare quei giorni.
0: Va bene, tu mi volevi dire qualcosa?
1: Sì, ma te lo dico tra pochissimo. Volevo parlarti di sport. Visto che hai detto parliamo di sport, volevo parlarti
0: dai,
1: di sport.
0: Dai, dici.
1: Oh, perché ci sono notizie che vengono dal mondo dello sport. Intanto so che tu sei molto... stai fremendo, perché questo weekend inizierà il campionato di calcio e tu non vedi l'ora di piazzarti sabato alle 18:30.
0: No, fra l'altro voglio dire che il 19 settembre saremo al Monk con un evento organizzato da Radio Rock e... purtroppo, sì, dico purtroppo, proietteremo anche la partita, mi sembra sia Roma-Inter.
1: Roma-Inter, bravissima.
0: Ce l'abbiamo dovuta proiettare, alle capito? Perché almeno le persone sanno che dopo la partita possono assistere al concerto, se no non se ne parla in questa bella città che gioca la Roma, Roma-Inter blocca, ferma.
1: È una partitona.
0: Che goduria.
1: Tra l'altro Tatiana stava dicendo, voleva dirlo, tra le righe vi ha detto, vi traduco, ha detto questa città che quando gioca la Roma si ferma, voleva dire che quando gioca la Lazio non si ferma, questo però l'ha detto Tatiana, non l'ho detto io. Comunque so che sabato sarai davanti alla televisione a vedere Udinese-Como, che sarà la partita che insieme a Inter-Monza
0: imperdibile
1: aprirà questo campionato di calcio. Si parla chiaramente di sport anche perché ne hanno parlato già Fuffo e Nicole. La notizia
0: perché
1: è quella...
0: vuoi copiare per forza il rock show estivo?
1: No, no, no, che la notizia è quella che è morto Varenne, no?
0: Non copi quello invernale, ma copi quello estivo, strano.
1: Perché il direttore non mi permetterei mai.
0: Adesso
1: mai
0: mando una pecca al direttore.
1: Ma non sai qual è la pecca del direttore, quindi, però, insomma... no, morto Varenne, ti ricordo, che fa parte di quelle cose di cui sportive... un po' di nicchia, di cui a un certo punto
0: non so, quelle tutto mainstream, il mondo, pensa
1: no,
0: quelle di nicchia.
1: Beh, però tutto il mondo si è appassionato, no? A un certo punto tutti i telegiornali parlavano delle vittorie al trotto e tutti erano diventati esperti di trotto. A un certo punto eravamo diventati tutti esperti di Luna Rossa e quindi di spinnaker, di strambare, cose di questo tipo. Ci sono stati delle varie fasi in cui ci siamo appassionati. Recentemente col curling è successo nuovamente. Ci sono quegli sport così di nicchia che a un certo punto diventano mainstream per un paio di mesi e poi spariscono. Varen in questo
0: ma
1: senso
0: il curling mi sa che si gioca qua a Roma anche a Villa, al Parco Oppio, con le Oppio,
1: però senza ghiaccio.
0: Sono... certo.
1: Perché non c'è
0: mi
1: il
0: sembra,
1: ghiaccio in questi giorni, non c'è più nemmeno sullo Stelvio, figurati se ci sta qua a Roma, insomma, diventa problematica come cosa. Va
0: vogliamo
1: bene,
0: andare?
1: Vuoi giocare a curling?
0: Sì, sono tre, no, in ghiaccio sintetico, tesoro mio.
1: Vedi, ghiaccio sintetico.
0: Aperte e gratuite per
1: posso
0: tutti,
1: dire,
0: vogliamo
1: però,
0: andare a giocare, ma
1: amici,
0: non è quello che si fa qua la pentola a pressione, no?
1: Vogliamo dirlo in maniera un po' così, senza voler svilire gli amici...
0: Fino a metà settembre abbiamo tempo.
1: Sì,
0: vogliamo andare?
1: Vogliamo dire, è come giocare a bocce. Cioè a questo punto andiamo a giocare a bocce.
0: No, no, voglio provare, voglio provare
1: cosa,
0: quello.
1: Cioè,
0: no, è bello, poi c'è anche la pista da skateboard. Vogliamo provare anche quello?
1: Allora io ci vengo con te soltanto se mi fanno fare la cosa.
0: Quest'anno te lo dico, se non facciamo parkour, cose strane.
1: Allora io vengo.
0: Io non
1: vengo,
0: mi muovo da
1: vengo
0: casa.
1: A giocare con te a curling soltanto se mi fai fare quella roba con la scopetta, che devo pulire con la scopetta per terra.
0: Certo, come, e chi schiude?
1: Io quello voglio fare.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
1: on Radio Rock.
18: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Interpol.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Gata Morta, il brano che state ascoltando già da due settimane nell'alta rotazione. Potete decidere anche voi se farlo entrare di nuovo, cioè farlo entrare anche, farlo restare la prossima settimana o farlo uscire sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, volevo raccontarti, lo hanno già accennato, ma solo accennato, Fuffo e Nicole. Mi sono ripreso però l'articolo intero per quanto riguarda un nuovo reality show che verrà messo in televisione, o meglio su piattaforma Netflix, in Corea del Sud. E è una sorta, possiamo chiamarlo, di Temptation Island. Non so se è presente quello show che ha tenuto sospesi.
0: Tornano due puntate a settembre.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì.
1: Ma sempre di quella roba là che è già andata in onda?
0: No, boh, penso nuovi aggiornamenti su cosa fanno adesso i ragazzi di Temptation Island.
1: Non sanno più come stiracchiarle. È vero che ha un successo strepitoso. Stavo vedendo dello share che supera il 30-35%, proiezioni di gruppo che vengono fatte. Ma c'è questa novità che verrà appunto fatta in Corea del Sud e potrebbe essere esportata altrove, probabilmente in Cina e in Stati Uniti anche, dove questo fenomeno va molto forte, che è una sorta di Temptation Island, ma con un partner di intelligenza artificiale.
0: Ah.
1: È un nuovo reality show che appunto dovrebbe nascere su Netflix in Corea del Sud, in cui delle persone che solitamente sono in realtà dei VIP, quindi persone molto molto famose, parteciperanno a questo My AI Partner Strange Romance, in cui appunto questi VIP, c'è sicuramente un personaggio della TV coreana, si chiama Kian 84, ma anche insomma altri, che avranno questo appuntamento in un contesto, tra l'altro leggevo, molto molto suggestivo: cena al lume di candela, chiacchiere romantiche a bordo piscina, ma avranno con sé un tablet e quindi dialogheranno con un sistema di intelligenza artificiale tarato per avere tutte le caratteristiche che piacciono appunto a queste persone e vedere che cosa esce fuori. Questo perché in Corea del Sud, in Cina e in Stati Uniti è molto molto sviluppato, un mercato che tra l'altro vedevo che potrebbe toccare nel 2030 i 500 miliardi di dollari di guadagno, che è quello dei partner di intelligenza artificiale. La percentuale di adulti coinvolti in Italia è minore rispetto a quanto è in quelle zone del mondo, al momento è 1,3%, che comunque sì, non è pochissimo, di persone che hanno una relazione sentimentale quotidiana o comunque costante con un partner di intelligenza artificiale.
0: Io voglio invece parlarti...
1: È una roba inquietante, si può dire. Come inquietante il fatto, leggevo un altro studio, che sempre più ragazzi, adesso ChatGPT lancerà, anche di questo ne hanno parlato Puff e Nicole, ChatGPT Teens, però di questo appunto è sempre più così diffuso il fenomeno di ragazzi che si rivolgono come psicologo all'intelligenza artificiale, con la problematica che l'intelligenza artificiale tende ad essere estremamente poco assertiva, tende a dar sempre ragione a chi si rivolge appunto ad essa, e tende a essere non così intelligente, ma semplicemente a provare a dare una risposta statisticamente valida.
0: Io invece voglio parlarti della celebrazione del Topo Grand Hotel, 25 anni, verranno celebrati all'Alcatraz di Milano l'11 novembre, Omar Pedrini Band in Timoria, e andranno a celebrare quell'album, naturalmente, che ha scritto una pagina importante della musica italiana. La hit radiofonica Sole Spento la conoscerete tutti, che nel 2001 insomma abbiamo riascoltato miliardi di volte. Ma la cosa interessante è che l'opera ospita grandi figure del panorama musicale e culturale, sì, tra cui Alejandro Jodorowsky, che è appunto regista e scrittore del film El Topo, omaggiato nel titolo.
1: Esatto, che ha ispirato il titolo, stavo dicendo lo stesso. Tra l'altro, l'hai visto mai El Topo di Alejandro Jodorowsky?
0: No.
1: Io ho visto alcuni film suoi, devo dire, impegnativi, come film.
0: Marco,
1: ho visto,
0: ho fatto una faccia.
1: El Topo,
0: perché io so che Marco ha avuto una fidanzata.
1: La mia ex,
0: che
1: ex
0: era
1: ragazza.
0: Ha avuto una fidanzata, sì. No? Che era molto... Sì. Amante, è una grande tatianista.
1: Mi ha fatto vedere Il Topo, La Montagna Sacra, e poi ho visto Musicante di Franco Battiato, nel quale Jodorowsky recitava come attore. Devo dire, Musicante più o meno si poteva vedere. Gli altri due ragazzi, anche Santa Sangre, vidi di ragazzi,
0: che bravo,
1: una roba della pesa, cioè non si riusciva proprio a capire.
0: Io ti immagino, tu nel frattempo giocavi a Sudoku.
1: Ma guarda, mi fece vedere anche un film, un documentario, tra poco te lo racconto.

0: fiera que es parte de mi carne quiere destrozar a dentelladas la garganta del juez. Y el lobo que vive en mi cerebro necesita marcar un territorio. El león que se apodera de mis pies y mis manos las prolonga en garras. El temor de los gorriones, el disimulo del pez y la adoración del sapo a la luna, la incertidumbre de la mosca y también la voracidad de los sombreros, y también el ciego resplandor de las raíces, y también la testaruda mudez de las montañas y la impertinente fidelidad de las sombras, y en el centro de su tela la obstinada esperanza de la araña. Los tres reinos se me pegan en el alma. Quiero ascender, sacarme el cuerpo con una camisa sucia, transformar mis escamas en plumas y volar hasta disolverme. Pero en la tierra, por más que mi serpiente se transmuta, quedo arrastrándome como un águila cubierta de escamas.
1: El Topo Grand Hotel, si tratta dei Timoria, stiamo parlando dei film di Jodorowsky e volevamo chiedervi anche qual è il film più noioso che avete visto.
2: Se vi è mai successo per esempio di uscire da un cinema a film non ancora terminato, no? Perché magari era troppo noioso. A me è successo in realtà per un film che ho trovato disturbante, veramente molto disturbante, e mi ha inquietato talmente tanto. Sarei curioso di rivederlo, sai, a distanza di anni, però mi ha disturbato talmente tanto che non sono riuscito a finirlo di vedere, che era il remake di un film austriaco del 2007, Funny Games, che raccontava, tra l'altro con Tim Roth, con un cast, Naomi Watts, in realtà un cast importante, che raccontava di questa famiglia che veniva presa a ostaggio di questi due da questi due ragazzi un po' all'Arancia Meccanica, per chiarirci, insomma, che entravano all'interno di queste di questa famiglia. Lo stesso Tim Roth ha detto: è stato il film più disturbante tra tutti quelli che ho fatto, sono state 5 settimane di riprese, 5 settimane di lacrime, è stato brutale, e devo dire che anche vederlo ha dato proprio quella mi ha dato quel senso. Quindi è l'unica volta che sono uscito dal cinema prima che il film finisse.
1: Vabbè, però sicuramente secondo me dipende dalla condizione in cui ti metti davanti ad un film, no? Cioè dipende anche molto da quello, e poi è una cosa molto personale. Potremmo chiamarla rubrica Sbadigli al cinema. Fateglielo sapere al 3899 106 600. Ecco, per esempio qualcuno scrive: vi presento Joe Black. Oddio, mi sembra
2: no,
1: un po'
2: molto lungo.
1: Beh, 2 ore e 58 minuti, quasi 3, eh?
2: Sì, è vero. Però no, non mi sembra così.
1: Qualcuno
2: tanto
1: l'ha chiamato la macchia nera all'interno della filmografia di Brad Pitt.
2: Ma
1: vabbè, forse molto zuccheroso, troppo zuccheroso.
2: Guarda,
1: troppo ripetitivo.
2: Però posso dire grandi attori,
1: lunghissimo senza senso.
2: Vabbè, certo. Posso dirti, a me è successo di addormentarmi con l'ultimo Indiana Jones. Lo sono andato a vedere, veramente mi sono addormentato al cinema.
1: Vabbè, però eri stanco.
2: Era tardi. E poi ero a un cinema
1: Indiana Jones, dai.
2: Era un cinema che ha quelle sorte di poltroncine che si reclinano. E quindi, insomma, così.
1: Beh.
2: E mi è successo sempre con la mia ex ragazza di andare a vedere in un cinema d'essé questo documentario che si chiama Il Grande Silenzio. Che era un documentario in cui praticamente veniva messo in un monastero di Certosini sulle Alpi francesi, una telecamera in un angolo e nessuno parlava, cioè sono persone che hanno fatto un po' di silenzio. Quindi vedevi questi qua che tipo cucinavano, lavoravano il cuoio, raccoglievano il grano in silenzio per tipo 2 ore. Volevo, ma più di 2 ore mi sa che durava, tipo 3 ore, una roba senza
1: qualcuno
2: senso.
1: Scrive The Tree of Life, vabbè, capolavoro visivo, però
2: sì. Tra l'altro Tree of Life che venne proiettata a Bologna, ricordo benissimo, per le prime due
1: durissima
2: settimane.
1: Durissima prova forse in quanto al ritmo, però
2: no, però
1: la domanda, domanda è: un film lento è per forza noioso? È necessariamente noioso?
2: Non lo so, però Tree of Life, per dirti, venne, ricordo benissimo la notizia, a Bologna proiettato per le prime due settimane per un errore di nomi, di etichette sulle bobine, proiettato con prima il secondo tempo e poi il primo tempo, e non se ne accorse nessuno, cioè tutti uscirono dicendo: ah, meraviglioso. Quindi fa capire che evidentemente è uno di quei film per cui...
1: Ma successe una volta anche, non so se possiamo dirlo, però successe anche ad un... ad un celebre festival dove c'era un nostro collega, sì, che fu lui a dire: guardate, secondo me il film lo sta, e tutti già cominciavano a parlare di capolavoro.
2: Ma
1: per
2: davvero?
1: Farti capire quanto poi i critici cinematografi
2: Vabbè, ma mi dici che film era? Sono curioso, sono curioso.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Aptodis, averla ti conviene.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
8: Todis. Buongiorno, buongiorno convenienza.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mob da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: State ascoltando
3: Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Mumford & Sons, con i quali torniamo per questa seconda ora insieme. Radio.

0: Squad 10 of 10. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Hanno anticipato l'uscita del 13 novembre per Warner Records di un nuovo album, quinto della loro discografia. Detto questo, stavamo parlando di sbadigli al cinema, quindi film noiosi, volte in cui ve ne siete addirittura andati a casa dopo, insomma, dal cinema, siete proprio usciti dalla sala, e stavamo parlando appunto dei vostri giudizi, che erano un po' soggettivi, per carità.
1: Allora, ci scrivono: Melancolia, alla fine speravo che il pianeta si schiantasse su di me, non la prima volta che Lars von Trier me la fa. Poi Concordo, angosciante.
0: Ma dai, ragazzi, però.
1: Angosciante Funny Games, La vita di Adele, Due scatole.
0: No, vabbè, ragazzi, però è molto soggettivo, vabbè, questo, però, questo sondaggio. Non sono i film più noiosi del XXI secolo, secondo il mondo.
1: Le recensioni dicevano: l'unico difetto è che finisce, per me il difetto è che è iniziato.
0: Sì, allora, vabbè, tutto discutibile, ripeto.
1: Certo. Però, quando criticano quelli che ti piacciono a te, non puoi. Poi
0: vabbè, dai, La vita di Adele puoi dire che non ti è piaciuto, ma non puoi dire che è un film noioso, il più noioso film del mondo.
1: Però su, per qualcuno Macrocosmos, il documentario, quello sugli animali, penso, sugli animali viti, quella lumaca, eccetera. Allora, vi presento
0: qualcuno
1: Joe Black.
0: Ha detto Joker, dai, su.
1: Ma il 2 forse. Devo dire che il 2 effettivamente è un
0: quello
1: po'
0: con Lady Gaga.
1: È un po' pesantino, cioè a un certo punto inutile.
0: No, ma allora, cantano, ragazzi, senza sono senso. Le 11:11, l'universo sta lavorando per noi. Ragazzi, un conto è abbandonare gran parte delle aspettative che vi siete costruiti su un film. E un conto è dire che un film è noioso. Cioè, non credo che tu
1: guardi
0: The Joker
1: devo dire,
0: e ti annoi.
1: Devo
0: dai,
1: dire, però,
0: su.
1: Il secondo capitolo di Joker, quello Follia 2, mi sembra si chiamasse. C'è un certo punto, ricordo, Joker che va davanti, ormai lo possiamo dire, insomma, perché è passato tempo, davanti alla giuria di un tribunale.

0: Andrò in controtendenza, ma una noia mortale è stato Oppenheimer, ci scrive qualcuno. Poi ancora ci mandano la recensione di Zero Calcare su
1: sì, peccato che è sfocata, non si riesce a leggere bene. Ora se la ritroviamo poi me la leggiamo, però
0: esattamente
1: ovviamente le parti
0: si vede un po' male. Poi ancora bene, arrivano tantissimi, tra poco li recuperiamo Tati, perché sono veramente tanti i film soporiferi, così li abbiamo chiamati.
1: Probabilmente stanno per tornare Queens of the Stone Age intanto con qualcosa di vecchio ma non troppo.

0: Testone e Giocano hanno annunciato il nuovo album in arrivo, che era stato preceduto dal singolo Easy Street, e quindi nono album in studio per i Queens of the Stone Age. Non si sa quando uscirà, vediamo un po', forse 30 settembre, avevo visto una data che poteva essere 30 settembre. Intanto vogliamo un po' vedere questi vostri commenti, soprattutto il commento di Zero Calcare a The Tree of Life, che ci hanno rimandato.
1: Giovane Calcare, non cedere alla, a parlare è il Terrence Malick, regista di Tree of Life. Giovane Calcare, non cedere alla demagogia e al bieco populismo. L'arte non deve compiacere le masse, ma perplimerle e annoiarle. Questo è quello che lui dice, il regista. Ci scrivono Perfect Days, come lingua originale, come film che mi ha fatto un effetto soporifero. Non me ne sono andata via prima per due motivi dal cinema: il primo perché volevo arrivare in fondo per capirne il senso, e il secondo perché ero con mia nipote, che in quel periodo studiava

0: giapponese, ci scrivono. Poi, che poi alcune volte in realtà c'è anche, per esempio, guarda, ti prendo un film che mi ha disturbato ma che mi è piaciuto, che è Favolacce, che è uno di quei film che è
1: capolavoro,
0: è disturbante, però è quel disturbo che ti lascia comunque qualcosa,
1: sì, ho capito,
0: alla fine.
1: Ma disturbante e lento non sono sinonimi,
0: no,
1: di
0: noioso.
1: È
0: vero, infatti in quel senso, cioè, in quel senso ne esci disturbato, però ti rendi conto che ti ha fatto pensare a qualcosa, ti ha lasciato qualcosa quel film. Ci sono film che a volte sono noiosi e disturbanti e non ti lasciano niente,
1: certo,
0: quindi insomma dipende anche da quello che ti dice. Killer of the Flower Moon ci segnalano come film noioso. Buongiorno,
1: God's no, hanno detto Perfect Days.
0: L'ho detto adesso,
1: scherzando,
0: sì,
1: no.
0: In lingua originale, però.
1: No, io chiudo tutto allora.
0: Buongiorno, God's for Park. Eravamo in 5, in 4 hanno dormito. Io sveglio solo perché la ragazza che mi piaceva all'epoca si era addormentata sulla mia spalla. Film pallosissimo, ma un bel momento, ci scrivono, no? Perché quante cose uno fa per rimorchiare. Io quanti film De sé sono andato, in quanti film De sé sono andato a vedere delle robe. Ricordo un'altra volta sono andato a vedere sto film, si chiamava Exiles, che parlava di questi due che andavano in Marocco a fare un'esperienza. A un certo punto c'era una specie di seduta, sempre con la mia ex ragazza, ancora non stavamo insieme, dovevo capire tutto da quel momento probabilmente,
1: ecco.
0: C'è questa sorta di rito collettivo in cui suonano i bonghi e cantano, ma ti giuro, per 20 minuti all'interno sta melodia sempre ripetuta e questi ballano e ci stanno sti bonghi per 20 minuti all'interno del film. È una roba, ti giuro, devastante.
1: Ci scrivono: quando verrà trasmessa la Roma al Monk? Mi sono perso una parte della frase. Andrea, allora, il 19 settembre ci sarà anche il concerto dei Klimt 1918 che ti faccio ascoltare, quindi vieni per vedere la partita, però vieni pure per ascoltare il concerto, perché
0: certo,
1: ne vale la pena.

0: 19 settembre al Monk, disco bellissimo questo, nuovo, che vi consiglio, e fra l'altro si chiama Amore. Io sto per chiedere il cambio di sondaggio, perché
1: no,
0: state citando, però dai, state il dio di Sorrentino adesso.
1: Vabbè, no, dai, magari a qualcuno non è piaciuto, no?
0: No, ma per carità, ognuno ha le sue opinioni, però stiamo, secondo me, stiamo bestemmiando quasi.
1: Però non puoi fare che se
0: è diventata,
1: ti criticano,
0: una trasmissione blasfema.
1: Se
0: te lo
1: ti criticano
0: dico,
1: i film, ascolta, a me criticano sempre i music, io non dico niente, sto là tranquillo.
0: Ma no, non è che stanno criticando i film, è che secondo me sono off topic, cioè non hanno capito bene il sondaggio.
1: No, è semplicemente non vi sono piaciuti i film che ti piacciono a te, Tatiana. Il dio di Sorrentino, io posso capire che alcuni film di Sorrentino possano non piacere a tutti, eh? A me piacciono molto, io sono un grande fan di Sorrentino, anche
0: Sorrentino non lo dovete proprio toccare.
1: Però magari a qualcuno non sono.
0: Ma noi, per esempio, stiamo parlando di film che tu esci dal cinema. Io non ci credo che qualcuno
1: recentemente
0: è uscito dal cinema a vedere il divo. Cioè, tu esci dal cinema quando vai a vedere il divo.
1: No, però abbiamo detto anche
0: strano.
1: Film che vi risultano soporiferi. Io, per esempio, ho visto La Grazia.
0: Sei stanco, hai lavorato tutto il giorno.
1: Ho visto La Grazia recentemente. Film abbastanza lungo, più di due ore.
0: Marco, tu non
1: sei
0: un test, ti addormenti sempre.
1: No, invece stavo dicendo, a me è piaciuto tantissimo, ma l'ho visto con delle persone che sono uscite un bel po' deluse dal film. Anche se
0: ma
1: a me
0: delusa non è il topic di questo sondaggio.
1: Lo so,
0: cioè,
1: ragione.
0: Il topic di questo sondaggio è un film che proprio tu sei uscito dal cinema perché ti stavi annoiando. Non è brutto, non è lento, cioè no.
1: Qualcuno cita La casa di Jack, film sempre di Lars von Trier, che devo dire sta andando.
0: Vabbè, non vi piace il cinema d'autore, che vi devo dire?
1: Per la maggiore oggi, evidentemente è così.
0: Però vi piacciono i Pantera e questo va bene.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
15: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
16: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle

0: Alice, potete votare le vostre novità preferite, come sapete, sul sito radiorock.it. Decidere anche voi se farli uscire o farli rimanere nell'alta rotazione.
1: Tra l'altro,
0: nuovi brani per un nuovo album.
1: Tra l'altro, fatemi dire che è stato scientificamente dimostrato da uno studio che andare sul sito radiorock.it fa abbassare la temperatura percepita di almeno 5-10 gradi centigradi.
0: È vero, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, sì, è vero. Più dell'aria condizionata, ragazzi, è una roba incredibile.
0: Parliamo di nuovi album anche per Cult Luna, cioè il nuovo singolo Way Back, che fa parte del nuovo album In the Shadow of Your Shadow, che uscirà il 6 di novembre, quindi proviamo ad ascoltare questo nuovo singolo insieme dei Cult Luna.

0: partiamo invece a parlare di televisione. Sapete che NTV ha chiuso i battenti, non dappertutto. Il 31 dicembre del 2025 nel Regno Unito si sono spente le NTV Music, poi i club NTV eccetera eccetera, è rimasto solo il canale principale. In Italia in realtà attualmente è ancora visibile, se non sbaglio, sul canale 131 di Sky e 122, anche sulla piattaforma Now, però non trasmette più programmi di sola musica, ma il canale principale si concentra, se non ho capito male, esclusivamente, io non l'ho ancora, non lo vedo più, reality show e intrattenimento. Ma insomma,
1: tra l'altro MTV, che è il primo agosto di quest'anno, ha compiuto 45 anni,
0: sì,
1: perché è nata il primo agosto dell'81.
0: Esatto, e ha cambiato per sempre il rapporto tra musica e immagini. A proposito di questo, quello che inizialmente era una piccola emittente via cavo destinata a poche famiglie nel New Jersey si trasformò rapidamente in una potenza culturale capace di ridefinire tutta l'intera estetica degli anni 80. E per questa occasione, di questo anniversario, il magazine britannico Far Out ha dedicato un approfondimento all'era di MTV ed ha stilato una classifica di quelli che ritiene i video che hanno segnato in modo decisivo la crescita dell'emittente, cioè i video più belli di MTV.
1: Posso dire che ho letto questa classifica, vediamo se indovinate quali video ci sono, quindi parliamo di video musicali.
0: Ovviamente se li indovinate metteremo le canzoni, però possiamo parlare anche di altri video, perché ne stavamo parlando già nel fuori onda con Marco. Alcuni dei video insomma più celebri non ci sono, vabbè che è difficile insomma fare una classifica di 10 videoclip, però secondo me ne hanno lasciato fuori almeno uno molto.
1: Io ti dico uno che secondo me è incredibile che sia rimasto fuori, perché lo ricordo in maniera estremamente nitida. Era a metà degli anni 90, forse fine anni 90, e MTV Italia passava in continuazione. Io ero andato completamente in fissa con il video di Around the World di Daft Punk, che era una roba,
0: sì, bellissimo,
1: una roba meravigliosa. 12 minuti
0: ripetitivo,
1: durava il video.
0: Ripetitivo.
1: Estremamente ripetitivo, estremamente ripetitivo, con queste mummie, questi mostri che facevano questi movimenti girando in circolo, ma era una roba meravigliosa. E mi fece scoprire poi all'epoca i Daft Punk. Io avevo 14 anni circa, quindi insomma era ancora un giovane ragazzino, molto molto bello, molto
0: quindi
1: bello.
0: Mentre NTV sta chiudendo i battenti in giro per il mondo, noi con un piccolo di nostalgia vogliamo, un pizzico di nostalgia vogliamo fare questa classe, vogliamo vedere se indovinate questa classifica di quell'era gloriosa, di quei tempi gloriosi.

0: Sord, vediamo un po' di vostri messaggi, se avete indovinato quali sono questi bellissimi video di NTV inclusi in questa classifica.
1: Allora, devo dire che uno l'hanno beccato in tantissimi,
0: metteremo la musica, perché non possiamo mandare i video.
1: Come to Daddy di Aphex Twin ci sta, spero di sì, non c'è come... come video musicale.
0: Bello,
1: poi,
0: però quello, bravo.
1: Britney Spears con One More Time, Give Me Baby One More Time. Non ci sta. Green Day con When September Ends. Non ci sta nemmeno questo, mi dispiace. In 10.000 continua ad arrivare messaggi, dati citano.
0: Vabbè, di quello che hanno indovinato intanto è che
1: di Haha con Take On Me. Sì, tra l'altro
0: combinazione di animazione e riprese dal vivo.
1: Allora, il primo, io son convinto, anzi è proprio dimostrato, che gran parte del successo di questa canzone in realtà è derivato dal video musicale, perché la prima versione del video era un video in cui la band suonava su uno sfondo blu. Ebbe un discreto successo, niente di che. Poi uscirono con questo secondo video, girato e diretto dal regista Steve Barron, in cui c'era una ragazza in questo caffè che leggeva un fumetto e veniva acchiappata dentro il fumetto, diventava a tutti gli effetti un fumetto, tra l'altro ripresa in una bellissima scena di Griffin, in cui Chris The Griffin viene trascinato, se non sbaglio, in un frigorifero del supermercato e diventa anche lui un fumetto. Però insomma, una roba molto bella.
0: E beh, hanno vinto 6 NTV Video Music Awards.
1: È meraviglioso.

0: Stiamo chiedendo al 3899-106-600, secondo voi quali video più belli di NTV inclusi in questa classifica che hanno fatto?
1: Allora, arrivano tanti messaggi al 3899-106-600. Qualcuno propone The Scientist di Coldplay. È vero, molto molto particolare. Non so se ricordi bene il video di questo. Era in realtà una narrazione inversa, cioè registrato al contrario, e raccontava appunto di questo uomo sdraiato che poi vagava attraverso, al contrario, attraverso una varietà di luoghi, e poi si scopriva che aveva avuto un incidente con la macchina, tornava indietro, rientrava dentro la macchina, aveva avuto un incidente. La cosa particolare di questo video è che per girarlo è stato girato completamente al contrario, cioè è stato girato normalmente e poi mandato al contrario, e quindi Chris Martin ha dovuto imparare a cantare la canzone al contrario, perché poi quando mandavano al contrario il video sembrava la stesse cantando normalmente. Ci ha messo circa un mese a imparare appunto come funzionava tutta la canzone al contrario, cosa abbastanza particolare e che racconta insomma un periodo in cui non si potevano fare cose con l'intelligenza artificiale. Hanno indovinato un altro video, bravi bravi bravi, perché propone
0: posizione
1: qualcuno,
0: ultima però è decima.
1: Sì, sì sì, e secondo me l'hanno messa perché ha un valore così più simbolico.
0: No, in realtà è il simbolo proprio della nascita di NTV.
1: Perché NTV nasceva in contrasto a tutte le radio, dicendo la TV supererà le radio, e quindi Video Killed the Radio Star fu il primo video trasmesso proprio come una sorta di feticcio, di emblema di quella che doveva essere la programmazione di NTV, che invece è scomparsa, mentre le radio ancora ci
0: la
1: stanno.
0: La radio si vede pure, quindi
1: amici di NTV, mi dispiace
0: vi
1: per
0: siete
1: voi.
0: Siete sbagliati.
1: È andata così.
0: No, adesso c'è la Visual Radio, quindi dovremmo fare una canzone.
1: Sì.
0: Non doveva vincere la televisione sulla radio, ma il mix delle due cose.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale. On Radio
4: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Skid Row. Radio Rock.

0: l'alta rotazione di Radio Rock. Stavamo parlando al 3899-106-600 di questa classifica che è stata stilata da Far Out Magazine sui 10 video più importanti dell'era MTV. E stiamo vedendo al 3899-106-600 tanti messaggi che parlano di video assolutamente eccentrici, creativi e meravigliosi, ma che non sono nella classifica. Qualcuno invece indovina. Diciamo già che abbiamo già scoperto che al decimo posto c'era Video Killed Radio Star, che abbiamo ascoltato prima di andare in pubblicità. Poi c'era ancora che abbiamo messo più, non
1: abbiamo
0: mi ricordo,
1: detto
0: Take on me,
1: sì,
0: che era la terza posizione.
1: Oh, in tanti citano Thriller di Michael Jackson, chiaramente.
0: Ovviamente
1: il riferimento
0: c'è.
1: È quello che non c'è Thriller.
0: No, ovviamente c'è Michael Jackson.
1: C'è Michael Jackson, dicevo. Ma non c'è Thriller. Un po' a sorpresa, perché chiaramente è il video che ha cambiato tantissimo. Ma in realtà non c'è, perché c'è Billie Jean, che fu protagonista in realtà di una grande battaglia proprio di Michael Jackson, perché MTV rifiutò di trasmettere inizialmente il video. Poi le pressioni della CBS costrinsero il canale a cambiare posizione. Si vede anche nel docufilm su Michael Jackson, appunto. La messa in onda di Billie Jean fu quella che poi fece diventare Michael Jackson la grande pop star del decennio, grazie al successo trionfale dell'album Thriller e poi al video di Thriller. Quindi in realtà fu un po' una sorta di non so, in qualche modo apripista, vogliamo chiamarla, non lo so, questa cosa, e quindi viene inserita, insomma, come come video, dato che venne estratto come singolo prima di Thriller, appunto, dal disco.
0: Ascoltiamo Billie Jean, che è al sesto posto di questa classifica, mentre al secondo posto ci sono i Dire Straits, che però voi state citando con la canzone anche qui sbagliata, sì. Quindi indovinate qual è la canzone Dire Straits in questa classifica al secondo posto. Fra l'altro, canzone che prendeva un po' in giro l'universo patinato di MTV, no?
1: Eh beh, un po' sì, un pochino sì.

0: Michael Jackson. Ringraziamo David che ha indovinato la canzone The Dire Straits che ascolteremo tra pochissimo in questa classifica, che Money for Nothing.
1: Oh, tra l'altro, videoclip che Mark Knopfler non voleva fare, ha dichiarato
0: con computer grafica, no? Era,
1: sì, il primo forse. Il regista, Steve Barron, ha dichiarato: il problema era che Mark Knopfler era contrario ai video in generale, voleva solo esibirsi, pensava che avrebbero distrutto la purezza della musica. E MTV disse: dovete convincerlo, perché non trasmetteremo mai un video come lo voleva Mark Knopfler. Mark Knopfler voleva fare un video in lui che suonava la chitarra in piedi davanti a uno sfondo monocolore. E sai come fece? Il regista andò a Budapest, provò a convincerlo, non ci riuscì, e alla fine convinse la sua ragazza, che gli disse:
0: no!
1: Andò da Mark Knopfler e disse: guarda,
0: la sua Yoko Ono,
1: non ci sono abbastanza video interessanti su MTV, questa è un'idea geniale. Mark Knopfler ha detto: vabbè, allora.
0: Ma no, non ci credo. Ma perché hai dovuto raccontare questa cosa? Adesso mi devo arrabbiare.
1: È andata così.
0: Ma dai.

0: classifica che vede i 10 video più importanti dell'era in TV secondo Farad Magazine, ma anche le vostre proposte al 3899 106 600. Sono molto molto interessanti, fra l'altro le prenderemo in considerazione solo se supereremo le ore, cioè se abbiamo già finito di mandare le 10 indovinate di questa classifica andremo oltre.
1: Devo dire, in tanti citano un video che poi nella sua semplicità ha avuto un grande successo, che è Bittersweet Symphony, The Verve. Effettivamente
0: bello,
1: video molto semplice in cui Richard Ashcroft cammina in una strada andando dritto, prendendo a spallate, urtando chiunque incontri e continuando ad andare dritto cantando No Change I Can Change I Can Change. Tra l'altro ha reso famosissima una location del video, che è Oxton Street, che è a nord di Londra, che non aveva nulla di particolare, è diventata una sorta di meta di pellegrinaggio per gli amanti del Britpop, che appunto vanno in questa sorta ai confini del borgo londinese di Hackney, in questa strada dove è stato registrato appunto, che poi il video inizialmente c'era anche una rissa in mezzo eccetera, poi hanno deciso di toglierla successivamente come cosa, e quindi è solo lui che prende a spallate e alla fine si aggiunge al resto del gruppo.
0: Invece c'era una canzone molto famosa di Peter Gabriel, questa qui ragazzi, che nessuno ha citato, che fu molto famoso questo video perché c'era una spettacolare combinazione di, diciamo, due particolari tecniche di animazione a passo 1, stop motion, quindi, no?
1: Sì.
0: Credo. In cui cioè il metodo in cui si scatta una foto alla volta spostando un po' la scena tra uno scatto e l'altro. Quindi questa era la particolarità di questo video.

0: questa classifica ci sono anche i Divo con Whip It, che è appunto il video, usciva nel 1980 preciso, che mostrava la band su questo finto palcoscenico, non so se ve lo ricordate, in stile western, e ovviamente indossavano quegli iconici cappelli rossi appunto a forma di cono e abiti da mandriani. Vabbè, comunque insomma il video prendeva in giro l'immagine macho dei politici americani dell'epoca, potrebbe essere ancora attuale.
1: Ricordiamo, stiamo parlando dei 10 video più importanti dell'era di MTV, che il primo agosto di quest'anno, 18 giorni fa, ha festeggiato 45 anni.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: State ascoltando
9: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno. Stiamo parlando dei 10 video più importanti dell'era MTV secondo Fall Out Magazine. Se volete indovinarli, 3899 106 e 600.

0: puntata di Weezer. Se volete votare questa novità che è già da due settimane nell'alta rotazione, radiorock.it. A proposito di questi famosi 10 video più importanti dell'era MTV, vi stiamo chiedendo quali sono secondo voi inclusi in questa classifica secondo Farad Magazine. Naturalmente parla di nostalgia per quell'era gloriosa segnata da videoclip eccentrici e creativi, e molte delle canzoni include video inclusi in questa classifica, abbiamo visto, sono quelli che parlano con un nuovo linguaggio, quindi hanno dato priorità secondo me a quelle produzioni lì. Ma ci sono un'immensità di messaggi da parte vostra, sentiamo.
1: Vai.
2: Ciao buongiorno.
3: Scusa se vi collego ora, sentendo il tema, io non so, posso parlare per quelli che hanno colpito me come video musicali di quegli anni. Sicuramente c'è stato Black Hole Sun dei Soundgarden, sicuramente sì. C'è stato Epic dei Faith No More, e credo anche Pure Morning dei Placebo.
0: Madonna,
3: questi tre me li ricordo tutti perfettamente.
0: Placebo stanno facendo un tour incredibile in questo, cioè faranno un tour incredibile al quale vorrei partecipare, vediamo.
4: Sì. Io sono appena atterrato, ho sentito che parlavate di video. Oh. Io direi che uno importantissimo è Black Hole Sun di Soundgarden.
0: Sì, ora mettiamo
4: la tecnica del morphing. Ricordate, c'erano tutte le facce che si smorfizzavano.
0: Tecnica del morphing.
5: Io non so se sei nella lista, però per me rimane uno dei video più belli.
1: Quale?
5: Che hanno mai fatto, ovvero Coming to My World di Kelly Minogue.
6: Il chiaro Mark Knopfler, ragazzi, la prigna che te c'è.
1: Delicatissimo.
7: Voilà. La mandavano ogni 3 secondi su MTV quando ero ragazzo.
1: Posso dire che c'erano dei video che passavano, penso, ogni ora.
0: Sì. Black Hole Sun, Soundgarden, votatissima da parte vostra, quindi ghost track di questa classifica.

0: Michael Sun con Soundgarden, ecco qui che abbiamo inserito in questa classifica dove ci sono dei brani che non faremo in tempo ad ascoltare, ma che non avete indovinato. Per esempio c'è Madonna con Like a Virgin, video che la consolidò insomma definitivamente, esaltandone il suo carisma, carisma attivo anche oggi. Ho visto un sacco di commenti di gente pettegola che dice la sua età sta sempre lì a fare i video, che balla col suo ragazzo di 35 anni più giovane. Ma che ve frega voi? Io questo voglio capire, cosa ve ne frega? Ma se lei sta bene, si diverte, ma che ve frega se si mette a ballare col suo compagno?
1: Lo vogliamo dire, impiccioni che non siete altro, che vi andate a impicciare. Ma
0: allora, invece di vedere i balletti di Madonna, guardate Radio Rock.
1: Oh, sono arrivati un sacco di complimenti di gente che ti sta guardando e ti fai complimenti per la tua camicia di oggi, Tatiana.
0: Ma non è una camicia.
1: E che cos'è?
0: È un vestito.
1: È un vestito,
0: vabbè. Cioè, neanche te ne sei accorto che c'è pure il sotto. Perché
1: io ti vedo
0: attaccato.
1: Io ti vedo un po' come...
0: Ragazzi, aiutatemi, come... aiutatemi.
1: Ti vedo un po' come un giornalista.
0: Cioè, adesso voglio capire che non capisci, dai capelli lunghi quasi fino al sedere, al caschetto, non te ne accorgi.
1: Ti vedo come un giornalista.
0: Ma adesso che ho un vestito lungo...
1: Sì.
0: Stessa fantasia, come fai a non accorgerti
1: che
0: non è una camicia?
1: Da dove sto io?
0: Mi chiedo.
1: Ti vedo come una giornalista del telegiornale.
0: Ma prima mi hai visto camminare per...
1: Come
0: Vabbè,
1: non so
0: ragazzi,
1: se ricordi.
0: Andiamo sempre peggio.
1: Non so se ricordi, c'era un commentatore sportivo, Giorgio Tosatti, della televisione, scomparso ormai anni fa, del quale non si sono mai viste le gambe, era sempre a mezzo,
0: ecco.
1: Era sempre seduto. Comunque, ci potete vedere anche il vestito di Tatiana, arioso, tutto colorato.
0: No, ci sono le tigri sopra, guarda, non mi farà
1: arrabbiare. È colorato però, no?
0: Sì,
1: vedo
0: sì,
1: vari colori.
0: Dico, sono ghepardi, tigri.
1: È colorato,
0: ecco.
1: Tutto colorato. Sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia per ascoltarlo. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi anche durante l'estate, ma non solo, ovunque vi troviate in tutta Italia.
0: Intanto ascoltiamo Around the World the Daft Punk, video particolarissimo che non è in questa classifica, ma insomma ce lo mettiamo noi, fra l'altro firmato Michel Gondry, che voglio dire, no? Cioè non dobbiamo aggiungere altro.
1: Ma non aggiungiamo altro.

0: Prodigy. E niente, però adesso c'è una bella storia.
1: C'è una bella storia
0: che vi racconterà Marco Muscarà, sì, per farvi addormentare.
1: No, no, no, sul video degli Ele Stretesi, il video di Spalman. Perché? Perché tutto parte dal primo video del 2023, delle vibrazioni che appunto fanno il video, non so se ve lo ricordate, anche questo molto trasmesso, in cui questa protagonista, tra l'altro l'attrice Angelica Cacciapiglia, veniva seguita prima dentro casa e poi fuori casa in un lunghissimo e unico piano sequenza all'interno appunto del suo camminare per i Navigli, girato a Milano lungo il Naviglio Pavese. Cosa fanno le Stretese? Fanno un video identico, sempre l'attrice, sempre lei, lo stesso anno tra l'altro, sempre il 2003, però ambientato pochi secondi dopo, in cui Mangoni delle Stretese cammina a 10-15 metri di distanza e quindi ripercorrono lo stesso piano sequenza. Lo stesso anno Frankie High Energy fa nella stessa location, con un video che inizia in maniera uguale, con la stessa attrice, sempre Cacciapiglia, lo stesso video in cui lei si sveglia e viene seguita dalla telecamera.
0: Sì, però io voglio capire perché c'è questa trilogia, me lo dovete spiegare.
1: Hanno deciso di fare così. E poi le vibrazioni nel 2019 hanno deciso di rifare lo stesso video in cui ricompaiono gli Ele Stretesi.
0: Appunto,
1: quindi
0: perché?
1: Sempre lo stesso modo. Boh, perché volevano richiamare ognuno il video dell'altro. Non so com'è andata questa cosa, però è molto molto divertente.
0: È assurdo che non ci sia una spiegazione.

0: Shakespeare, l'inverno del nostro scontento è arrivato e quindi dobbiamo lasciarvi, ma vi lasciamo con Giuliano Leone.
1: Non sapremo immaginare mani migliori nei quali lasciarvi, sarà con voi fino alle 15 come sempre con Soul Driver.
0: Ciao.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Soul Driver. Now. Soul Driver.
0: A spasso con Leone.
5: On Radio Rock.
6: Buon pomeriggio, buon mercoledì 19 agosto, sono le 13.02, siete in compagnia di Giuliano Leone in diretta sui 106.6 di Radio Rock, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma ovviamente tanta musica. Continuiamo il percorso dedicato ai decenni della musica rock e affini, oggi si parla di anni 80, quindi al 3899 106 600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste. Il decennio, la decade che va dal 1980 al 1989. Iniziamo subito però con il Back in Time affidato a Lenny Kravitz.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: Radio Rock con Always on the Run, che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per il Yard Act, Redeemer.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

this what we aim for. Si chiama Redeemer, nuovo singolo per gli Yards Act, che campeggia da 3 settimane all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock. Potete ovviamente continuare a votarlo sul nostro sito radiorock.it. 13:10 di questo mercoledì 19 di agosto, la voce che sentite è ovviamente quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi si riprende il percorso intrapreso lunedì per quel che riguarda le decadi dedicate alla musica. Oggi c'è spazio per la musica anni 80, un periodo particolare che ha visto sia da una parte il nascere di musica anche pop, dance, che ha fatto storcere, anche house ha fatto storcere il naso ai puristi del rock, però poi c'è tantissima altra musica che ascolteremo insieme. C'è stato proprio l'avvento della new wave, del metal, insomma vari gruppi e vari stili molto molto interessanti. Fra pochissimo darò spazio anche alle vostre proposte, alle vostre richieste, ma come al solito inizio di testa mia con uno dei miei gruppi del cuore che passo spessissimo. Sto parlando ovviamente dei Replacements, con la voce di Paul Westenberg, che è una delle più belle della storia del rock. Hanno dato alle stampe questo Let It Be nel 1984 e ascoltiamo Unsatisfied, una delle canzoni più belle di sempre.

0: come dico spesso, vorrei avere la voce di Paul Westenberg, una veramente delle voci più belle della storia della musica, con i suoi Replacements di Unsatisfied, tratto da appunto Let It Be 1984. Vi consiglio l'intero ascolto, anche perché è uscito l'anno scorso un monumentale cofanetto celebrativo, veramente pieno di zeppo di roba, di outtake e anche di concerti live molto molto bello. Se dovessero piacervi, poi mi scrivete dicendo grazie mio Sire. Sentiamo un po' di messaggi audio al 3899106600 per quel che riguarda le vostre proposte relative agli anni 80, anche in questo caso decennio molto molto fertile. Sentiamo Marco, vai. Marco.
1: Anni 80.
0: Sì.
1: Sire, buongiorno.
0: Buongiorno caro. Sì.
1: Qualcosa per ricordare Frank Bird?
0: Bello.
1: Sì, top.
0: Sì, cioè, sì, sì, sì, sì. Scomparso ieri, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo, Sire, bellerimissimissimo. E stra fighierimissimo. Credo che sia un esercizio per, no, per l'addizione, per sciogliere un po' il palato. Oggi non c'ho voglia, facile. Ah, grazie, grazie della concessione, speriamo di essere all'altezza. La gioco pre 90, mi scrive chi è? Mirko. Ma una Negative Creep da Bleach, come la vedi? Sì, assolutamente, quella è fine anni 80, 1989, l'album d'esordio di Nirvana. Vediamo, vediamo assolutamente di accontentarti. Nel frattempo, altro gruppo del cuore per i quali impazzisco, li ho visti anche ultimamente al Monk dal vivo, sto parlando dei grandissimi Dream Syndicate di Steve Wynn, che il loro album d'esordio del 1982, The Days of Wine and Roses, vi faccio ascoltare proprio la title track, una meraviglia. Loro sono stati gli alfieri del Paisley Sound e sicuramente li conoscerete, e se non li conoscete mi ringrazierete anche in questo caso. Dream Syndicate, The Days of Wine and Roses.

Days of Wine and Roses, la title track di un album clamoroso del 1982, album d'esordio dei Dream Syndicate, veramente una meraviglia. È inutile parlare sopra la coda, lo so, è un delitto, però è un brano che dura tantissimo, sfiora quasi gli 8 minuti, però ne valeva la pena. Grande, grande musica qui a Radio Rock con Soul Driver e Giuliano Leone con voi fino alle 15. Proviamo a sentire un po' di messaggi al 3899 106 600. L'amico Nick mi manda una foto di una coscia pelosa orrenda, cioè credo che avrei preferito ingerire un bicchierino di chiodi piuttosto che vedere sta schifezza, e scrive: calcola che ti sto ascoltando da questa situazione, bello, c'è il mare, gli scogli, mi raccomando non mi mettere cose che mal si conciliano. Dipende, i Dream Syndicate andavano bene per la tua coscia pelosa orribile. Va bene. Sartori in the Tanger dei King Crimson, album Beats del 1982, ricordo ancora, rimasi perplesso ma affascinato. Grazie della musica e compagnia, grazie a te caro Stefano, bella proposta, vediamo di accontentarti. 3899 106 600, le vostre richieste, le vostre proposte per quel che riguarda un decennio importante, anche in questo caso dal 1980 al 1989. Ce ne andiamo in pausa con un altro grande capolavoro.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 19 agosto. E non tutto poteva andare così per il meglio. C'era qualcosa che doveva disturbare, come nel caso del Back in Time.

0: Radio Rock con Yellow, che anticipano la novità delle 13:30, nuovo singolo per i Mastodon, In the Ruins.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Potete continuare a votare In the Ruins The Mastodon sul nostro sito radiorock.it. 13.42 di questo mercoledì 19 agosto. Giuliano con voi fino alle 15 per Soul Driver, dedicata agli anni 80, terza puntata a passeggio tra le decadi, quelle più importanti della storia della musica. Tantissimi messaggi, tante proposte giunte al 3899-106-600, a partire da Patrizia, che dice: ciao Giù, è molto più rock Michael Jackson, ha voglia, ma che scherziamo, in alcuni brani che Coldplay, perché non passi Dirty Diana degli anni 80? Bellissima, bellissima proposta Patrizia, se tu non ci fossi io non sarei nulla in questa trasmissione. Che cosa sta dicendo? Non lo so, vabbè. Manuel,
1: allo Giuliano,
0: ciao bello.
1: Ricordo un bellissimo album che si intitolava Steve McQueen,
0: sì, The Prefab Sprout, sì, assolutamente,
1: dovrebbe essere intorno alla metà degli anni 80,
0: credo anch'io, sì, 86-87.
1: Belle canzoni, una più bella della
0: vero
1: altra,
0: vero, però. Bravo, che ricaccione Prefab Sprout. Ricordo che comprai il CD, quindi sì, assolutamente. Ciao microfono d'oro, sì, sono io. You shook me all night long, AC/DC. Ah, bell'anto, quindi 86 se non sbaglio. È la prima che mi è venuta in mente. Ringrazio mio fratello per avermela fatta ascoltare un giorno ormai perso nel tempo. Bello, bellissimo messaggio. Sai che ti dico? Di fronte a messaggi del genere non posso che accontentarmi, anche perché gli AC/DC ci stanno sempre sempre bene. Stamattina ho aperto la porta, c'era il mio vicino con la maglietta degli AC/DC, ho abbracciato e ho detto: grande Andrea, bravo, così si fa.

Shook Me All Night Long, Easy Deasy a Radio Rock. Per quel che riguarda gli anni 80, richiesti anche e soprattutto tanto al 3899 106 600, dove c'è anche chi scrive, nella fattispecie Davide, ma non si può far nulla per escludere Coldplay nella programmazione di Radio Rock. No, non si può far nulla, i Coldplay fanno parte dei poteri forti e hanno deciso che devono... No, non lo so, ma perché? Dai, mo, a parte tutto, sì, possono piacere. Allora, togliamo anche i Queen, li togliamo? Facciamo la petizione per togliere i Queen? Dai, a che servono i Queen? Su. Allora, poesia per Giulianino insoddisfatto. Io sono sempre insoddisfatto di qualsiasi cosa. I Coldplay nel tuo programma, molto più di un immenso dramma. Se poi arrivano pure i Queen e Mercury Freddy, dico a gran voce che sono ready, ma è un po' forzata la rima, ma ci sta, va bene. Ma almeno in voce c'è Giulianino bello e accontentiamoci almeno di quello, sì, accontentiamoci tutti. AC/DC e poi che storia romantica, quella dell'ascoltatore col fratello. Pensa che è un'ascoltatrice, Antonella, alla quale mando un bacio enorme. Vi parlo di un capolavoro che ho spesso passato qui a Radio Rock. Sto parlando dell'album Miami The Gun Club, che si apre con questa meraviglia rifatta anche in maniera egregia dal grande Mark Lanegan. Gun Club.

Meraviglia pura questa, Carry On The Gang Club 1982, album magnifico questo, Miami, che vi consiglio dall'inizio alla fine, mi raccomando, ascoltate ogni tanto i consigli che vi dà Giulianino Vostro. Scelgo Talking Heads come rappresentanza degli anni 80. Tu sai vivere, amico mio, tu sai vivere. Arriveranno anche i Talking Heads, ovviamente, ma non prima del capolavoro, anche a firma The Cocteau Twins di Liz Fraser. Usciva nel 1984 questo Treasure, un capolavoro. Non mi ringraziate, a me fa piacere farvi ascoltare bella musica. Sono qui apposta. Lorelai, Cocteau Twins a Radio Rock.

Disco incredibile questo Treasure dei Cocteau Twins, con la splendida voce di Elizabeth Fraser. E per chi non lo sapesse, anche con lei che canta Teardrop dei Massive Attack, voce incredibile. Questo Treasure del 1984, proprio il decennio che stiamo sviscerando e analizzando in questo mercoledì 19 di agosto. Le vostre proposte, le vostre richieste al 3899 106 600. C'è chi scrive, chi è? Jacopo, grande Jacopo, che scrive: ciao Giuliano, per gli anni 80 ti propongo 80s The Killing Joke. Bello, bello, bellissimo, mi piace. Queste sono le proposte che voglio. Poi sì, mi state regalando grandi, grandi gioie. Accontenterò più presto anche Stefano, che aveva chiesto i King Crimson. Gran bella scaletta, caro Sire, complimenti. Sì, vabbè, sugli anni 80 si va abbastanza sulla, no? Sul velluto, anche in questo caso. Passerò anche i Duran Duran, assolutamente, e Michael Jackson, perché no? Anche perché avevate detto è molto più rock lui, però credo che l'abbiano passato a Gagarin. Vabbè, fa niente, fa sempre bene ascoltare Michael Jackson. 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda gli anni 80, il decennio importantissimo dal 1980 al 1989. Arriva proprio i Cult con Love. Al tuo tifoso juventino preferito, è vero, ma qua siamo tutti juventini, tutta Radio Rock è juventina, quindi sì, assolutamente sarai accontentato. I Cult ci stanno benissimo in questa selezione. 3899 106 600, ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta, e questo è proprio alla fine degli anni 80, all'inizio di una leggenda.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.

0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Seconda ora di Soul Driver di questo mercoledì 19 agosto, che si apre con i Pink Floyd.
2: Radio

0: Il Back in Time delle 14 è affidato ai Pink Floyd di Another Brick in the Wall Part 2, che anticipano anche la novità per i West Side Cowboy Peanut Boys.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

a votare Pina Boys dei Westside Cowboys sul nostro sito radiorock.it. 14.08 di mercoledì 19 agosto. Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Valerio Cesari e la sua versione in solitaria di Antipop dalle 15 in poi. Nel frattempo noi ci dedichiamo un po' agli anni 80, un grande grande decennio, anche per molti versi vituperato, però ha regalato grandi soddisfazioni. Poi le faremo anche oggi è mercoledì prossimo la seconda parte dedicata agli anni 80. C'è Max che scrive: per gli anni 80 ti propongo ottobre 1989, Sin dei Nine Inch Nails. Anche il mese, cioè siamo proprio al limite degli anni 80, va bene, sì, mi piace. Però qualcuno di voi aveva giustamente anche parlato di Michael Jackson, e cosa c'è di più rock di Dirty Diana 1987 dall'album

1987, l'album è Bad, lui è Michael Jackson, questa è Dirty Diana, nella quale suona anche la chitarra Steve Stevens.

A te, Patrizia, non sarò il tuo amore, Jacopo Morroni, ma quando posso ti accontento in tutti i modi. Va bene, si parla sempre di grande, grande musica negli anni '80. Usciva proprio anche nell'82 a Rio dei Duran Duran, e questa è la loro più bella canzone di sempre.

i peli sulle mani e la vista calata. Era bellissimo, veramente bello, anche di gran classe, non era assolutamente pornografico. Diciamo che era pruriginoso, come dice il buon Muscarà. Speravo di non dirla mai questa orribile parola. Va bene, allora vediamo chi c'è al 3899106600. Enzo scrive: ciao Sire, Gile, forza Juve, a giudicare dai cuori bianconeri. Sì, cosa ne pensi di scegliere a tuo piacimento un brano del gruppo No Means No? Per me sono stati uno dei miei punti di riferimento della scena post-punk degli anni Ottanta. Va bene, sì. Enzo da Francavilla al Mare, ci sono stato a maggio a Francavilla al Mare, bello, bellissimo, ho anche ricevuto una bella accoglienza. Fammi rivivere il giorno in cui è uscito Slide It dei Whitesnake facendomi ascoltare Love Ain't No Strangers. Va bene, Frank. E la scrive Giuliano Leone: adesso anche Rio, così va a finire che mi innamoro. Ma non eri già innamorata, no? Cioè c'era bisogno di farti ascoltare The Chauffeur e poi dice: cavolo, ho sbagliato il titolo, come ho fatto? Vabbè, parrete. No, comunque l'album era giusto, dai, l'album era giusto, quindi ti perdono, a patto che tu poi continui ad innamorarti di me, spero, eh? No? Vabbè,

Billy Idol, la Radio Rock con Sweet 16, anni 80, pieni, oh my cramps, oh siamo calmi intanto, ieri ho passato Alex Chilton, il produttore dei cramps, non è che posso stare sempre dietro ai cramps, stiamo calmi che fa ancora tanto, troppo caldo. Ciao Giuliano, buon pomeriggio, mi scrive Daniele. Sono 365 giorni che aspetto il mercoledì anni 80, David Bowie, Ashes to Ashes, è possibile. Addirittura sei lì fermo nella solitudine della tua cameretta ad aspettare dopo un anno David Bowie. L'ho passato ieri tra l'altro per gli anni 70, quindi. A proposito di Daniele, saluto Daniele e Alessia, due paccioconi che si stanno locomuovendo verso la Puglia a intraprendere un percorso dimagrante. La Puglia è proprio la regione perfetta per decidere di fare questo tipo di percorso, appunto. Quindi Daniele e Alessia che si stanno locomuovendo verso la Puglia, i miei amici paccioconi, vi mando un saluto e poi vi racconterò di quando ho visto Jeff Buckley, però quello domani, la puntata dedicata agli anni 90. Love, mi scrive Ela. Vabbè, sì, non te la cavi così, però va bene. Poi c'è chi scrive: ma posso chiedere qualcosa di Sick of It All, che da poco ci ha lasciato il cantante Luke Keller? Sì, The Blood, Sweat and No Tears. Sì, vediamo. Se non sarà oggi, sarà mercoledì prossimo, sempre dedicata agli anni 80. E allora, per far rivivere all'amico Frank il giorno in cui ha ascoltato per la prima volta Slide It In dei Whitesnake 1984, ce ne andiamo in pausa proprio con loro.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart e
9: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
13: L'ultima mezz'ora di Soul Driver di questo mercoledì 19 agosto si apre con i Red Hot Chili Peppers di Dark Necessities.
12: Radio Rock, back in time.

0: Red Hot Chili Peppers, The Dark Necessities, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Nothing Happens Twice.
1: Brand new music right here.

Novità per i Couriers, questa Nothing Happens Twice, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti insieme a Giuliano Leone, prima del vostro preferito, tale Valerio Cesari, con voi dalle 15 alle 18. Nel frattempo, ultimi 20 minuti da dedicare agli anni 80. Poi ripeto, riprenderemo mercoledì prossimo magari con la seconda parte. Nel frattempo mi corre l'obbligo anche di ricordarvi che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Maiden dal loro primo album del 1980 che portava lo stesso nome, Iron Maiden, questa Strange World con la splendida voce di Paul Di'Anno, quindi primissimi anni 80, proprio l'inizio, gli albori, 1980. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600, ma arrivano cuori da parte di Nadia. Grazie Nadia, apprezzo tanto. Poi vai.
1: Allora, non vorrei sbagliarmi.
0: No, non sbagliarti.
1: Primo amore duraniano, quindi primo concerto
0: bello
1: Duran Duran con Notorious, Stadio Flaminio. The Chaffer non era mai stato trasmesso
0: mai
1: in Italia.
0: Vero.
1: Cioè, oltre la censura, cioè, proprio mai trasmesso. L'ha trasmesso una volta Italia 1.
0: Ah, beh, sì.
1: Di sera e di notte, tipo mezzanotte.
0: Ah.
1: L'aveva già annunciato e completo. Un video bellissimo
0: traffico, sì,
1: che era.
0: Sì.
1: Che accompagna un brano meraviglioso, forse più bello di Duran Duran.
0: Hai ragione. È per quello l'ho passato, pensa.
1: Milioni di brani più belli che esistono.
0: Bravo, bravo, per quello l'ho passato, pensa.
2: Ciao carissimo.
0: Ciao bello.
2: Purtroppo ho acceso adesso la radio, prima non potevo.
0: Amico mio, non si sente niente. Perdonami, rimandamelo. Nel frattempo, Jacopo, che aspetta da 365 giorni. Là imperterrito nella solitudine della sua stanzetta a chiedersi, a interrogarsi, ma quando arriverà Ashes to Ashes di David Bowie, The Scary Monster. Ebbene amico mio, il tuo giorno è arrivato. Dopo 365 lunghi e impegnativi giorni, tutto arriva per chi sa aspettare, basta avere pazienza. E quindi te lo sei meritato, sei un ascoltatore fedele. David Bowie, Ashes to Ashes.

0: Ashes to Ashes, David Bowie a Radio Rock. La passerò anche domani, dopodomani, voglia. Daniele, non Jacopo, 365.000 volte grazie. Beh, è uguale, Daniele, Jacopo, siamo tutti una grande famiglia qui a Radio Rock. Buonasera, sir. Stando a chi afferma che l'attesa del piacere è essa stessa, il piacere. Quest'oggi hai privato il fedele ascoltatore del tutto. Cosa vuol dire questo messaggio? Non lo saprò mai, però mi piace tantissimo.
1: Ma guarda un po',
0: che c'è?
1: Il Sire Gobbo è tornato dalle ferie. Sto lavorando talmente tanto che non ho mai sentito la radio.
0: Addirittura.
1: In questo orario.
0: Non sei contento?
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Ti voglio mettere qualcosa a tuo piacere,
0: sì,
1: di Nine Inch Nails?
0: No.
1: Non so se facciamo in tempo.
0: Sì, forse sì. No, sì, ma no. Domani magari, va bene? Perché adesso c'è solo il tempo per i Cramps.

0: I Cramps a Radio Rock con Primitive, tratto dal loro primo album, l'album d'esordio Psychedelic Jungle 1981, capolavoro, che ve lo dico a fare. E io con i Cramps vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a domani, domani dedicata agli anni 90, e credo che ci divertiremo anche in questo caso. Continua il nostro percorso attraverso le decadi dedicate al rock. Vi lascio però in ottima compagnia con Valerio Cesari, la sua antipop, fino alle 18. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106 di Radio Rock. Domani, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mercoledì 19 agosto 2026, questa è Antipop Venezì, io sono Valerio, sono con voi fino alle 18, ancora per il resto di questa settimana e tutta la prossima solo soletto con voi per 3 ore di musica, chiacchiere, vediamo cos'altro accadrà, iniziando oggi nello specifico con lei, Alanis Morissette, questa è Thank You.
1: Radio Rock, back in time.

Sion, The Psychics, loro sono Quicksand, con la traccia qui che dà il nome, il titolo al loro quinto lavoro in studio, appunto Bring On The Psychics, che è uscito lo scorso 17 luglio. Loro sono una band post-hardcore, diciamo così, statunitense, formatasi a New York nei primissimi anni 90. Io invece sono Valerio, Valerio Cesari, non so se sono post-hardcore, sicuramente non sono statunitense, sarò con voi appunto fino alle 18. Vi ricordo il 3899106600, anche solo per alzare la mano, dire che ci siete, cosa che non mi lascia alcun dubbio evidentemente, ma soprattutto, perché no, comunque ugualmente, per anche dirmi e cosa state facendo e cosa vorreste ascoltare da qui ai prossimi minuti.

Feel Good, Motley Crue. Io ho un gran mal di testa, motivo per cui dovrei mettere tutt'altra musica. Il caffè, che pure è vasodilatatore, non mi ha aiutato, quindi chissà. Però mi piace cominciare almeno la prima mezz'ora in maniera abbastanza così tosta, cavalcante, quindi andando dritti al punto. Lo stesso facciamo col prossimo pezzo, che oltre che essere una novità, tra poco scoprirete quale, è anche una vostra richiesta, perché tante cominciano ad arrivarne, sempre lo ricordo, al 3899 106 e 600. A me personalmente trovate su Instagram, sia col mio profilo di persona come Valerio Cesari, che anche con le mie cose un po' più professionali. Mal di testa che forse è dovuto dal fatto che non dorma benissimo. Contando il caldo, sono costretto, dal momento che la mia compagna dà fastidio il climatizzatore, ed è in una situazione anche abbastanza delicata lei dal punto di vista del fastidio, sono costretto a usare il ventilatore e quindi non dormo bene. Stamattina ho cominciato a lavorare prestissimo, anche per soprattutto per le cose fuori dalla radio, quindi il mio lavoro come psicologo ho cominciato a ricevere stamattina molto presto, e quindi forse dovrei solo dormire, però dai, cerchiamo di cavarcela comunque con piacere, ci mancherebbe anzitutto da parte mia, da qui alle 18.

Stray Dogs, Nothing But Thieves. Simon mi scrive: ciao Valerio, ti propongo di passare Beside dei Croan Bean Leon Bridges, perché mi fa pensare molto a un viaggio in macchina lungo la costa del mare, sebbene al momento sia seduto a una scrivania con l'aria condizionata mezza rotta. Simon, a parte la bellissima proposta, non me ne parlare, perché proprio due giorni fa parlavo appunto con la mia compagna, perché avevo acceso il climatizzatore in camera da letto e sentivo che veniva fuori un po' quell'odoraccio di stagnante, no? Un po' come di quando poi finiscono, cioè devi ricaricarli fondamentalmente i climatizzatori stessi. È durato il giusto, quindi abbiamo soprasseduto e fortunatamente non sembra essere quello al momento il problema, pure perché di 18-19, ma pure lunedì 17 agosto, ma chi viene a ripararteli? Quello poi sarebbe stato un problema.

Los Angeles is burning, Bad Religion, li citavamo ieri sul finire quasi di trasmissione ed eccoli qua. Io prima del break vorrei approfittarne con voi per fare anche un minimo di crowdsourcing, per quanto non siamo online, ma anche visto che ci si ascolta pure in streaming, perché sto cercando disperatamente almeno i primi numeri di questo fumetto Blame, che è un fumetto giapponese, un manga quindi, che ha questa ambientazione molto cyberpunk. Mi intriga e volevo iniziare una nuova serie in questo senso, però si trova solo usato a dei prezzi folli, quindi non so se qualcuno lo ha letto, se in generale, ecco, potremmo parlare anche del fatto che vi piaccia leggere i fumetti o meno, com'è che stavamo discutendo anche la scorsa settimana con ancora Emanuele Forte, però ecco, pure consigli, 3899 106 e 600 per quanto riguarda appunto anche dov'è che comprate, se leggete, cosa leggete.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Questo è
1: Antipop di nuovo con voi dopo il primo break, quello delle 15.30 con i Verve, soprattutto di The Drugs Don't Work.
2: Radio Rock, back in time.

0: Black Hole, gatta morta, progetto statunitense a dispetto del nome molto italiano, per dirla alla Boris, progetto tra gli altri di Buzz Osborne, John Melvins. Ciao Mr. V, mi scrivono, io i primi tre, se non sbaglio, li cedo molto volentieri. Vedi che culo, parlavo di questo manga Blame che non riesco ad acquistare, perché a parte i volumoni, quelli della Panini, che sono stati ristampati, non riesco ad acquistare i singoli numeri. E mi scrive al 3899106600 Alessandro, dicendo che li cede molto volentieri, perché all'epoca non è che lo prese proprio questo manga. Alessandro, fammi sapere anche a che prezzo e dove, così magari ci mettiamo d'accordo e prendo in seria considerazione quello che mi stai dicendo.
1: Buon pomeriggio. Ciao. Ultimamente manga nulla, però mi stai vedendo un po' di anime. L'ultimo che ho visto, Akane Banashi,
0: non lo conosco,
1: molto carino. E segno. Demons, come cavolo era, vabbè, quello. Demon Slayer, stasera forse. Non c'entra niente con manga o anime, però faccio Zero Saba.

Aeroplane, Red Hot Chili Peppers, Blame, uno dei manga più belli e fuori di testa che abbia mai letto, scrive Beppe, dopo 20th Century Boys, il mio preferito. Poi c'è anche chi come Alberto mi segnala qui a Roma un negozio, diversi negozi che possono fare al caso mio, che immagino vendano se non anzitutto pure l'usato, e va bene. Sì, non è che stessimo parlando proprio di manga, come che mi chiede qualcuno, ci siamo finiti perché io stavo raccontando di questo Blame manga, appunto, di qualche anno fa, che poi è stato ristampato in queste pubblicazioni, quelle omnicomprensive di un po' più numeri della Panini, che però volevo recuperare nella forma quella manga proprio, quindi con copertina flessibile, e riportavo la mia difficoltà in questo senso. Io sto leggendo One Piece, mi scrive la stessa persona, Berserk e One Punch Man, bellissimi, i primi due li ho cominciati da adolescente. Beh, insomma, sia Berserk che One Piece sono due must have. One Punch Man, quello ce l'ho ma non l'ho iniziato, quindi prendo per buono che sia bellissimo anche quello.

Superpowers, Kasabian, parlando di mal di testa e di caffè, che è da dove anche qui ero partito, no? Secondo voi c'è un massimo, un tetto dei caffè che uno può prendere al giorno, oppure... Non lo so, che c'è chi dice che fa male, c'è chi dice che non fa male, anzi fa bene. Io non ci ho mai capito nulla. So che per certo io non riesco a stare sotto i 4. Quindi almeno a quel numero devo arrivare. Poi, certo, se sono, non sono al lavoro, in vacanza, capace pure che me ne dimentichi. Ma finché la giornata è casa-lavoro, lavoro-casa, quelli sono, perché non riesco proprio a fare diversamente. Quindi...

0: Highway Star di Purple, ultimo acquisto con qualche titolo anche direttamente dal Giappone. C'è questa foto di tanti manga tutti insieme che a quanto pare vanno alla grande, perlomeno per quanto riguarda chi ascolta. Non so se siete magari la maggioranza in realtà acquista più i fumetti quelli americani, diciamo italiani, occidentali, e però insomma diversi riportano le proprie collezioni di manga. Ti consiglio anche Red Eyes, bello psicologico, conflitti e faide interne in una futura guerra in esoscheletri. Beh, inquietante, però bello pure questo. Cesare, il caffè fa male, sostituisci con un bel mate, come gli argentini, no? Che vanno di moda, stimate. Non lo so, non mi convince troppo, però forse perché non l'ho mai assaggiato, potrebbe essere una spiegazione.
1: Tutto!

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Anti-pop.
13: State ascoltando
12: Anti-pop,
13: la trasmissione che peggio è impossibile.
14: Seconda ora di questa puntata di Antipop di oggi, sempre in solitaria per quanto mi riguarda, che inizia oggi mercoledì 19 agosto 2026 con il rush di Fly By Night.
15: Radio Rock, back in time.

Over 10, il ritorno dei Royal Blood. Ciao Magico, questo è Lorenzo, ai ferri del mestiere per i gatti sotto casa, ovvero la ciotola coi croccantini e l'acqua, spero, visto il caldo, e sono Invincible, lui che immagino vorrebbe ascoltare quel brano dei Tool, che non è detto che non accada, diverse sono le richieste che sono arrivate appunto al 3899 106 600, e che stiamo cercando man mano di andare esaudendo, contando che poi tra poco ci sarà anche il sondaggione del giorno, come i precedenti due, lunedì e martedì, quindi ieri e l'altro ieri. Indirettamente abbiamo fatto anche gli auguri a Ian Gillan, che oggi compie gli anni, lui che è nato il 19 agosto del 1948 con Highway Star. E poi da questo punto di vista pure qui qualcosina che avanza e che arriva tra poco.

0: serio, cioè che per alcune cose che ora sinceramente non ricordo, ma il caffè fa bene. Certo è che se hai qualche sbalzo di pressione come tendenza,
1: non è proprio la
0: diciamo,
1: cosa migliore, sì.
0: Ecco, il caffè preso in eccesso fa molto male.
1: Sì.
0: Quindi devi vedere tu, insomma, soffri di pressione alta?
1: No, non
0: sì,
1: finora.
0: Occhio.
1: Non finora, poi vediamo.
0: Che ho una tendenza alla pressione alta, il caffè classico, diciamo normale, non decaffeinato,
1: insomma,
0: ormai lo prendo tipo grasso che cola due volte a settimana.
1: Vabbè, niente. Non lo prende, sì, sì.

0: Roundabout, yes, ce li siamo concessi oggi, stiamo andando un po' di prog in questi giorni, quindi loro perché non infilarceli, con tutto il rispetto ovviamente.
1: Allora, è vero quello che dici tu, Valerio?

Ovvio, Fountains DC che usciranno, lo dicevamo ieri e l'altro ieri, con questo nuovo album Dopamine Chamber a ottobre. Ciao, ho preso per diversi anni fino a 17 caffè, mazza, tutti i giorni, e il barista aveva fatto tarare la grammatura a 7 grammi rispetto ai 6 canonici. Questi caffè erano amici di 3 pacchetti di sigaretta, vita sregolata proprio. Non fumo più da 32 anni, ma gli 8 caffè quotidiani non me li toglie nessuno. Sono alti al massimo un centimetro e senza zucchero, eccomi qua. Lorenzo, come a dire, sono vivo, assolutamente, però 17 caffè sono tantissimi, non tanti. Fenomenale roundabout degli Yes, sempre al 3899106600 scrive Silvia. No, guarda, poi Silvia, questi sono giorni nei quali magari facendo delle trasmissioni diverse possiamo pure concederci di fare qualcosina in più, no? Di stare un po' più sulla musica, di fare dei discorsi differenti, di passare tracce più lunghe, perché no, è sempre il 19 agosto, quindi se non sperimentiamo in questo periodo viene difficile farlo altrove e in altri momenti, visto che poi da settembre si ricomincerà con Antipop dalla prima settimana di settembre, di nuovo tutti e tre, io, Giampiero ed Emanuele, poi da lunedì 7 con nuovo palinsesto vero e proprio di Radio Rock ci saremo sempre noi, le nostre puntate saranno un po' più incentrate come che facciamo sul cazzeggio, avremo qualche rubrica, magari anche qualche ospite fisso, diciamo che ci stiamo lavorando, dai.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questo è
0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. 16:32, sempre Antipop. Siamo al giro di boa. Dov'è che arriviamo con i Duran Duran di A View to a Kill? Radio Rock.

Growing Up, Dinosaur Junior. Veniamo allora al sondaggio che è già social sui nostri Facebook ed X, che riporto anche qui in diretta a voi al 3899106600, ovvero l'album secondo voi ovviamente migliore uscito nel vostro anno di nascita. Io facilmente 1987 avrei l'imbarazzo della scelta tra Joshua Tree, ma anche Appetite for Destruction, a maggior ragione per quanto mi riguarda Guns N' Roses, però voglio sentire la vostra senza neanche troppo influenzarvi, appunto 3899106600.

Africa, i Toto, Cowboys from Hell, Pantera 1985, questa è Linda, poi ancora Ciao 1960, Kind of Blue, beh, capolavoro, Miles Davis, So What d'obbligo, questo lo scrive invece Sergio, ancora Speak and Spell dei Depeche Mode, ma se la combatte con Moving Pictures, quindi siamo nel 1981 se non sbaglio, dei Rush, anche Fate dei Cure se la gioca, poi vorrei tanto partecipare ma non so che album sono usciti nel 1990. Beh, diversi devo dire, però 1991 e 1987 sono stati anni fantastici per il rock, l'hard rock, insomma, ma per la musica tutta, quindi lì c'è veramente l'imbarazzo della scelta.

Come Inside, Paul McCartney, vinco facile, Heroes di David Bowie oppure Animals dei Pink Floyd, 1977. Sai, Maximilio, io in questo caso forse voterei per i Pink Floyd con Animals, che poi non sono il mio gruppo preferito, però insomma, tra i due album pure Heroes di David Bowie si fa rispettare. Come nel 1990 è uscito The Razor's Edge con Thunderstruck, che adoro, sì, sì. Lo gran disco degli AC/DC, uno dei più venduti, poi nonostante arrivasse anni dopo sia For Those About to Rock che ovviamente Back in Black, ancora prima Highway to Hell, l'album di Thunderstruck, che credo sia la canzone più utilizzata per quanto riguarda le suonerie dei telefoni, che è una cosa che io sconsiglio sempre di fare, anche a me stesso, per quei brani che poi ti piacciono e di cui non vuoi perdere magari, ecco, un po' così l'abbrio di riascoltarli. Se te la metti quella canzone che ti piace come suoneria del telefono, hai proprio fatto la frittata. Dischi del 1990, Rust in Peace, assolutamente, Megadeth, Painkiller, qui siamo dalle parti dei Judas Priest, Facelift, Alice in Chains, Cowboys from Hell, già citato per quanto riguarda i Pantera, Tyre, Black Sabbath, Porno Graffiti Extreme, Il Diavolo dei Litfiba e poi Epica, Etica, Etnica e Pathos. Questi sono i CSI. Ciao Valerio, classe 1972, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, o meglio The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di Bowie, Transformer di Lou Reed, ma io dico Tikas a Brick dei Jethro Tull. Questo è Marcello, che poi effettivamente è più sulle cose prog, sì, CCCP, perdonami, Epica, Etica, Etnica e Pathos, non CSI, che arriveranno qualche anno dopo, più o meno in larga parte la stessa formazione.

Romeo, you nearly give me a heart attack.

0: Romeo e Juliet, Dire Straits. Io come suoneria ho avuto per anni This Must Be The Place dei Talking Heads. Beh, bella quella, per quanto insomma sia una canzone che inizia a pieno ritmo dopo un po', però ci sta. Aiuto 1969, questo è Lorenzo che chiede a voi se potete in qualche modo eleggere l'album per eccellenza, rock e non solo, uscito nel suo anno di nascita, che è un po' il tema che stiamo trattando, sempre al 3899 106 e 600.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: The White Album dei Beatles, 1968.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Isto é
1: terza e ultima ora della puntata di Antipop di oggi. Valerio con voi in diretta ancora fino alle 18. Ci sono i Linkin Park che arrivano con Faint. Radio Rock, back in time.

wants to hear that. They just want the classics.

Matteo, loro sono i Weezer che usciranno dopodomani con un nuovo album, ovvero The Gold Album. Sono molto impaziente di ascoltarlo perché sono una band che amo particolarmente. 1979, Pink Floyd, The Wall, mi scrive Franco. Beh, insomma, qui la scelta forse è abbastanza obbligata, per quanto siano uscite tante altre cose nel 1979, ma il fatto che sia uscito The Wall non dà altra scelta per quanto mi riguarda. Come suoneria ho il tema di Monkey Island, capolavoro, sia il tema che il videogame, e ogni volta lascio attendere chi chiama almeno una decina di secondi. Bene, ci sta, magari anche quella un po' la funzionalità della suoneria, se vogliamo.

Il primo omonimo dei Doors, anche Beatles, Zappa e Rolling Stones hanno pubblicato in quell'anno, ma preferisco Hendrix e Doors. Beh, assolutamente. Ciao, quando scendo ad accudire i gatti e a fare il giardiniere in compagnia di Radio Rock non ho pensieri di nessun genere, solo godimento per l'ascolto, per l'uso del pentagramma ascoltato. Poi se corre almeno a 145 bpm godo di più. Siamo su velocità un po' più lente, diciamo così, se si può dire velocità un po' più lente, andamenti più lenti, però non è detto che da qui alle 18 non risaliamo di qualcosina, eh?

Come mai dei Toto passano solo Africa All The Line ma non Turn Back? Mi piacerebbe tanto sentirla. Guarda, Leo, credo di ricordarmela da qui alla prossima, o meglio da qui alla fine della settimana, quindi domani e dopodomani, perché effettivamente hai ragione, sono evidentemente le canzoni più famose dei Toto, ma a me ne piacciono tanto anche altre. Mi piace l'epoca, quella di Pamela, così come di Hydra, The 7-1, che è molto più recente, quindi assolutamente sì. Qualcuno chiedeva conto del brano con cui eravamo andati al break precedente, ovvero la nuova di Eddie Vedder assieme a tante altre persone, Better Believe, quindi diamo questa informazione anche agli altri. Poi Dan, buon pomeriggio, non so se è l'epoca giusta, no, in realtà stiamo parlando dell'album secondo voi migliore uscito nel vostro anno di nascita, quindi vanno bene tutte le epoche, ma si potrebbe ascoltare Painkiller dei Judas Priest, quindi non l'album ma proprio la canzone. Assolutamente sì, vediamo se riusciamo a mettercela assieme alle altre da qui alle 18.

Biogen, i Muse dal loro ultimo album, nel mio anno Led Zeppelin con Led Zeppelin, ciao da G, quindi 1969, album che contiene, non so, qualche brano tipo Good Times, Bad Times, che come che si apre, Baby I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, Communication Breakdown, I Can Quit You Baby, sto citando solo le canzoni più famose, tanto per dare l'idea del primo disco dei Led Zeppelin, composto in larga parte anche da rielaborazioni alcune di standard blues, ma comunque un disco dei Led Zeppelin. Quando sono nata è uscita questa canzone, Heartbreak Hotel, cantata da Elvis. Ciao, buona giornata. Guarda, Daniela, farei per accontentarti assolutamente prima del break. Ah, non avevo seguito tutto il discorso, allora ti dico che del 1995, quindi suo anno di nascita, mi piace un sacco l'album di debutto, qui altro debutto omonimo dei Foo Fighters, Buon Pomeriggio e Buon Lavoro. Assolutamente, vediamo di mettere anche quello, tanto diciamo che un pochino di tempo ce l'abbiamo, cerchiamo di accontentare tutti e tutte, poi se non riusciamo abbiamo puntate da dedicare per lo più alla musica, come stiamo facendo sia oggi per quello che rimane, ma anche domani e dopodomani, quindi senza alcun problema. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Back to Antipop. Antipop.
3: State ascoltando
2: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: Ultima mezz'ora di Antipop di oggi, tra poco con voi fino alle 18, meglio dalle 18 e fino alle 21, scusate, Paoloni e Sandro, quindi mal rumore, abbiamo una ventina di minuti per continuare a parlare di quello che è secondo voi il miglior album uscito nel vostro anno di nascita. Chissà che qualcuno non citi ad esempio i Sex Pistols con Nevermind the Bollocks, il loro unico disco in studio vero e proprio, e con questa Bares.
5: Radio Rock, back in time.

0: Cold Dead Poet Society, Hard Day's Night, mi scrive Cla, Beatles 1964. Poi invece questa è Antonella. Ciao Valerio, che bella la playlist richiesta oggi, mi tira su il morale in questa giornata uggiosa berlinese. Sono molto contento, Antonella, per quanto qui a Roma una giornata uggiosa ce la faremmo volentieri, viste le temperature che continua a fare, altro che addio al caldo. Ciao, io potrei dire A Trick of the Tail, buon pomeriggio Dario, 76, 1976, Genesis che tra poco arrivano, e attenzione.
1: Io purtroppo sono, ho passato il mezzo secolo, da non molto, però quando sono nato è da uscito, aspetta, un disco che mi aveva dato il fratello più grande di un mio amico, che sì, era B.B. King con Bobby Bland, era un doppio, se ricordo bene,
0: sì,
1: ma con delle canzoni meravigliose, infatti mi sono rimaste in mente.

Quarter Fifth Genesis, la prima canzone trasmessa su Radio Rock, se non erro, mi scrivete puntualmente. Sì, sì, lo ricordiamo e facciamo bene ogni volta che passiamo appunto questo pezzo dei Genesis. Grande, non ci speravo proprio in una loro canzone. Invece hai visto alla fine, Dario, ce l'abbiamo fatta. Tu citavi A Trick of the Tail per quanto riguarda l'album migliore uscito nel tuo anno di nascita, 1976. Li abbiamo ascoltati con qualcos'altro. Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre, ve lo voglio ricordare prima del prossimo pezzo di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività sul vostro telecomando e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: The Monsters, Hoppy Galley, Morrissey non troppo tempo fa dal vivo anche nel nostro paese, nello specifico qui a Roma ma anche in altre città, lui che a sua volta è uscito con cose nuove sempre non troppo tempo fa e che abbiamo riascoltato con una delle sue sortite più recenti. Per quanto mi riguarda, convinto di aver fatto del mio meglio nella speranza di avervi allietato se non altro 3 ore del vostro preziosissimo pomeriggio, vi lascio con Paolonia e Sandro, quindi Mal Rumore con voi fino alle 21, torno fedele e puntuale domani sempre con Antipop, sempre in solitaria ancora per questa settimana e tutta la prossima dalle 15 fino alle 18. Ciao, a domani.
1: Avete ascoltato

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene!
3: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mal rumore. On Radio
3: Rock. On Radio Rock. Mercoledì 19 agosto, sì, è mercoledì che è difficile anche ad agosto, 18 e 4 minuti in questo momento, per fortuna inizia malrumore di metà settimana, come andiamo? Sicuramente molto bene, portati avanti, traghettati in questo caldo fino adesso dal buon Valerio Cesari, il signor re di antipop. Andate sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a lui, insieme a loro, se vogliamo continuare a pensare agli antipop come un'unica entità. Uno e Trino, mi ricorda qualcuno? Chi può dirlo? Questo e molto altro in compagnia di Paola Iazzumo e Sandro Canori da adesso su per giù fino alle 21. Iniziamo con un inno qui a Malrumore, effettivamente quello che più o meno cerchiamo di fare ogni giorno con la radio.

0: just what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Un inizio di malrumore piuttosto strillato quest'oggi. Beastie Boys con Sabotage Your Act con Redeemer, prima novità targata Radio Rock da votare sul nostro sito. Un malrumore che oggi vi vuole portare proprio tanta felicità.

0: felicità è ritrovarsi insieme in questo mercoledì 19 agosto. A rumore delle migliori promesse, direi, Polonia Zumo, un piacere essere qui a disturbarvi anche oggi. Ma la nostra felicità... La nostra felicità si chiama Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 600. Questo è Mar Albano, vostra compagnia fino a quando ci andrà di esserlo.
0: Che poi io recentemente è difficilissimo parlare sopra queste cose. Sì.
1: Non si. Perché sono due scorette? Non ha senso, cioè hai fatto una cosa carina?
0: Ma non l'ho fatta io.
1: Grazie. Cioè, sarà fatta una cosa carina, rovinata perché ci devo mettere le scoregge.
0: E poi ultimamente ho preso l'abitudine quando mi invitano. Ah, mi fa veramente paura, devo levarlo. Aspetta, mettiamo quest'altra cosa qui, secondo me è più adatta a questo mal rumore. Ovviamente ho preso questa abitudine di portare un vino di Albano con la faccia di Albano a chi mi invita, diciamo, per dei ritrovamenti sociali. Una bella tradizione, secondo me. Dovremmo farlo un po' tutti, portare un pezzo di Albano a chi mi vuole ospitare.

0: abbiamo già portato in questi primi 10 minuti di programma. Sandro, quanto siamo bravi a portare
1: bravissimi
0: della incredibile felicità. Quest'oggi pronti sin da subito, perché ho un'annosa questione per voi. Cioè, vi chiederò di scegliere un superpotere tra 1, 2, 3, 4, 5, però ognuno legato a un uso di tempo limitato.
1: Cioè?
0: Tra poco vi spiego meglio.
1: Solo a Natale.
0: Tipo, perché potremmo anche inventarcene delle altre.
1: Fino a ieri, ma a partire da domani.
0: Tipo 5 volte al giorno, 4, 3 a settimana, insomma, cose così. Però mi piace anche l'alternativa. Vedi? Non sai neanche di che cosa sto parlando e mi hai già superata. Questa cosa mi sta stufando. 3899 106 600. Tra poco arriviamo anche da voi. Intanto

0: no, attenzione, dig yourself, perché credo che effettivamente siamo scavati la buca da soli.
1: Lo sticchio in yourself.
0: Sandro.
1: No. Sembra che dice quello, no?
0: Cioè io confondo da una parte, tu proprio confondi da tutt'altra. Laddove io cerco rigore, tu mi vai. No, non volevo questa. Neanche, volevo questa. Siamo all'inizio, calma, per favore. Che qui, secondo me, con Albano ci siamo già cursati da soli. Perché secondo me veramente nascondeva dei messaggi satanici. Quella versione della felicità, che è un po' la versione di felicità che vi porta a marrumore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 21. Una felicità con dei pezzi di demonio che danno quel crunch in più, un po' speziato, un po' dolce, a seconda di quelli che siano i vostri gusti musicali. Ma se questo inizio vi ha già confuso, non vi preoccupate, stufato. Perché ho stufato, ciao, arrivederci, ci sentiamo la prossima volta. Se invece vi ha un po' confuso, vi diamo dei punti di riferimento, nello specifico quello che abbiamo appreso nella puntata di ieri.
2: Il nuovo libro di Paolo Miazzumo, La mia vita da fan a chiedere il pizzo, presenta i fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Il coccodrino fa e si dice Olve in un cavaliere lavatrice alato. Un pomodoro è più rock dei Coldplay.

0: scenderemo domani al volto del caos. Questo è un helicopter, helicopter, e questo è Marrumore.
1: Elementi importanti ancora una volta portati a casa dopo 3 ore insieme qui sulle frequenze della Radio del Rock, che programma ricco di contenuti. Salutiamo Alex che ci scrive dal caldo a Milano lamentandosi di alcuni spot che parlano proprio di essere in città al caldo anziché in vacanza. Caro mio, siamo io, Sandro e te. Che cosa dobbiamo fare fino a 10 minuti fa?
2: Non siamo mai andati in vacanza ancora.
1: Ma e non ci andremo, pensa un po'. L'attaccamento al lavoro, non è vero. Andremo a dormire. Io andrò a dormire una settimana a casa mia, forse.
2: Però una settimana verremo qui, quindi ci andremo.
1: Lusso, lo sfarzo. Allora, superpoteri.
2: Bam, bam.
1: Adesso te ne dico, ti dico quali nello specifico. E mi dici se vogliamo tenere questi o cambiarli.
2: Vai.
1: Poi c'è l'altra variabile.
2: Quanto esperto di superpoteri?
1: Non lo so, sì. Invisibilità, super velocità, super forza, mangiare qualunque cibo vuoi e fondamentalmente farlo diventare una verdura dentro di te dopo che l'hai ingoiato.
2: Ma che superpoteri?
1: Non lo so, è scritto
2: solo
1: così.
2: Solo per te, perché tu non puoi mangiare la carne.
1: No, anche per dire tipo mi sfondo di qualunque cosa, ma nel momento mando 12 hamburger e patatine
2: però
1: fritte,
2: insalata.
1: Però appena lo ingoio diventa carotine, fibre, cose così. E poi l'ultimo è volo. Questi sarebbero quelli sul
2: volo. Rileggimeli un po'.
1: Allora, invisibilità, super velocità, super forza, mangiare qualunque cibo che vuoi e diventa fondamentalmente verdure nel momento in cui lo
2: deglutisci. A parte questo che hai inserito solo per te.
1: No, guarda, è scritto
2: gli
1: così.
2: Altri in generale.
1: E volo, e volare.
2: Gli altri sono basic superpowers,
1: esatto.
2: Quindi va bene.
1: Dai.
2: Dai,
1: ti do il tempo di una canzone per
2: molto
1: pensare.
2: Generici.
1: Perché comunque il gioco già mi sarà complesso, dobbiamo cercare di...
2: No, è giusto, cioè nell'ottica del gioco che dobbiamo fare, è giusto non scegliere superpoteri complicati, ma i superpoteri ancestrali,
1: esatto.
2: Cioè quelli basici che trovavamo anche se ci pensi in quello che era la versione dei supereroi prima dell'arrivo dei fumetti dei supereroi, ovvero i miti e le leggende dell'antica Grecia e non solo.
1: Fondamentalmente
2: quindi,
1: sì.
2: Quindi quelli ci sta, a parte quello che trasforma patatine fritte in insalata, il resto sono tutti abbastanza basic. Dai,
1: nel frattempo vi lascio pensare anche voi se volete inserire o cambiare o avete da discutere qualcuno di questi superpoteri, io li lascerei. Pensiamoci durante questo brano, perché sapete che io sono in un deep dive chiusa totale con l'ultimo disco di Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2.
2: Mario Bros.
1: No? E quindi ascolto, canto, mi sveglio, ripeto solo quello. Oggi, finalmente, una canzone si è insinuata.
2: Una canzone d'amore?
1: No, non quella. Un'altra canzone, non di Marilyn Manson, si è insinuata in questo caos.
2: Vai, di.
1: Ed è questa, che ovviamente non è nella versione originale, quella che stiamo per sentire. Aiutatemi a capire, uno, perché si è inserita questa, due, se vi ricordate, il primo che indovina al 3899-106-600 che canzone fosse originariamente, si prende, non lo so, un bacio sulla fronte.
2: Prima però di lanciarla nell'etere, ci ripeti questi superpoteri?
1: Invisibilità, super velocità, super forza, mangiare qualunque cibo e tramutarlo in verdura quando lo deglutisci, e volo.
2: Ok, quindi adesso che devo capire io se aggiungerne qualcun altro prima di iniziare il gioco?
1: Sì, non è detto che io vi dia retta, però intanto le vostre proposte sono ben accette. Allora, questa, che canzone è? E perché si è inserita lei? Perché si è inserita lei in mezzo a Marilyn Manson?

0: proprio così, Never Ever, era il ridente 1997 e le All Saints portavano su tutti gli schermi di MTV e nelle radio e a creare già complessi problemi psicologici alle tante ragazzine vive all'epoca questo brano. In questa versione dei Reckless Vagina, sì, ho detto Reckless Vagina, mamma mia, perché hai detto questa cosa? Che è abbastanza orribile, c'è da dirlo, non volevo passare, cioè volevo ascoltarla tutta per poterla cantare, ma non potevo passare quella degli All Saints, invece questa almeno no, un po' di strumenti in più, possiamo definirla adatta a Radio Rock, ripeto, se mi permettete di passare Coldplay e mi obbligate a seconda delle versioni, questa va più che bene, non esistono cover fatte bene di questo brano, neanche con l'AI, quindi questo è un messaggio all'universo che tanto ascolta i desideri espressi qui a Marrumore. Ah, tra l'altro, giusto per tenervi aggiornati sui fatti miei, il pacco dall'Olanda da ieri è arrivato. Basta esprimere i desideri durante che cos'è?
1: Sto cantando Bob Marley.
0: Ah, ok. Basta esprimere i desideri durante Marrumore. Allora, sentiamo che cosa dite al 3899106600.
2: Ciao a tutti, ma questo è Never Ever.
0: Bravo.
2: Se sbaglio, Ever Never, come cavolo si chiama. Ciao a tutti, forse è questo allora.
1: Ciao,
0: sì,
1: ciao.
0: Vabbè, che si chiamasse Never Ever ci potevamo arrivare,
1: never
0: però.
1: No,
0: we're off to Never Ever Land, vedi, tutto torna.
3: È il buon Gesù che sta cercando di salvarti da Marilyn Manson
0: attraverso le All Saints.
3: Scelgo di tramutare tutto in verdura.
0: Comunque qui abbiamo già chi tifa per il suo superpotere senza sapere qual è la seconda parte del gioco.
1: Allora,
0: qual
1: io
0: è?
1: Ho contattato la torre degli Avengers e mi sono venute in mente delle cose, però non voglio rovinare il tuo gioco.
0: Allora, ci sono tantissimi messaggi, adesso vi ripeto questi, quelli di base che sarebbero per il gioco. Andiamo al break, poi dopo il break capiamo bene che cosa farci e perché, sentiamo ovviamente anche quello che tu hai da dire, perché sei mio
1: subito adesso?
0: E poi dobbiamo arrivarci alle 8 con questa roba, ok? Quindi con calma e per piacere. Invisibilità.
1: Non mi piace la calma.
0: Dov'è? Perché non si schiaccia il tasto? Invisibilità,
1: sì.
0: Super velocità,
1: aspetta,
0: super forza, mangiare qualunque cibo che vuoi e tramutarlo in verdura e volo, ok? Sì, super forza, anche resistenza ovviamente, cioè,
1: ma velocità vuol dire se io corro veloce brucio anche altrettanto veloce? Le calorie?
0: Che cazzo ne so?
1: Perché potrebbe essere un dettaglio importante.
0: Sandro, non farlo diventare due volte più difficile, come dicono.
1: Scusa, se io scelgo
0: dopo il break
1: quella cosa di trasformare qualsiasi cibo in verdura, lo faccio perché così posso mangiare qualsiasi cosa,
0: sì,
1: e risparmio calorie.
0: Sì.
1: Però se allo stesso modo, correndo 5 minuti, vado talmente veloce che brucio tantissimo,
0: Puoi anche mangiare quello che ti sei. Basta.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Questo è Malrumore.
4: Malrumore.
0: On Radio Rock.
5: 18:36 minuti di questo mercoledì 19 agosto. Un bel malrumore fresco per voi che, come promesso, continua con i Corvacci Neri, Twice as Hard.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Loud, la seconda novità per questo Mal Rumore a firma degli Interpol, anche loro resistono un'altra settimana grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it. Mal Rumore che parla in qualche modo di superpoteri, Paola Gnazzumo, Sandro Canori, due personificazioni di superpoteri davvero molto particolari, quello del caos e quello della polemica, direi qualcosa del genere. Vi abbiamo posto già delle domande, prima di riprendere le fila sentiamo che cosa avete detto al 3899 106 e 600. Io non mi ricordo se questo l'abbiamo sentito,
1: è il buon Gesù che sta,
0: sì, l'avevamo sentito, il buon Gesù che voleva redimermi da Marilyn Manson. Siccome abbiamo capito poco, c'è chi ci confonde ancora le idee. Un gioco simile, che non avete ancora capito che gioco è, quindi vabbè, lo avevamo fatto in palestra anni fa. Aveva vinto un mio amico con il superpotere di diventare una valigia a comando per poter viaggiare gratis. Effettivamente, se inizi così, creandoti tu i superpoteri, bello questo anche, che a un certo punto diventi una cosa così super funzionale. Quindi, diventare una valigia a comando per viaggiare gratis mi piace molto.
2: Certo.
0: Poi c'è chi dice: il fattore rigenerante alla Wolverine, che dir si voglia, e i poteri marziali di Xavier ci starebbero secondo me, però volare sarebbe tanta roba in effetti, attenti perché le regole sono di più. Naturalmente super velocità e di conseguenza hai anche super forza, perché
2: no,
0: F uguale mano.
2: Non mi fate fare il nerd, però non è così.
0: Ti fai male, cioè tu puoi essere velocissimo e colpire qualcuno e sfracellarlo, però ti fai male, no?
2: No, vabbè, questo non è uno spunto, cioè uno spunto di cui si dibatte sempre ogni volta, cioè uno dei spunti
0: mi deve ritornare a essere Goku contro
2: quando
0: quell'altro.
2: Più o meno so quelle robe lì, perché no, è vero che però in un certo senso, però nei fumetti, se ci pensate, chi ha esplicitamente la super forza magari corre più veloce di un umano normale, ma non è la super velocità, cioè tipo Quicksilver o Flash non so, anche super forti, so super veloci
0: e basta.
2: Chi è super forte, tipo magari Luke Cage, è di solito la conseguenza non è la velocità ma è la resistenza, quindi se sei super forte sei anche super resistente, non è detto che tu sia veloce, è così,
0: non so. Però allora non mi complicate,
2: fa parte della sospensione di incredulità, funziona così, super poteri.
0: Io mi trovo d'accordo con te, devo dire.
2: No, però è vero che la velocità
0: è un'energia potente,
2: è peso, forza e quant'altro.
0: Esatto, è quella roba là. Però noi stiamo parlando di invisibilità, super velocità, super forza, mangiare qualunque cosa tu voglia sempre e comunque, ma trasformarlo in verdure nel momento in cui lo deglutisci. L'ho fatta io questa lista, giuro. E volo. Però ci sono dei tempi, quindi quando possono essere usate queste cose. Allora Sandro, segna: invisibilità 5 giorni a settimana.
2: 5 volte a settimana.
0: 5 giorni a settimana puoi essere invisibile.
2: Aspetta, 5 giorni o 5 volte?
0: 5 giorni a settimana.
2: Quindi per tutto il giorno posso,
0: sì,
2: usarlo quante volte voglio?
0: Sei invisibile per 5 giorni, sì, hai questo potere 5 giorni a settimana. Non specificano, però c'è scritto 5 giorni a settimana.
2: Ok, perché a me secondo me, io c'erano dei poteri che mancavano, vabbè.
0: Ah, è vero, però intanto questa è la struttura. Poi vai. Capiamo ancora meglio se mettere o togliere.
2: Sta diventando difficilissimo.
0: Super velocità, 4 giorni a settimana.
2: 4 giorni a settimana.
0: Super velocità, 3 giorni a settimana.
2: Super forza.
0: Eh sì, ho detto
2: 3 giorni
0: a settimana, quindi di conseguenza mangiare qualunque cibo 2 giorni a settimana e volare un giorno a settimana. Ok, questa è la struttura. Intanto lascia
2: volo
0: lì.
2: Una volta sola?
0: Sì, un giorno a settimana, giorno.
2: Bello che c'è il giorno che puoi volare.
1: Quindi se Flash mentre sta a correre, sta a piottà, scivola in ciampa, ha finito. Se scoppia,
0: muore, esplode.
2: Però non è che tu dici che Flash c'ha la super forza, dici che Flash c'ha la super velocità. Poi magari ci sarà un fumetto in cui per dare un cazzotto a un nemico particolare pia la rincorsa lunga quanto tutto l'equatore, però... Comunque il superpotere dei Flash è la super velocità, no la super forza.
0: Mi arriva questo messaggio e mi fa molto ridere. Ma era Jarvis che aveva parlato del superpotere di bloccare le persone facendole caccare sotto?
2: Non lo so.
0: Perché io mi ricordo te di aver comunque in qualche modo parlato, no, di che
2: ricordo...
0: mondo migliore potrebbe essere qualora indossassimo delle cose.
2: Ricordo Louis C.K. che parlava del non so come qual è la parola giusta per dirlo,
0: quale
2: di spruzzare, diciamo così, a comando come le seppie con l'inchiostro per
0: bello
2: liberarsi dei,
0: possiamo dire,
2: degli scocciatori del lunedì
0: sul
2: mattina.
0: Sul finire questa prima ora di Mal Rumore sta diventando ancora meglio di come è iniziato, chi l'avrebbe mai detto. Oddio, sembrava, no, per carità.

0: cantina bagnata, un po' così, dove we feel no love. Queens of the Stone Age, Vampire of Time and Memory, per farci anche un po' male mentre giustamente arrivano a puntualizzare che 3899-106-600 Flash ha sia la super velocità che la forza della velocità Speed Force.
1: Ok.
0: E quindi?
1: Sì, ma no, ma infatti Flash è famoso per la super forza.
0: Vabbè, quindi
1: infatti si chiama Strength, no? Si chiama Flash, no?
0: Certo.
1: Giusto, quindi Flash è notoriamente famoso per la super forza,
0: certo.
1: Chiaro.
0: E senti, qual è la
1: per forza mettere quando non capito, vabbè, lasciamo perdere, guarda.
0: Qual è l'animale che cade all'indietro e si finge morto per ingannare i predatori? Più di uno. Io al massimo potrei avere quel potere lì. Sì, il colpo apoplettico finto.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Se tanto mi dà tanto, Capitan America ha la super velocità, secondo questa teoria. Visto che è super forte in quanto super soldato. Visto che è super forte, allora ha anche la super velocità.
0: Perché ha la resistenza per spingere sui muscoli oltre il dolore e quindi correre velocissimo.
1: E quindi, ma infatti, Capitan America, come dicevo prima e come avevo già spiegato, perché quando vi dico una cosa prendo in considerazione tutti gli aspetti, Capitan America è più veloce di un umano normale perché ha la super forza, ma non ha la super velocità.
0: Quindi è
1: Flash
0: meno, è più veloce di me, ma meno veloce
1: Quicksilver di Flash. È più veloce di Capitan America, perché Quicksilver c'ha la super velocità, Capitan America c'ha la super forza.
0: Ma perché si complica sempre tutto? Va bene, però rispetto alla lista che ti ho dato, tempi o non tempi,
1: sì.
0: Tu quali supereroi avresti superpoteri avresti insomma, discutimela.
1: Voilà, considerando il fatto che a parte la questione del cibo, gli altri sono dei superpoteri basic, no? Cioè quelli proprio i primi superpoteri che abbiamo inventato, non so come dire, esatto. Forse quelli che potrebbero mancare, ma potrebbero sarebbero, secondo me, il fattore rigenerante, perché
0: certo,
1: comunque
0: come dicevano
1: è
0: anche
1: noto.
0: Loro.
1: Poi tra l'altro è l'unico superpotere che ci abbiamo davvero, se
0: in
1: ci
0: parte,
1: pensi,
0: sì.
1: Molto rallentato, però se ti tagliano una gamba non ti ricresce, però comunque c'è. E poi la telepatia / telecinesi,
0: sì.
1: Che non so la stessa cosa,
0: santo cielo,
1: ma li mettiamo nello stesso spettro,
0: power,
1: diciamo.
0: Mind power,
1: esatto. E volendo, super vista e super udito, che in effetti c'è comunque tra quelli
0: canonici,
1: basici. E poi muta forma, che fanno parte comunque della fantascienza da giorno
0: zero. Anche muta forma, va bene. Allora adesso magari pensiamo, anzi tu che sei l'esperto in materia, se parlassimo di vini parlerei io, durante il break magari, no? Vediamo se...
1: Ancora? Stiamo ancora costruendo le regole del gioco? Ma qual è il gioco?
0: Niente, poi scegliere la tabella e scegliere noi quale vogliamo scegliere tra quelli che abbiamo scelto.
1: Ma se vuoi commento quello anche, facciamo
0: anche
1: dopo.
0: Anche piano piano, dopo.
1: Dopo
0: il tempo
1: dopo.
0: Corre, questa radio è una
1: dopo,
0: radio.
1: È tutto dopo.
0: Ma rumore.
1: Sembra proprio per... A proposito, sembra tipo i film da Marvel. Cioè non succede niente, è tutto in previsione.
0: Ma arriverà
1: di qualcosa che dovrà succedere in un altro film. E quando tu vedi l'altro film, pure quel film è tutto in prospettiva,
0: esatto,
1: di quello che dovrà succedere.
0: E poi è venerdì alle 21 e ci rivediamo lunedì.
1: No, fino a che non arriva al film degli Avengers, che tira un po' le somme. E poi pure quello ti dice, ma da qui in poi succederà. Non arrivi mai.
0: Non arriveremo mai.
1: Vivi sempre in funzione di qualcosa che sta succedendo. E la vita ci scivola tra le dita.
0: Mamma mia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, due etti a 2 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltando Malrumore on Radio Rock.
4: 19.4 minuti di questo mercoledì, passiamo il tempo insieme qui su Malrumore e torniamo anche indietro nel tempo con una bella carica, il 1999.
3: Radio Rock, back in time.

0: like one of your pin-up boys. You learn your lessons.
1: Come si permettono i Westside Cowboy con Pina Boys di venire così tra le nostre novità e farci piangere? Oh, ma che è stata novità? Bellissima, però tutta bellissima. Questa emozione non la vogliamo. Stavamo giocando bellissima. Con i superpoteri, quindi figurati quanto vogliamo sentire le nostre emozioni. C'è di buono, fateci caso la prossima volta che la sentite, anche grazie ai vostri voti su RadioRock.it, che quando dice qualcosa tipo come inside sembra step inside, see the devil in eye degli Slipknot. Quindi sarebbe bello anche in questo caso trovare un incontro tra questi due mondi apparentemente così lontani e invece così vicini. A un passo, Sandro, basterebbe poco per bucare quella parete, proprio come in Interstellar. Tornando ai nostri superpoteri, non avete detto viaggiare nel tempo?
2: Vabbè, perché è troppo fuori scala, no?
1: Ok, non mi rientra tra i basic.
2: Beh, abbiamo messo anche il teletrasporto, tante altre cose che però fanno saltare un po' il banco, no?
1: Comunque, l'altra domanda che mi faccio è perché...
2: abbiamo cercato di tenere dei superpoteri quotidiani, diciamo così. Non so, roba che va oltre.
1: Non so se la regia, il caos, ci sta suggerendo qualcosa, perché prima del break, Black Jesus. Ok, quindi Jesus lo abbiamo messo
2: che
1: qua.
2: Che poi era vero.
1: Esatto. Rage Against the Machine, Jesus dentro la loro canzone. Pin Up Boys, se pensiamo a degli spilli, forse anche questa va bene. Quindi perché improvvisamente caos, tutta questa voglia di Jesus? Che superpoteri? Camminare sull'acqua, forse.
2: Camminare sull'acqua? Beh, Gesù ce ne aveva tanti, eh. Cioè, camminare sull'acqua.
1: Beh, esatto, allora scusa,
2: plasmava la realtà.
1: Vino.
2: Plasmare la realtà, vabbè, tramutare l'acqua in vino e moltiplicare pane e pesci, quindi trasformare la realtà, tipo Wanda Maximoff praticamente, e camminava sull'acqua, in realtà nei Vangeli Apocrifi volava anche, per dire, e poi basta, però che altri superpoteri c'ha?
1: Quello delle dita che si vede nei Griffin.
2: No, quella è una cazzata.
1: 3899 106 e 600. Flash non può sollevare un'auto, ma si accelera una bottiglia d'acqua al 50% della velocità della luce e la lascia proseguire sulla traiettoria congiungente con il naso del nemico, credo possa fare abbastanza male.
2: L'hai spiegato meglio di me. Esatto.
1: Bravo, grazie. Meno male che abbiamo evidentemente, non lo so, degli ingegneri all'ascolto, perché io non so neanche come.
2: Sì, poi sappiamo pure che le leggi della fisica vengono piegate ai voleri della storia che dobbiamo raccontare, no?
1: È la necessità.
2: Perché uno dei problemi più grandi di trama, per dire, l'ho esagerata. Uno delle discussioni che c'è, per dire, in One Piece è che c'è uno degli ammiragli che in teoria ha il potere della luce.
1: Che vuol dire?
2: E che quindi, appunto, che vuol dire?
1: Che vuol dire?
2: Che vuol dire? Che vuol dire? È un uomo luce.
1: Un uomo luce.
2: Che vuol dire? Quindi, dovrebbe essere, oltre che veloce quanto la luce, dovrebbe essere anche fortissimo, perché la velocità è forza. Quindi, se io prendo una rincorsa alla velocità della luce, te dovrei arrivare addosso. E infatti, lui lo dice.
1: Ma è luce elettrica, quindi c'è anche l'elettricità della luce e brucia le persone. Che
2: i
1: cosa
2: poteri
1: fa?
2: Poi la fisica viene nerfata e delimitata in base alle esigenze. The Trama, ma quello funziona così per One Piece e per qualsiasi altro prodotto.
1: Funziona soprattutto per Marrumore oggi, perché
3: il gioco è costruire il gioco fino al never ending story.
1: Torniamo là, è tutto così, quindi sarà per sempre, nei secoli e dei secoli, questa cosa qua. Abbiamo detto Jesus, le sonorità sono quelle che ci lasciano le nostre novità. Wilco, Jesus, eccetera.

0: Quanto siamo bravi a essere anche melodici quando ce n'è bisogno. Torniamo a questi dannati superpoteri. Che cosa avete da dire al 3899 106 e 600? Il gioco non è neanche iniziato. Maledizione.
1: Invisibilità, vorrei l'invisibilità, così potrei toccare tutti i culini come il genio delle tartarughe.
0: Non si può più dire nel 2026 questa cosa, è sbagliata.
2: Oddio, c'è Sanji sempre in One Piece che lui voleva il potere dell'invisibilità da quando era piccolo per spiare le donnine nude, quindi...
0: Esatto, un desiderio che abbiamo avuto tutti da bambini.
2: Ma
0: inutile che
2: no.
0: Ci nascondi. Tu da bambino
2: ti
0: non hai
2: giuro,
0: mai...
2: proprio non mi è mai interessata questa cosa.
0: A un certo punto credo di sì nel tuo diventare adulto.
2: No, cioè potendo scegliere
0: no, avere un superpotere, avere il desiderio di guardare cosa abbiano sotto i vestiti le femmine.
2: Cioè, se devo sperare di avere un superpotere, non spero di avere il superpotere di poter fare le cose senza consenso.
0: Non no, esatto, zero, mai, non si può fare questa
2: non,
0: cosa.
2: Non mi ha mai appartenuto, però si sa pure che io non è che sto così tanto in fissa per quella roba lì. Per le terme, ovviamente intendo.
0: Certo, sì, chiaro. Vabbè, senti, sentiamo qua com'è la situazione.
3: Comunque, davvero nerd, se ci pensate bene, la super velocità e chi blocca il tempo in realtà non dovrebbe vedere un cazzo, perché se è tutto fermo, anche la luce è ferma. Beh, in tema di Jesus, allora Jesus Online dei Bush.
2: Però è vero, vediamo, però è vero, vediamo, sicuramente vediamo. È vero. Ecco, vedi, fermare il tempo è un altro dei superpoteri che non abbiamo messo perché... è troppo fuori scala, come gli altri che dicevamo prima.
0: Sì, esatto, cioè, non è inventiamoci il superpotere più strano, tipo diventare valigia a comando per viaggiare gratis.
2: Beh, oddio, dobbiamo... cioè trasforma qualsiasi cosa che mangi in
0: allora
2: in
0: questa
2: verdura.
0: Risa non l'ho fatta io, l'ha fatto un fumettista americano che io adoro e quindi
2: chi è?
0: E mo non mi ricordo come si chiama.
2: Come non ti ricordi? Lo adori?
4: Ciao, beh, io vorrei il superpotere di Lamo. Con questo caldo ci sono quelli che ti appoggiano le mani sul corpo, sulla spalla, per salutare, stai davanti a me, fa caldo. Ecco, il superpotere di Lamo.
0: Sai che io non ricordo il superpotere di Lamo, faccio questo così, coming out.
2: Il superpotere, non
0: Sandro,
2: lo dico.
0: Penso.
2: No, stavo per dire una cosa gravissima.
0: Vabbè, quello, non quel superpotere, quello me lo ricordo, non mi ricordo quell'altro, quello ufficiale, diciamo.
2: No, penso che, non lo so, che fluttuare e lanciare scosse elettriche, come si vede nella sigla, qual è il superpotere?
0: L'unica cosa che ci ricordiamo tutti di Lamu, la sigla. Allora, il fumettista...
2: A me non piaceva, poi vabbè, negli anni è stata pure devastata perché... sti cosplay. Vabbè, lasciamo
0: perdere.
2: Vabbè,
0: sì, lasciamo perdere. Il fumettista di cui parlavo, che mi ha fornito questo gioco senza senso, è difficile da pronunciare, per questo non me lo potevo, devo andare a rivederlo. Nathan W. Pyle con la Y, P-Y-L-E, lo trovate come Nathan W. Pyle Strange Planet, perché le vignette che pubblica su Instagram sono degli alieni, dei classici grigi molto semplici, dei grigioni che vivono,
2: grigioni, sono ini grigi,
0: questi sono grigetti, sono medio grandi,
2: se vogliamo attenerci alla realtà, signore, dei fatti, le razze aliene sono quattro e i grigini sono piccolini. Va, sono bene, dei grigini,
0: questi sono dei grigi più o meno altezza uomo, che
2: tipo i cavalieri sardi, sono tipo i cavalieri sardi, vai a vedere cosa c'è sopra un cavallo.
0: Bene. Sono degli alieni che quindi però vivono sulla terra e fanno delle cose, tipo interagiscono con i gatti, con la vita, con le lacrime,

0: Creme, però commentandola da alieni, quindi certo. fa molto ridere, dovete parlare l'inglese. Quindi Sandro, adesso è il tua ultima chance per rivedere questa lista durante
1: ancora,
0: il prossimo brano.
1: 20.
0: Adesso voglio, dopo questo brano, il prossimo brano, voglio una lista definitiva di quale potere e per e
1: non
0: quanti giorni.
1: Non c'è più tempo per giocare, cioè, ti do questa notizia.
0: C'è un sacco di tempo, io rimango qua fino alle 21.
1: Ma poi sta cosa dei giorni non mi piace.
0: Ci deve essere un tempo, puoi mettere anche Natale, puoi cambiarlo come ti pare, se hai voglia, se
1: no
0: stai buono e la lasci
1: no
0: così.
1: Non vabbè,
0: guarda, devo tornare pure giù in cantina, mi fa fare gli sforzi, l'età mia, oh.
1: Io mi ero silenziato.

0: Neutral Milk Hotel. Two Headed Boy. Così, solo per rispondere al caos che prova a farci del male. Ah sì, tu vuoi queste sonorità qua? Tieni, te le do doppie, mi dispiace. Torniamo a noi, ai superpoteri, non alle emozioni. Pussa via le emozioni, occhio alla supervelocità, cedite. Dicono che se tu potessi correre da una velocità intorno a circa 187 all'ora intorno a un albero, avresti una possibilità remota di appoggiartelo da solo nel di dietro, Sandro. Un calcolo ingegneristico un po' diverso da quello dell'altra. La tua faccia è stata...
1: No, perché per qua, allora, se vogliamo fare la fisica, che è la cosa più lontana da me, tra l'altro ci ho messo 8 anni a piano diploma di liceo classico, quindi figurate cosa so io di fisica. Però teoricamente, se tu sei super veloce, vuol dire ti muovi solo nello spazio, e se tu ti muovi nello spazio vuol dire che fisicamente non sei due volte nello stesso posto, non puoi essere contemporaneamente nello stesso posto, no?
0: Okay.
1: Per quanto ti muovi veloce è tipo Achille e la tartaruga.
0: Certo.
1: E quindi tecnicamente potresti farlo, perché potresti arrivare vicinissimo a te, quindi devi avere un pene molto lungo. Questa è la mia conclusione.
0: Ok, bene, meno male che c'è la scienza. A proposito di Jesus, anche resuscitare è un discreto superpotere, ci ricordano effettivamente. Non ne aveva tanti. Brava Cinzia, grazie. Il mio vero superpotere è aver ridefinito il concetto di figura di merda, ma guardare ancora tutto e tutti in faccia a testa altissima. Bravissimo, così si fa. Quindi, Sandro, il gioco.
1: Te l'ho modificato tutto.
0: Che cavolo, dai.
1: L'ho rivoluzionato.
0: Proviamo.
1: Allora, che vuoi da me però?
0: Voglio che ci dici quali sono i superpoteri e in che modo si possono utilizzare.
1: Allora, l'invisibilità, ma quando lo attivi diventi super puzzolente.
0: Ok.
1: Capito? Questi sono i contrappassi.
0: Vai, mi piace, ti volevo qui.
1: Sono belli questi,
0: ok. Poi li descriviamo bene.
1: Allora, ho scritto la super forza, però ogni volta che l'attivi per lo sforzo te caghi sotto.
0: Vabbè, però, vabbè.
1: No, okay. Ho capito, vai, cioè, deve essere dei piccoli.
0: Io volevo tipo la super forza tre volte al giorno, puoi diventare tu stesso un carico
1: scarico.
0: Quello
1: è il tuo gioco, questo vabbè. È il mio gioco, vabbè, che okay, mi hai chiesto.
0: Continua.
1: Vabbè, se vuoi dico il tuo gioco.
0: No, vai.
1: Mio. Okay. Puoi trasformare qualsiasi cosa mangi in verdure.
0: Ma
1: se quello che mangi sono animali, ne muoiono il doppio.
0: No.
1: Cioè, se tu hai
0: mangiato.
1: ho capito.
0: Ma non l'avevo fatto
1: se
0: per
1: tu
0: me
1: hai
0: quello.
1: Mangiato tipo una mucca, nel senso la parte di una mucca.
0: Muoiono due mucche.
1: Esatto.
0: Che schifo.
1: Ho capito.
0: Hai fatto bene, bravo.
1: Poi c'è la super velocità, ma ogni volta perdi un po' di capelli. E questo potrebbe anche non essere un problema. Guarda, Jason Statham, cioè.
0: Vabbè.
1: E poi l'ultima sul volo non mi è venuto molto. Pensate agli uccelli,
0: voli,
1: cagare l'avevamo,
0: però
1: l'avevamo già usato. No,
0: troppa merda in questo programma.
1: Quindi praticamente ogni minuto, cioè ogni mentre voli, ti escono tutti i brufoli a partire dal culo.
0: È diventato un gioco orribile.
1: Poi,
0: quindi ci suggerivano volare sì, ma solo un centimetro da terra.
1: Poi, bello, questo è molto bello.
0: Vabbè, non lo sceglie nessuno.
1: Poi, fattore rigenerante. Tu è automatico, no? Cioè, ti si attiva quando ti ferisci.
0: Sì.
1: Solo che praticamente poi, cioè, la ferita va su qualcun altro che è intorno a te.
0: Ma che brutto. Beh, dipende.
1: Nel raggio intorno a te.
0: Dipende,
1: ovviamente.
0: Vai vicino a qualcuno che odi, ti inchiodi e beh,
1: volendo puoi usarlo.
0: Questo
1: anche
0: mi
1: così.
0: Piace.
1: Però
0: piace.
1: Sei una brutta persona.
0: Sì.
1: Poi
0: la
1: telepatia.
0: Questo
1: l'avevo scritto prima della super forza. Più o meno siamo lì, è sempre uno sforzo. Quindi mezzo te caghi sotto.
0: Ma
1: però,
0: non male che.
1: Però non istantaneo. Cioè, la super forza, proprio tu appena alzi una macchina. Hai le mutande.
0: Allora,
1: piene.
0: Uno dei due deve diventare ti esce un emorroide.
1: Va bene, la telepatia ti esce un emorroide, perfetto. Mentre la telecinesi, tu puoi leggere il pensiero degli altri, quella è la telepatia.
0: No, quella è la telepatia, scusa.
1: La telecinesi è spostare
0: Stare
1: le
0: gli
1: cose.
0: Oggetti.
1: No, allora
0: leggi il pensiero degli altri, ma si spostano.
1: Quindi aspetta, la telepatia è quella che leggi nella mente.
0: Sì.
1: E la telecinesi è quella che sposti.
0: Sì.
1: Allora switchiamo, quindi quando fai la telecinesi ti viene l'emorroide. Mentre quando fai la telepatia, cioè che leggi i pensieri a qualcuno, puoi leggere tutto quello che vuoi, ma un tuo pensiero random finirà nella sua testa. Cioè lui scoprirà un tuo pensiero random.
0: Che non
1: uno,
0: puoi scegliere.
1: Magari tu scopri tutto su quella persona.
0: E lui scopre e lui solo scoprirà... che ti piacciono le uova alla coc.
1: Magari sì.
0: Oppure
1: o magari
0: a proposito di coc.
1: Hai detto delle cose sui neri, capito?
0: Sandro, vabbè,
1: e poi aspetta,
0: basta, quanti erano?
1: E poi c'è la super vista e il super udito. Però ogni volta che tu percepisci, se percepisci una parolaccia, scorreggi. E guarda che
0: con la supervista?
1: È uguale, uguale. Se tu la leggi, non lo so, se tu la percepisci per sparire.
0: Ah, se usi quel senso.
1: Esatto.
0: Va bene,
1: e
0: allora.
1: Aspetta, manca muta forma. Questa è quella più banale, però potrebbe essere la più divertente. Cioè che tu ti trasformi esattamente in un'altra cosa, ma cambia sempre un dettaglio, che può essere piccolo o enorme. Esatto.
0: Tipo, ti sei trasformato in Michelle Pfeiffer, ma con la faccia di Donald Trump.
1: Sì, esatto.
0: Cazzo, macello. Va bene, siamo a metà strada, ovviamente ve li ripeteremo. Anzi, mo li mettiamo tipo da qualche parte, non li mettiamo da nessuna parte. Io vi dico, il caos mi sta tisando. Dopo il break c'è un grande ritorno. Se fa la doppietta, pregate per la doppietta, ok? Per favore fatelo per me, a chi volete voi.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili...
14: Come fa tutto un po' più grosso?
12: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
16: Metà strada di questo Malrumore del mercoledì, stiamo parlando di superpoteri con conseguenze un po' bislacche. Intanto le vostre preghiere non hanno funzionato, ma mi accontento.
15: Radio Rock, back in time.

0: understand Greta Van Fleet, però capite bene che se dopo The Beautiful People casualmente arrivava Front to World Enemy, qui scoppiava tutto, perché questo è l'halftime di Marrumore, ce lo meritavamo. Però vedremo da qui alla fine della giornata se ci illumineremo di Manson ancora un po'. Parlando di supereroi, abbiamo definito, Sandro
1: contro
0: ha definito
1: la municipale, quella potremmo
0: quella,
1: mettere
0: no, di supereroi superpoteri, chissà perché continuo a dire
1: no,
0: questa
1: dico
0: cosa.
1: Potremmo mettere
0: potremmo
1: quella
0: metterla, certo, sì. Sandro Canori ha fatto rivoluzione il gioco che avevamo iniziato a mettere giù.
1: Tu l'hai chiesto,
0: infatti ho fatto bene. Adesso è prima era superpoteri a tempo, adesso è diventato superpoteri ma.
1: Beh, penso tra 10 minuti me ne vado.
0: Quindi continueremo da soli, anche perché pure voi vi state districando al 3899 106 600. Volare, no, abbiamo detto, ma solo un centimetro da terra proponevate.
1: Volere volare.
0: Vista a raggi X, ma ti viene la leucemia.
1: No,
0: santo cielo,
1: troppo.
0: Quanto siete neri. Lettura della mente, ma per attivarla devi pensare ai tuoi genitori che scopano.
1: Beh, questo è già andata. Questo,
0: in che senso?
1: Non mi pesa.
0: Ci riesci a pensare facilmente? Con dovizia di dettagli e cose bagnate che colano.
1: Non mi fa né caldo né freddo. Cioè, è alla base di qualsiasi ragionamento di questi giochi. Quindi, bene o male,
0: dai.
1: È superato. Okay.
0: Diventare giganti, ma per farlo essere costretti a fare il saluto romano ed inneggiare al capoccione. Se invece sei fascio, dover cantare bella ciao. No? Forse mangiare i bambini a quel punto.
1: Oddio. Non lo so, ci penso.
0: Ci pensi. Invece quelli che tu hai definito, che c'è?
1: Mi è venuto in mente un monologo di Dave Chappelle che però non posso ripetere.
0: Mannaggia, ecco, vedi che peccato. Allora, quelli che invece abbiamo definito, da cui quindi voi potete scegliere, è potere dell'invisibilità, ma quando lo attivi puzzi.
1: Sì,
0: ok.
1: Tantissimo però,
0: forza e resistenza.
1: Un furgone dell'ama lasciato sotto al sole, capito?
0: Vabbè, però chi se ne frega.
1: No, ma tanto, cioè
0: finché
1: tipo quasi fino
0: sa,
1: al vomito.
0: Ma finché non si collega che sei tu.
1: Ho capito, però se io entro dentro un posto per spiare le persone e c'è una puzza talmente forte che tutti escono dalla stanza, io col potere invisibilità non ci faccio niente, quindi devi attrezzare per poterlo utilizzare.
0: Ok, ok.
1: Quello è il senso.
0: Super forza e resistenza, ma appena l'attivi ti caghi sotto tantissimo, subito.
1: Subito però, subito. Instant.
0: Subito.
1: Quindi pensa ai titoli del giornale.
0: Vabbè, capito? Pannolini.
1: Ha sollevato una macchina e quanta ne ha fatta.
0: Però, no, super pannolini.
1: Friend
0: anche
1: or
0: lì,
1: foe.
0: Anche lì, pensa a un super laboratorio come quello tutto di Batman.
1: No, niente, no. Ci vai avanti, per favore, dai.
0: Friend or foe.
1: Dai, no,
0: chi è friend or foe?
1: Va, lascia perdere.
0: Vabbè, trasformi cibo in insalata, ma muore il doppio degli animali se mangi degli animali
1: abbiamo...
0: o dei derivati animali.
1: Esatto, abbiamo dibattuto fuori onda, il che vuol dire che se voi mangiate una cosa con la crema, vuol dire uova, vuol dire una gallina, vuol dire che moriranno due galline. Quello è il senso.
0: Latte, quindi anche con la crema pasticcera. Quindi questo è un super...
1: Certo,
0: vuol
1: dire che se tu ti mangi un bombolone alla crema, muoiono due galline e due mucche. Se
0: vabbè,
1: converti,
0: ma se io continuo
1: bombolone...
0: con la dieta vegana, posso avere questo superpotere e vivere felice, quindi...
1: Se dici se mangi un bombolone vegano? Allora non la dovremmo chiamare però crema pasticcera, però va
0: vabbè,
1: bene.
0: Sì, ma no, Sandro, è un gioco. Allora, poi com'era? Velocità, super velocità, ma mentre la usi perdi sempre un po' di capelli,
1: sì.
0: Sempre di più, sempre di più. Rigenerazione automatica, ma la ferita che ti rigeneri ricade su qualcuno di random intorno a te?
1: Cioè, diciamo che c'hai un raggio di dai, facciamo 50 metri.
0: 50 metri.
1: Quindi nel raggio di 50 metri uno random si prenderà al posto tuo. Ma che vuol dire? Che se tu perdi una gamba e a te la gamba ricresce, uno nel giro dei 50 metri perderà una gamba. Quello
0: un
1: è macello,
0: il senso. No, come dicevi fuori onda, se sei tu contro il tuo nemico nel deserto, poco male, ti dai al 100%.
1: Esatto.
0: E invece se c'è una folla, se c'è la tua famiglia, se c'è
1: anzi,
0: qualcuno
1: lo metti pure nella posizione sbagliata. Cioè è scomoda perché l'unica altra persona
0: cretino.
1: Che potrebbe prendere la ferita è magari quello contro cui stai combattendo, certo.
0: Incredibile, bello. Poi telepatia, però mentre tu leggi il pensiero dell'altro, un qualunque tuo pensiero del tuo inconscio lì perduto nella tua
1: è
0: mente,
1: random.
0: È totalmente random, viene dato all'altro.
1: Quindi potrebbe essere una cosa innocua come un segreto scabroso.
0: La peggiore cosa che voi
1: non
0: abbiate
1: lo
0: mai pensato. Telecinesi, ti esce un emorroide ogni
1: sì.
0: volta perché comunque è difficile.
1: Però ogni volta che fai lo sforzo.
0: Esatto,
1: eh?
0: Ogni volta che lo attivi, sposto la penna, è uscita l'emorroide. Mannaggia. E poi super udito, se senti una parolaccia scureggi, cioè se
1: okay.
0: tu ascoltare, avevamo detto supervista, superurito nello stesso, quindi se leggi una parolaccia con la supervista, se leggi il labiale di qualcuno che da lontano fa
1: oppure ti spunta una papilla gustativa nell'ano, ti piace questa?
0: con la supervista.
1: Ogni volta che tu attivi la supervista,
0: sai a quel punto di cosa sa.
1: Mamma
0: santo Dio, questa è veramente demoniaca.
1: So che
0: poi muta forma, puoi trasformarti in quello che ti pare, ma
1: cambia
0: un dettaglio
1: random, sempre piccolo o grande. Quindi magari una volta semplicemente il colore della maglietta è diverso rispetto alla persona a cui avete pensato, però invece magari una volta devo trasformare in una ragazza precisa, invece diventi la tua versione maschile.
0: Pensa,
1: per dire.
0: Oh.
1: Cioè cambia un dettaglio grande o piccolo.
0: E a proposito di
1: randomica.
0: Grande o piccolo, indovina cosa hanno detto loro, che ridere.
2: Ma muta forma che te cambia tutto tranne una cosa, è tipo che te trasformi così fritto e te rimane il pisello piccolo.
1: Esatto.
0: È proprio
1: questo
0: così.
1: Questo è uno degli esempi, certo.
0: È uno degli esempi, quindi iniziate a pensare quali di questi superpoteri volete. Tra l'altro un ultimo talk per chiedere le domande a chi ha inventato questo gioco per noi questa sera, Sandro Canori, che poi ci lascia.
1: No, inventato.
0: Vabbè, più
1: improvvisato.
0: Andiamo in cantina, giù, scendi le scale. Oh, l'ha improvvisato, no? Ma infatti che grandissimo talento. Se volete quindi, prima di giocare a tutti gli effetti nell'ultima ora, ultime regole da chiedere a Sandro Canori.

0: Lover.
1: For what it's worth, i placebo per noi quando stiamo per chiudere la nostra seconda e centrale ora di malrumore, ma abbiamo tanto con cui andare avanti, un sacco di superpoteri. Allora, Dio santo, quello della papilla gustativa avrei preferito non capirla. Quando la capisci è dura, però non ho modificato il mio file, quindi devo... che cos'era diventato la papilla?
2: No, lascia
1: supervista.
2: Perdere, va bene così.
1: Supervista, ogni
2: volta,
1: volta
2: che la sforzi ti esce una papilla gustativa.
1: E che fa anche il buon rapporto con l'altra, la telecinesi, che comunque sempre che ti
2: lo
1: esce
2: sforzo,
1: qualcosa.
2: Lo
1: papilla gustativa hanno, perfetto. Quindi Sandro, tu stesso che hai decretato questi superpoteri, di quale ti sentiresti più propenso all'utilizzo?
2: Io sai che non ci avevo riflettuto, avevo solo pensato a farli orribili.
1: Esatto, quindi invisibilità Mappuzzi, hai la super forza ma ti caghi sotto subito, trasformi il cibo in salata ma muore il doppio degli animali che in qualche modo contaminano il tuo cibo.
2: Allora, visto che già comunque mangio la carne, potrebbe essere quella del cibo.
1: Ma vuoi uccidere più animali di quelli che già uccidi?
2: Vabbè, non è che posso fare l'ipocrita, cioè se so che ho ammazzato una gallina so che ne ho ammazzate due, mi cambia poco.
1: Dopo
2: dai.
1: Questo discorso penso che non potremo mai più parlare, santo
2: ma
1: cielo.
2: Ma il discorso di coerenza, che te cambia, no, se ammazzo una gallina o due galline? Posso accettare... comunque ammazzate le galline, no?
1: Sì, capisco, per sommi capi riesco a capirlo, però santa miseria.
2: Sai che è molto
1: solo perché
2: difficile.
1: Non vuoi una papilla gustativa nell'anno, guarda, sei proprio una brutta persona.
2: No, perché la supervista è proprio l'ultimo che prenderei,
1: tra l'altro.
2: Non mi interessa.
1: Ecco, quale ti interessa di più, la superforza, il mutaforma? Io forse il mutaforma, perché mi divertirei quantomeno, cioè se l'esperimento va come dico io, mi godo, no, magari, che ne so, voglio diventare Saddam Hussein per qualche motivo, ma ho le gambe di una tennista, chi se ne frega, metto i pantaloni e sono sempre Saddam Hussein per la mia festa di Halloween, capito?
2: Qual era il contrappasso del volo?
1: Del volo ti escono i brufoli.
2: Che tra l'altro
1: partendo dal
2: faccio
1: sedere.
2: Questa piccola parentesi che non porterò a compimento.
1: Grazie.
2: Vengono sempre fatte le pulci sulla velocità e forza, no? Quindi se c'è la super velocità c'è pure la super forza, c'è la super forza e pure la velocità, che non è così. Ma c'è sempre questo dibattito. Ma non si dice mai quando uno dice il volo. Perché se io volo in alto e poi mi butto in picchiata,
1: anche lì
2: teoricamente allora ho anche la super
1: sia velocità che forza e tutto.
2: No, invece volo, esatto. È un altro.
1: Va bene, quindi
2: potere.
1: Tu voli ma ti escono i brufoli a partire dal sedere?
2: No. Oddio, che poi sarebbe il meno peggio. Forse o volo o velocità.
1: Io forse
2: pure perdere i capelli non mi interessa.
1: Telepatia, pensiero random scoperto dall'altro non è male, perché
2: ma però io, cioè questa cosa, io non voglio sapere quello che pensano gli altri. Cioè nel senso,
1: certo.
2: In questo periodo,
1: no, esatto,
2: storico in cui ognuno dice la sua e già ho problemi con quello che le persone dicono, non voglio sapere quello che le persone pensano. Cioè anche perché molto spesso ormai si dice quello che si pensa, perché riteniamo che la nostra opinione valga molto di più di quello che in realtà vale. Comunque e anche oggi la satira sociale ce l'abbiamo messa in mezzo. Quindi te direi sì, velocità e volo, dai, risparmio gli animali.
1: Grazie per aver fatto questa scelta per malrumore. Io non lo so, ci penso con voi nell'ultima ora di questo mercoledì.
2: Ovviamente,
1: di malrumore.
2: Se avete altre proposte io non resterò all'ascolto per sentirle, però 3899 106 600.
1: Grazie Sandro, mi raccomando, esatto, se volete anche altri superpoteri, ma io sono qui per voi fino alle 21. Andiamo verso il break con i Depeche Mode. Ciao.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl, a 1 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
14: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
13: Dinanzi a richieste inconcepibili,
15: mi fa tutto un po' più grosso?
13: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
16: Questo è Malrumore.
17: Poteri straordinari ma con grandi conseguenze, un po' bislacche, questa è anche l'ultima ora di Malrumore che inizia con i Green Day.
16: Radio Rock.

Radio Free Alice, una nostra novità, Kick in the Shins, anche lei la trovate sul sito radiorock.it. Questo marrumore entra anche in questo mercoledì, nell'ultima ora stiamo parlando di superpoteri lasciati in dote da il buon Sandro Canori con degli effetti collaterali un po' bislacchi. In quest'ultima ora dovete giocare con me, dovete scegliere voi che cosa volete. Abbiamo l'invisibilità, ma nel momento in cui la usi puzzi tantissimo, proprio come un camion della spazzatura. Stavo pensando che alcuni di voi l'invisibilità, no, la vedevano come un modo per spiare le persone, per stare intorno alle persone appunto senza farsi notare, cosa che diventa più difficile con la puzza. Per me la cosa interessante, l'appeal dell'invisibilità sarebbe l'evitare rotture di scatole, evitare il prossimo, poter, che ne so, andare a fare la spesa senza essere percepita. E a quel punto della puzza sai cosa me ne frega, anzi diventa una cosa in più. Certo, la patisci anche tu la puzza, no? Perché è difficile, poi magari quegli anni un po' come gli odori del proprio corpo ti abitui ogni volta che la utilizzi l'invisibilità, però secondo me questo diventa a tutti gli effetti un potere positivo. Abbiamo la super forza e super resistenza, però ovviamente ti fai la cacca addosso subito con quel primo iniziale sforzo, appena lo attivi boom, quindi grandi problemi anche qua. Puoi trasformare il cibo, nel momento puoi mangiare qualunque cosa in qualunque quantità, sarà sempre come mangiare delle verdure, un'insalatina, però se mangi animali o cose di origine animale muore il doppio degli animali consumati, quindi un macello. Velocità, super velocità, sei velocissimo, altro che Flash, altro che Quicksilver, ma perdi i capelli ogni volta che la usi. Voli, ma ti escono dei brufoli a partire dalla zona del sedere, piano piano più voli più ti ricoprono tutto il corpo. Hai rigeneramento automatico, ma la ferita che guarisci in automatico, quindi non puoi scegliere quando, ricade su chiunque è intorno a te in un raggio di 50 metri. Telepatia, leggi il pensiero, ma un tuo pensiero random viene svelato a chi ti sta davanti. Telecinesi, ti esce un emorroide ogni volta che la attivi. Super udito, se senti una parolaccia scorreggi. Super vista, ogni volta che la usi ti esce una pupilla gustativa nell'ano. E muta forma, quindi puoi assumere la forma di chi ti pare a te, ma nel farlo potrebbe cambiare un dettaglio, sempre random, grandissimo, piccolissimo, chi può dirlo? Tra poco vengo a voi a leggere le vostre opinioni al 3899 106 600.

Radio Free Alice, mi hanno ricordato gli Smiths con questa Ask, e quindi continuiamo con questa morbidezza, sì, ma un po' decadente, mentre salutiamo Bob al 3899 106 e 600, poi anche chi dice: io la lettura del pensiero la sognavo 30 anni fa, ora in effetti sarei terrorizzato, alla fine sceglierei l'invisibilità, puzzona, tanto se sei invisibile si accusano tra loro, mica accusano te, stai a vedere che a volte sono d'accordo anche con te, non solo con Sandro. Sì, è una bella battaglia è quella tra questi superpoteri. Forse se ci rimaniamo un attimo possiamo continuare anche a immaginarne di diversi. Prima ne abbiamo nominati alcuni, anche voi, anche il mutaforma con il dettaglio diverso è qualcosa di divertente, ma perché lì diventa, capito, un po' come qui quando siamo con il caos, siamo in preda delle forze diverse, quindi chissà, ogni volta tipo gira la moda, ecco, forse perché da bambina mi piaceva tantissimo girare la moda, quindi ogni volta quale dettaglio cambierà, e così passi il tempo e i compromessi, diciamo, possono essere anche minimi. Non riesco a pensare a qualcosa di terribile, a meno che proprio non serva a salvarmi la vita, che io abbia l'aspetto di quella persona al 100%, forse ce la possiamo fare.

giustamente mi dite, sei invisibile tu, mica le cose che tocchi esposte al supermercato, ma infatti è ancora meglio così, con la puzza tutti si allontanano, tutti vanno via, e io con delicatezza e vaghezza posso fare gli affari miei lasciata sola. E poi chi se ne frega cosa potranno dire, nuvola di puzza muove barattoli al supermercato. Insomma, il mondo ha cose ben peggiori a cui pensare. E visto il vostro desiderio di leggere le menti, di essere nascosti e spiare le altre persone, mi avete fatto pensare alla canzone perfetta.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Inizia l'ultima mezz'ora di Malrumore, anzi 28 minuti di Malrumore per questo mercoledì, e questa inizia è tutta colpa mia, giuro, l'ho guardata prima e ho detto vabbè, questa è meno peggio delle altre, potremo passarla per una volta per evitare che sia il caos a doverci propinare questo gruppo. Ed è arrivata proprio lei, vi chiedo scusa.
0: Radio.

Avevamo sperato in un'ultima novità molto specifica, ma va benissimo anche questa di Couriers, Nothing Happens Twice. Mi piace molto, votatela sul sito radiorock.it. Ultima fettina di Malrumore in compagnia di Paola Nezzumo, o forse dovrei dire io in vostra compagnia. Quanto sono felice di trovarci insieme in questa solitaria finale di programma solito. C'è chi manda anche richieste musicali molto interessanti al 3899106600 come Fabio. Tra poco arriva il tuo desiderio, rimanendo sui superpoteri, diceva Frank, ma il potere di far sparire le persone, sì, dovevamo discuterlo in partenza, forse ci sarebbe dovuto essere anche questo. Poi sparire magari no, però ricatapultarle lontane quantomeno, ecco, potrebbe essere un buon desiderio, come quello che sta seguendo Isabella a casa, lontano da tutti. Credo che quello sia un bicchiere di tè caldo, tisana, biscotti senza zuccheri, insomma non proprio l'allegria, ma almeno la pace della solitudine.

musicali sul finire di Marrumore, calano le tenebre, si accorciano le giornate. Infatti tra poco con voi dalle 21 Matteo Strano che vi porta la notte. Bring on the night. Zach Sabbath, War Pigs, nella versione di Zach Wild, devo dire comunque molto gustosa. Di quelle che sono le mie voglie, beh, che qualcuno contatti Leo Moracchioli, ve ne prego, per fargli fare la cover di Never Ever degli All Saints. Ma intanto mi accontento di questa.

come pochi. Ultimo proprio tocco di eleganza di Leo Moracchioli, la sua versione di Work It. Che nella sua totale follia mi ha ricordato per un attimo. Senti, perfetto, perfetto, tutto perfetto.

0: lo riesco a smettere. Arriviamo solo fino a qui, un punto importante. Benissimo, benissimo, benissimo, tutto meraviglioso. Everything's a drum, everything's about to end. C'è poco da fare. 3899-106-600, ultimi saluti a tutti quanti. Grazie di aver partecipato, ma soprattutto
1: fatti appresi in questo super episodio di Malrumore. I grigi sono tipo i cavalieri sardi. Se esprimi desideri a Malrumore, arrivano pacchi dall'Olanda. Qualsiasi superpotere scegli, potrebbe risentirne il tuo ano. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Questa è super forza, questo è Malrumore.
0: Esatto, ci ritroveremo domani, ovviamente sempre dalle 18 alle 21, ovviamente sempre qui su Radio Rock. Matteo Strano, tutto per voi tra molto molto poco, ma prima un bel rimedio ad ogni male. Ci salutiamo con i Pussifer che chiudono la playlist che trovate proprio adesso pubblicata sul sito radiorock.it. Grazie a tutte e tutti, soprattutto bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
6: Ora su Radio Rock.
0: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
7: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Io ho appena finito delle piacevolissime chiacchiere con Sandro e Paolonia. Da questo punto invece iniziamo a chiacchierare tutti insieme da qui fino alla mezzanotte. Soprattutto iniziamo ad ascoltare un po' di buona musica. Questi qui sono i Judas Priest.

0: ottimo modo, direi, per iniziare la nostra playlist di questo mercoledì 19 di agosto con un classicone dei Judas Priest intitolato Electric Eye. Potremmo tradurlo al volo come occhio elettrico, quindi per estensione, che ne so, occhio laser. Dovrebbe essere questa la spiegazione alla GIF che ci manda il nostro Fede attraverso Telegram. Io qui vedo Ciclope dal mondo degli X-Men, insomma, se avete più dimestichezza di me di sicuro saprete riconoscere il personaggio degli X-Men che aveva appunto una specie di occhio elettrico. Sempre un grande abbraccio a te, caro il mio Fede, ovviamente un saluto a tutti voi, sempre contento di essere qui in diretta all'interno della nostra trasmissione serale, anche oggi 3 ore a nostra disposizione per chiacchierare. Il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, ma anche la chat che trovate sempre disponibile sulla nostra Radio Rock TV. E poi per chiudere il giro vi rimando al sito internet radiorock.it. Come state in questo ormai, in questa ormai seconda metà di agosto? Che cosa avete combinato? Giornata al lavoro o giornata magari ancora più o meno libera? Di sicuro fatemi sapere che tipo di musica vi gira in testa, che è sempre un gran piacere giocare con le canzoni tutti insieme. La prossima intanto non la scelgo io, iniziamo ad ascoltare anche qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand.

Questi qui sono i Quicksand, formazione che gira ormai da una marea di anni. Non male comunque il loro disco uscito nel corso di quest'estate del 2026. La canzone che abbiamo appena ascoltato dà il titolo all'intero lavoro, e anche questa qui la trovate sul sito internet radiorock.it. Se vi va, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Un grande abbraccio a Max, stasera con lui torna il gioco che ci ha fatto compagnia in tutta questa stagione. Mi invia attraverso Telegram il nostro amico il piccolo particolare della copertina di un disco e io da lì dovrei indovinare l'intero album. Devo dire che stasera, caro Max, mi prendi un po' in contropiede, non ho tantissime idee, quindi chiedo a voi una mano se avete un contatto Telegram e vi va di inviarlo, vi va di mandarci un messaggio. Ecco, magari sono io che a mia volta condivido con voi questa immagine e magari qualcuno di voi davvero riesce a darci una mano. Devo dire, quella di stasera particolarmente difficile, caro il mio Max, mi prendo magari ancora qualche minuto per pensarci. Questi qui invece sono i Turnstile, li ascoltiamo con I Care.

Parlo a titolo assolutamente personale, però chissà se qualcuno di voi la può pensare in questo modo. Questa I Care dei Turnstile, una delle poche canzoni uscite in questi ultimissimi anni che almeno a me sono già come un classico, nel senso che anche se la ascolterò magari fra qualche tempo, addirittura fra qualche decennio, ecco, di sicuro mi riporterà un po' in questo periodo della mia vita. Il disco, per intenderci, era quello che usciva nell'estate del 2025, canzone che insomma parla, come ci fa capire abbastanza bene il titolo, di tenerci parecchio ad un'altra persona, magari anche arrivare a sacrificare qualcosina di sé. Insomma, probabilmente in una coppia funziona un po' in un modo del genere. Curioso quindi che la prima proposta musicale di stasera ci parla di una canzone che almeno nel suo titolo dice esattamente l'opposto. Saluto Lorenza che su WhatsApp diceva: buonasera Matteo, se possibile vorrei condividere con voi Living on My Own, ovviamente

abbraccio di cuore alla nostra amica che ci chiedeva di ascoltare Freddie Mercury stasera in questa versione, devo dire particolarmente divertente il riascolto, almeno per me, di Living on My Own, canzone che non ascoltavo davvero da una marea di tempo, e questo è uno dei motivi per i quali sono particolarmente fortunato nel poter giocare con voi ogni sera con la musica. C'è poi Dan che dice: dottor Strano, come sta? Tutto bene, devo dire tutto bene, in ripresa in questi ultimissimi giorni, caro il mio amico, spero tutto bene anche per te. Mi chiedeva Dan se riesco a mandare in onda qualcosa dei Blondie, che fra l'altro, dopo la canzone che abbiamo appena ascoltato, secondo me è anche una proposta particolarmente appropriata. Valutavo qualche classico, magari qualcosa invece di un po' meno conosciuto, ma insomma sta di fatto che loro sono altri musicisti che mi piace sempre condividere con voi. Questa qui era intitolata Once I Had a Love, The Disco Song.

Direi che mi piacciono proprio le prime due proposte musicali arrivate a Radio Rock nel corso di questa serata. Direi che siamo rimasti un po' a metà strada in questo territorio fra la musica propriamente rock e le cose invece da ballare. Due perfetti esempi: Living on My Own prima di Freddie Mercury e poi Blondie con Once I Had a Love, canzone che usciva in due versioni diverse. La prima del 1975 era magari anche un po' più lenta, quella che abbiamo ascoltato invece era la versione del 78, dove la parte ballabile direi che era invece un pochino più calcata. E allora, visto che ci siamo, condivido con voi quella che per un motivo e per l'altro è probabilmente la canzone che ho ascoltato di più nel corso di quest'estate del 2026. Avrete già riconosciuto che è una canzone che comunque ha un po' di anni sulle sue spalle, ma direi che questi anni se li porta decisamente bene. Fino alla pausa delle 21:30, New Order di True Faith.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Listening to Ring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Ring on the Night on Radio Rock.
9: Iniziamo la seconda ora ascoltando uno stile musicale completamente diverso. Arrivano i Soundgarden.

0: Anche noi eravamo qui a divertirci con un po' di brani a metà strada fra la musica da discoteca e la musica rock. Arrivano i Soundgarden di Pretty News a riportarci su cose decisamente più seriose, a farci riascoltare di sicuro un bel po' di sane chitarre elettriche in più. Non mi allungo in chiacchiere, che secondo me la regia in questo caso ci propone una novità che vicino ai Soundgarden di sicuro ci può star bene. Certo, anche Dinosaur Junior girano ormai da una marea di anni e sono ancora in attività, sta per uscire il loro nuovo disco. Noi abbiamo già ascoltato qualcosa all'interno delle nostre rotazioni in questo periodo, è il turno di Blowing Up.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Blowing Up è il titolo di questo brano dei Dinosaur Junior, un'altra novità che stiamo ascoltando all'interno di questo agosto del 2026. A questo punto, esauriti gli appuntamenti fissi all'inizio di ogni mezz'ora, torniamo a compilare la nostra playlist insieme. E a tal proposito vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Ammetto che stasera la band che sta per arrivare di sicuro la volevo ascoltare, e poi partendo da qui, se vi va, magari chiacchieriamo anche un po' di batteria e soprattutto di batteristi, perché se da una parte è sempre un gran piacere ascoltare qualcosa degli ZZ Top, ecco, oggi li mandiamo in onda magari anche in una maniera un po' più triste, visto che proprio ieri arrivava la notizia della scomparsa del loro batterista, che è stato un musicista che, insomma, di sicuro ha contribuito alla ricetta degli ZZ Top. Quindi se vi va di pensare al vostro batterista preferito, ad una canzone nel cui giro di batteria vi è sempre piaciuto, fatemelo sapere attraverso i contatti appena ricordati. Io intanto degli ZZ Top stasera andrei proprio sul sicuro.
1: Rumor spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

insomma, quando si dice un classico assoluto del rock, di sicuro si potrebbe subito pensare a questa canzone, ovviamente La Grange da parte degli ZZ Top. Bella tutti, ma io, come chi lo sa, magari anche molti di voi sono stati attaccati a questa canzone, soprattutto dal giro di batteria suonato dal buon Frank Bird, di cui appunto proprio ieri, almeno qui in Italia, arrivava la notizia della sua scomparsa. Inutile sottolineare la cosa particolarmente buffa: i due degli ZZ Top portavano dei giganteschi barboni. Il cognome di questo signore in italiano significa proprio barba, e invece lui era uno, l'unico che portava un look diverso. Di sicuro gran bella batterista, ma insomma, se una band come gli ZZ Top ha avuto un successo del genere, ecco, di sicuro anche il batterista doveva fare la sua bella parte. E confesso che questa è una di quelle band che di sicuro mi sta particolarmente a cuore. Per quanto riguarda invece il prossimo batterista, ecco, saranno stati anche scritti dei libri su un personaggio come Bonzo Bonham. Ascoltiamo quindi qualcosa delle Zeppelin.

Già il titolo scelto per questo brano dalle Zeppelin ci dava degli ottimi indizi in tal senso, ma qui davvero si prende il rock and roll americano degli anni 50 e lo si porta delle vette sia di velocità che di aggressività, che insomma fino a qualche anno prima erano probabilmente impensabili. Fra l'altro il giro di Bonzo che apre questa canzone è ripreso in una maniera davvero molto molto vicina da un giro che aveva già usato il buon Little Richard, ma insomma parlando di batteristi, proprio lui davvero non poteva mancare, così come un nome giustissimo me lo propone attraverso WhatsApp Maurizio, che dice Bill Bruford e quindi King Crimson di Frame by Frame, canzone che andrebbe ascoltata proprio in generale, caro il mio amico, e stasera che parliamo di batteria hai avuto anche te un'idea giustissima. Di sicuro per chiudere, se faccio bene i conti con il minutaggio, ecco, per chiudere questa mezz'ora ascolteremo proprio King Crimson. Intanto per continuare almeno per qualche altro minuto con qualcosa di un po' più energico, banalmente di molto divertente, qui il giro di batteria iniziale dura letteralmente 7 secondi, ma inizia a preparare l'arrivo di una grande canzone.

era l'American Band, come dicevano i Grand Funk Railroad, il loro batterista si chiamava Don Brewer e non è stato semplicemente il batterista di questa bella formazione, lui uno fra i membri originali e fra l'altro anche uno di quelli che scriveva parecchie canzoni per la sua band, questa qui una delle loro più celebri, l'aveva scritta proprio lui e prestava anche la voce in questo caso, ma insomma parliamo di una super formazione come quella dei Grand Funk. C'è intanto Antonio che su Telegram mi propone Tom Sawyer in omaggio a Neil Peart, che se parliamo di veri e propri fenomeni della batteria è di sicuro uno di quei nomi giusti da inserire in playlist. Per il momento un altro giro ancora, se vogliamo un po' più semplice, questo qui è Steve Miller alla guida ovviamente della sua Steve Miller Band. Ascoltiamo un brano da un disco che ha avuto un grande successo, per intenderci il lavoro che conteneva anche Fly Like an Eagle. Questa qui la canzone numero 7 del lavoro, che era intitolata Take the Money and Run.

Questa qui era intitolata Take the Money and Run, loro la Steve Miller Band. Non saprei dire quanto ad oggi è celebre il nome di quello che è stato il loro batterista, che comunque si chiama Gary Malabir, e che proprio quest'anno festeggerà i suoi 80 anni. È un signore che comunque le sue soddisfazioni nella musica se le è tolte, già sarebbe bastato figurare all'interno di un disco di così grande successo, ma poi lui ha suonato anche in compagnia di gente tipo Van Morrison, John Lennon, Barbara Streisand, addirittura Bob Seger, Warren Zevon e personaggi del genere. Nel 1980 gli era anche stato offerto di entrare come batterista nei Kiss, aveva poi scelto di declinare l'offerta, e chissà, no? Come sarebbe stato anche lui pitturato e mascherato alla maniera degli altri musicisti dei Kiss. Con WhatsApp leggo con piacere l'idea di Alberto, che dice: molti ti chiederanno Portnoy, io invece ti proporrei qualcosa in cui suoni il buon Christian Mayer degli Elio e le Storie Tese, che insomma anche lui è davvero un gran bel fenomeno sulla batteria, se ben ricordo, ma perdonate magari qualche imprecisione che vado completamente a memoria. In Parco Sempione lui riprende dei ritmi che vengono o dal Medio Oriente o dal Nord Africa, e li riesce comunque a proporre, insomma, all'interno di uno di quei brani che era davvero super divertente da ascoltare. E questa qui anche me l'avete proposta voi, e come promesso chiudiamo questa mezz'ora di playlist con Frame by Frame dei King Crimson.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
0: Questo è Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda ora insieme ascoltando qualcosa degli Scorpions.
1: Radio Rock. Back in time.

0: questa qui The Zoom da parte degli Scorpions, bel modo per ripartire anche in questa seconda ora insieme. In questo momento della nostra playlist ci stiamo concentrando sulla batteria, sui batteristi, anche per ricordare il grande musicista degli ZZ Top, scomparso proprio un paio di giorni fa. Qualcuno di voi giustamente ricordava anche Elio e le Storie Tese in riferimento al buon Christian Maier. Saluto Donny che attraverso WhatsApp ci ricorda giustamente che all'interno di diverse canzoni di Elio e le Storie Tese, soprattutto all'interno del disco chiamato Hit the Fickies, suonava un altro gran batterista come Mr. Vinny, né con l'aiuta il nostro amico Donny. Poi ci proponeva di ascoltare anche qualcosa di Dave Lombardo, magari in riferimento agli Slayer, ma anche in riferimento a diversi dei suoi altri progetti, e mi sembrano questi qui due nomi di sicuro da inserire nella nostra playlist. Se appunto vi va di segnalarmi il vostro batterista preferito, fatevi sentire o attraverso la chat disponibile su Radio Rock TV o attraverso il 3899 106 600.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Questo qui è il nuovo singolo di Weezer, lo ascoltiamo in questo periodo all'interno delle nostre novità in rotazione, tutti i brani che potete trovare e votare attraverso il sito internet radiorock.it. Visto lo stile ogni tanto anche decisamente ironico dei Weezer, pensavo di ripartire in compagnia di Elio e le Storie Tese, un paio di voi li hanno nominati, sia in riferimento al loro batterista titolare, il buon Christian Meyer, sia in riferimento a quel fenomeno assoluto di Vinnie Colaiuta, che appunto aveva suonato con gli Eli all'interno di It e The Fickies. Poi onestamente su Colaiuta potremmo passare un paio d'ore di trasmissione e non ascoltare neanche un quarto delle cose che ha suonato un fenomeno del genere. Qui potrei dire che prendiamo due piccioni con una fava, due batteristi con la stessa bacchetta, ascoltando El Pube.

poi mi chiedevo se a uno come Vinny Colaiuta, abituato magari anche ad un altro tipo di testi nel corso della sua carriera, gli Eli abbiano spiegato anche il testo di questo brano chiamato Il Pube. Confesso che stavo dando un'occhiata su Wikipedia alla pagina dedicata a questo album nella versione in inglese, e meglio, le Storie Tese sono una di quelle band che, partendo dall'Italia, viene spiegata al mondo intero anche attraverso Wikipedia. Fa abbastanza sorridere magari per noi italiani notare che sulla pagina di Hit the Fickies c'è un grande spazio che spiega alle persone straniere la genesi e il testo di ogni singola canzone dell'album, cosa che devo dire di sicuro fa piacere e può divertire. Ne parlavamo appunto di batteristi, un paio di voi avevano menzionato il batterista degli Eli, e appunto all'interno di diverse canzoni su quest'album c'era anche Vinny Colaiuta. Donny, nel messaggio che nominava questo gran musicista, citava anche Seven Days, canzone di Sting, dove appunto Colaiuta suonava la batteria. Mi verrebbe da dire che un bassista come Sting, insomma, i suoi batteristi se li è sempre scelti particolarmente bene, e allora a questo punto andiamo con qualcosa dei Police e ovviamente con qualcosa di Stewart.

figuriamoci, non dico nulla di particolarmente nuovo, ma sempre davvero molto riconoscibile lo stile di Stewart Copeland, direi un po' in generale lo stile di tutti i Police intesi come band al gran completo. Ma stasera che parliamo di batteria, insomma, è davvero un piacere ascoltare un musicista del genere. Questa qui, Driven to Tears, all'interno di Zenyatta Mondatta, lavoro che usciva nel 1980, forse, insomma, parlo, figuriamoci, a livello solo personale, uno dei giri, insomma, una delle parti di Stewart Copeland che più mi piace. Dicevamo di questo lavoro uscito nel 1980, in quello stesso anno in Canada, e quindi giocavano in casa, suonavano anche i Rush. Diverse di quelle esibizioni sono state poi inserite all'interno di questo gran disco intitolato Exit Stage Left. Parlando di batteristi, giustamente qualcuno di voi ricordava anche Mr. Neil Peart. Mi avevate chiesto di ascoltare in particolare Tom Sawyer, la ascoltiamo quindi suonata dal vivo proprio all'interno di questo concerto.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
10: Questo è
11: Bring on the Night,
12: la serata di Radio Rock.
13: Giro di boa in compagnia di un grandissimo come Paul McCartney. Lo ascoltiamo con Band on the Run.
14: Radio Rock, back in time.

0: confesso che questa sera l'ho riascoltata davvero con grande, grandissimo piacere. Paul McCartney in compagnia dei suoi Wings lo abbiamo ritrovato con Band on the Run, davvero bel modo per aprire la seconda metà della nostra trasmissione. E se vi va, in questa mezz'ora, continuando comunque a parlare di batteristi, tiriamo anche un po' su il tiro, il tono della nostra playlist e ci dedichiamo ad un po' di metal. Qualcuno di voi nel corso di questa prima parte di serata aveva nominato giustamente Dave Lombardo. Se vi va di pensare a qualche altra canzone metal che presenta un giro di batteria che vi piace particolarmente, siete benvenuti attraverso i contatti di Radio Rock, che devo dire che per sintonizzarci su un certo stile questa novità va particolarmente bene.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.

0: Questa qui in The Ruins, nuova anticipazione da quello che sarà il prossimo lavoro dei Mastodon, che mi sembrano particolarmente in forma nonostante un periodo per loro decisamente complicato. Per ora sono uscite 3 canzoni, mi sono piaciute particolarmente tutte e 3, ma devo dire che è sempre un gran piacere ascoltare questa band insieme qui su Radio Rock. Sentiamo un po' che ci dite su WhatsApp, caro amico, anzi maestro, come stai stasera?
1: Ciao Doc. Ciao, capirai, batterista. Ehi, a me mi serve la britannica.
0: Invito a nozze.
1: E ogni volume è in tomo da Treccani praticamente. Tiriamone fuori giusto uno.
0: Vai, sentiamo.
1: Cozy Powell, Rainbow, ehi, Stargater.
0: Grandioso, grande, grandissima scelta. Devo dire che dall'enciclopedia che citavi prima potevano uscire solo e soltanto grandi nomi. Questo qui me lo appunto davvero più che né volentieri. Intanto, visto che stiamo per tirare un po' di sane bordate, ecco perché non continuare in questo modo.

Come giustamente avete scritto anche voi attraverso WhatsApp di Dave Lombardo, si potevano scegliere anche diversi progetti, non per forza qualcosa degli Slayer. Di sicuro dal repertorio degli Slayer mi sembrava giusto scegliere qualcosa da South of Heaven, lavoro del 1988, e se faccio bene i conti, in quel momento della sua vita Dave Lombardo aveva 22-23 anni, insomma ragazzo ancora decisamente giovane, ma insomma, già decisamente una gran bella macina. Questa qui, Ghosts of War, all'interno appunto di South of Heaven. Visto che mi stavate proponendo di tornare anche nella cara vecchia Europa, andiamo proprio in Inghilterra ad ascoltare qualcosa degli Iron Maiden.

0: insomma, non un brutto modo per presentarsi nella tua entrata in una nuova band, Where Eagles Dare, ovviamente in apertura di Peace of Mind degli Iron Maiden. Era la prima canzone che aveva suonato anche il buon Nico McBrain, di sicuro da ricordare anche il batterista dei primi tre dischi degli Iron Maiden, magari un po' meno dotato tecnicamente, ma insomma altro gran bel musicista anche lui, visto che comunque stasera parlavamo di batteria, con un ascolto dei Maiden abbiamo ricordato tutti e due i loro batteristi. Mi avevate poi proposto anche qualcosa dei Rainbow, che io ascolterei comunque con gran piacere, salvo ripensamenti.
1: Però, come tutti i bravi cornuti che ci ripensano, Doc,
0: che dici?
1: Adesso sicuramente tiriamo tutti fuori i nomi dei mostri sacri, ed è vero.
0: Sì, io per primo
1: andiamo controcorrente. Un brano che de tecnico non ha niente, ma che tutti i mostri sacri citano.
0: Tipo?
1: In the End dei Beatles, con l'unica solo di batteria di Ringo Starr.
0: Guarda, verissimo, dice una cosa assolutamente vera. Pensa che io tutta questa carrellata volevo aprirla proprio con qualcosa dei Beatles, ed un brano che, insomma, oltre a essere un super classico, mi sta molto a cuore anche per motivi personali, è Come Together. Vogliamo fare una doppietta per quanto riguarda Ringo Starr? Che insomma sarebbe di sicuro una cosa divertente da fare in una serata dove si parla di batteristi. Lui è sempre un po' bistrattato e noi magari stasera invece ne ascoltiamo un paio dei suoi brani. Intanto però

Ecco, su Stargazer The Rainbow mi avevate particolarmente convinto, quindi alla pausa delle 23 ci arriviamo proprio ascoltando questa qui.

0: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Certo, mamma mia che cavalcata che ci siamo appena goduti in compagnia di Stargazer The Rainbow. Bravissimi ad averci proposto anche questa qui. A questo punto però, tempo per noi di aprire l'ultima ora insieme. Lo facciamo con un classico dei Muse.

0: Starlight da parte dei Muse, ascoltiamo loro per aprire l'ultima ora insieme di questo martedì 19 di agosto, che poi in realtà ho rubacchiato qualche minuto a questa ultima parte, visto il capolavoro The Rainbow che ci avevate proposto prima, e quindi insomma abbiamo a disposizione in realtà solo una cinquantina di minuti. Sempre a proposito di batteristi, c'è il nostro Alberto che dice: ma il caro vecchio e bistrattato Lars, ovviamente Ulrich dei Metallica, guarda, partendo dalla tua segnalazione Alberto e anche dalla chiamata su Ringo Starr, potremmo divertirci in questa prossima parte in una maniera magari un po' diversa. Quei batteristi che a torto o a ragione sono stati un po' bistrattati nel corso della loro carriera, ma insomma, parlando di Ringo Starr e di Lars dei Metallica, due batteristi senza i quali la storia della musica sarebbe proprio stata completamente diversa, e quindi insomma hai voglia a ne criticarli. Mi può venire in mente anche Charlie Watts dei Rolling Stones, insomma lui di sicuro, anche proprio per caratteristiche personali, un passo indietro rispetto a Mick Jagger e Keith Richards, ma insomma vera e propria anima della band. E potrebbe venirmi in mente anche Meg White dei White Stripes, insomma anche lei si è portata appresso una marea di critiche nel corso della sua carriera, ma i White Stripes sono di sicuro una formazione decisamente importante in questi ultimi 25 anni di musica, direi. Vi viene in mente qualche altro nome del genere che magari dovrebbe anche godere di qualche considerazione in più? Nel caso 3899 106 e 600, noi intanto proseguiamo con la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.

Questa qui è intitolata I'm on Standby, un nuovo brano da parte di Hills, grande bel progetto che insomma, nel corso di ormai decenni ci ha regalato davvero ottima musica. Nell'ottica dei batteristi che sono i protagonisti di questa playlist di stasera, saluto Leonardo che ci propone Travis, ovviamente dei Blink 182, e per aggiungere anche che forse una menzione la merita anche Three Cool dei Green Day. Guarda, se andiamo su questo tipo di punk rock, di pop punk, insomma sfondi di sicuro una porta aperta nella prossima mezz'ora, davvero ben più che volentieri anche musicisti del genere. Erano usciti poi negli ultimi minuti dei nomi davvero particolarmente celebri tipo Lars Ulrich e tipo Ringo Starr, che sono famosissimi musicisti che insomma avranno beati loro anche raccolto un bel po' di milioni nel corso della loro carriera, ma che di sicuro hanno anche raccolto delle critiche che insomma, almeno secondo me sono davvero un po' ingenerose. Per quanto riguarda i Beatles, ascoltiamo di sicuro uno dei giri più celebri di Ringo, una delle loro canzoni in generale di sicuro più famose. Vi confesso che qualche anno fa ero in vacanza in Germania, nella città di Amburgo, in un parco pubblico di Amburgo si trova una bellissima fontana. Lì nelle sere di estate si organizza anche un gioco di acqua e di luci, quindi insomma potete immaginare tutti i vari spruzzi, tutte le varie luci che illuminano quella fontana a tempo di musica. E una delle canzoni utilizzate per quello spettacolo era proprio questa qui.

Adesso io non sono un batterista, magari non ho neanche dei gusti così raffinati, ma il giro di batteria di questa canzone sembra letteralmente incredibile. Se provi ad immaginartelo diverso, insomma, probabilmente vai a spezzare un po' la magia di una canzone come Come Together. Poi vi raccontavo anche quell'aneddoto assolutamente personale, quindi da quel giorno ogni volta che ascolto quella canzone nella mia testa va in onda il mio videoclip personale, appunto, di quella bellissima fontana che si trova ad Amburgo. Per continuare, un altro brano davvero celeberrimo e forse uno degli intro più sexy, più fichi della storia del rock.

Nel giorno della scomparsa di Charlie Watts dei Rolling Stones avevamo approfondito un po' il discorso in sua compagnia e si trovano di sicuro diverse canzoni nella discografia della band dove il suo talento, il suo gusto e la sua eleganza insomma davvero spiccano parecchio. Stasera insomma ci siamo limitati ad uno dei brani più celebri degli Stones, quindi un po' per estensione uno dei brani più celebri della storia del rock, ma l'intro di Honky Tonk Women insomma, davvero è una di quelle cose che mi piace sempre ascoltare. Mi avevate, direi anche giustamente, proposto Lars, che qualcuno definisce addirittura il Ringo Starr del metal, nel senso personaggio all'interno di una band fondamentale, personaggio però anche in questo caso particolarmente criticato, magari ogni tanto anche a ragione per quanto riguarda forse le esibizioni live dei Metallica, ma insomma, non è che diventi il batterista della più grande band di metal di sempre se sei letteralmente scarso, magari non va veloce quanto alcuni dei suoi colleghi, magari non ha una fantasia così incredibile, ma uno di quei musicisti che si mette proprio al servizio della canzone e il risultato in questo caso lo porta a casa, direi quasi sempre. Direi che è anche abbastanza impossibile ascoltare un brano un po' meno celebre dei Metallica, soprattutto se estraiamo qualcosa da Injustice for All. Questo qui però secondo me è veramente un grande, grandissimo brano che insomma almeno io è una vita che non mando in onda. E allora per chiudere questa mezz'ora di playlist andiamo con The Shortest Straw.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
6: E c'è anche la partita di rugby.
7: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
7: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
8: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
9: Questo è
10: Bring on the Night.
11: Bring on the Night.
12: La serata di Radio Rock
13: on Radio Rock.
14: Tutti a bordo per l'ultima mezz'ora di trasmissione, come dice Ozzy all'inizio di questo grande classico.
15: Radio Rock. Back in time.

0: bel modo per iniziare quest'ultima mezz'ora insieme. Arriva Ozzy Osbourne con la sua Crazy Train. Saluto intanto Sonia che ci chiede di ascoltare Walk di Pantera. Non sono sicuro di aver tempo, che ormai ci rimangono giusto una ventina di minuti. E stasera, parlando di batteristi, ma con un genere che per il momento non abbiamo ancora esplorato e che però di sicuro mi avete segnalato proprio voi, è il mondo del punk rock, fra Blink 182, Green Day e cose del genere. Insomma, anche lì di sicuro dei giri di batteria che almeno nel mio cuore sono rimasti davvero impressi. Insomma, ne potremmo ascoltare diversi. Facevamo prima, poi sempre anche grazie ai vostri messaggi, un discorso su quei batteristi molto celebri di grandissimo successo, ma che magari sono stati anche un po' bistrattati nel corso della loro carriera. Continua quindi quel ragionamento il nostro amico Mauro. Ben trovato.
1: Ciao a te.
0: Ciao grande.
1: Questo discorso riguardo il batterista dei Metallica, che non viene considerato un grande virtuoso della batteria,
0: ma dicevamo anche
1: sì, che ogni tanto capita, specialmente sì con i batteristi che non sono sempre chissà che queste macchine da guerra, no?
0: Sì,
1: e
0: chiaro,
1: però i posipi, sono no? giusti per quel tipo di musica, giusti per quel gruppo, anzi delle volte anche fondamentale. Mi viene in mente un altro che non è che quando parli di un batterista virtuoso parli del primo che ti viene in mente, che è Nick Mason, no? Eppure
0: certo,
1: secondo me lui nei Pink è fondamentale, cioè parlo dei Pink, non degli ultimi arrivati, no? Non pensi questo?
0: Sì, esatto, non esattamente la prima band che così girava dietro casa. Guarda, intanto perdonami se inizio a risponderti con una sciocchezza personale. Ieri pomeriggio sono passato a casa dei miei genitori, fra una chiacchiera e l'altra, insomma, c'era YouTube acceso sulla TV di casa, e a un certo punto ci viene proposto un live proprio dei Pink Floyd a Newport in Inghilterra, quindi in un momento dove non c'era già più Roger Waters in formazione. Siamo rimasti tutti ipnotizzati, io, mio padre e mia madre, proprio sui primissimi secondi del concerto, sui primi minuti che si apriva con Shine on Your Crazy Diamond. Ovviamente lì insomma iniziavano a suonare il tastierista e si affacciava anche il batterista della band. Dice una cosa che insomma almeno io trovo di sicuro condivisibile, sarà magari anche per uno sciocco motivo, cioè la batteria è anche molto fica proprio da vedere, no? So, se ti immagini quei batteristi di super band di prog metal con 5.000 piatti davanti e cose del genere, insomma è anche una cosa comunque divertente anche semplicemente a livello visivo. Batteristi che invece vanno un po' per sottrazione, che magari fanno un po' meno, forse un po' più facile sottovalutarli fra virgolette, io però credo questa cosa in una maniera molto molto forte. Se una band riempie gli stadi, ecco, proprio per forza il loro batterista è uno forte. Su questa cosa secondo me non c'è modo di potersi né sbagliare, nel senso che se riesci comunque a tenere attaccata la tua musica, soprattutto in sede live, decine di migliaia di persone, è perché proprio il battito, proprio il battito del cuore della tua band è quello giusto, e questa cosa insomma in larga parte si può far riferire proprio al batterista della formazione. Potremmo fare mille esempi, insomma si potrebbe dire anche del batterista degli U2, magari non esattamente il più tecnico del mondo, ma insomma nel momento d'oro degli U2 insomma anche la batteria macinava sempre soltanto dei pezzi, delle parti decisamente giuste. Se vi va continuiamo a chiacchierare fra una canzone e l'altra. La prossima è l'ultima novità di stasera.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

Marco, in una serata dove abbiamo parlato di batteria, mi sembrava proprio questa l'ultima novità giusta da ascoltare, Gattamorta con Black Hole. Anche qui, insomma, si ascolta davvero un gran modo di suonare lo strumento, magari anche in questo caso un po' semplice, ma davvero davvero incisivo. Come detto, ci concentriamo un po' sul punk rock, sul pop punk, senza stare qui ad annoiarvi con storie di questo o di quell'altro musicista. Penso che stiamo per ascoltare quello che si potrebbe considerare il papà di tutti i musicisti di pop punk, vale a dire il buon Bill Stevenson, che stiamo per ascoltare all'interno dei Descendants. Per intenderci, magari questo tipo di musica lo possiamo intendere nelle nostre teste come caratteristico degli anni 90 e dei primissimi anni 2000, cosa che in una parte è di sicuro vera. Ecco, per intenderci, questo storico disco dei Descendants usciva nel 1982.

Che insomma abbiamo appena ascoltato un disco storico come Milo Goes to College da parte dei Descendants, lavoro che appunto usciva nel settembre del 1982 e che insomma in moltissime parti un po' musicali e un po' anche estetiche anche dal punto di vista dei testi anticipava moltissime delle cose che poi si sarebbero ascoltate soprattutto nella California degli anni 80. Direi che molto probabilmente la copertina con questo buffo disegno l'avrete vista, insomma, non tanto se sul disco, magari anche su un po' di magliette dedicate proprio ai Descendants. Dicevamo del loro batterista che insomma, può essere considerato uno dei papà di questo modo di intendere la batteria, questo qui, come mi avete suggerito proprio voi, uno dei suoi figli più celebri.

0: Questa qui era intitolata Burnout, canzone che andava ad aprire Dookie da parte dei Green Day e quindi di sicuro uno dei lavori più celebri degli anni 90. Giravamo nel mondo del punk rock, insomma un riferimento a Tre Cool, il batterista della band, e me lo avevate suggerito e lo trovavo ovviamente particolarmente giusto. Noi intanto stiamo per salutarci, io pensavo di fare ancora uno, forse due giri all'interno degli Stati Uniti, che insomma non è obbligatorio, ma se ascolti cose del genere è poi facile finire da quelle parti. Come al solito devo dire bella l'idea del nostro amico Joe, che su WhatsApp questo ci diceva:
1: carissimo, buon lavoro stasera.
0: Ciao bello.
1: Ma grande. Sono i Blink i Pancreas americani o sono i Pancreas i Blink italiani?
0: Bella chiamata.
1: Magari H-Toro, vediamo se ci assomiglia.
0: Guarda, ti mando un grande abbraccio. I Pancreas non li ascolto da una vita e sono però una di quelle band che mi porterò nel cuore più o meno per sempre. Presente quando sei piccolo, magari alle scuole medie, hai un amico appassionato di musica, grazie anche a sua sorella un po' più grande. Ecco, quando io andavo al tempo a casa di questo amico, ogni tanto questa sorella provava a raccontarci un po' di cose, e fra le varie band erano finite nel discorso anche i Pancreas. H-Toro è una canzone che probabilmente vi ricordate molto bene anche voi, che si scaglia contro l'usanza della corrida, che sembra una di quelle cose davvero inutilmente crudeli. E quindi contento stasera di ascoltare anche loro in chiusura di trasmissione. A questo punto perdonatemi ancora due secondi per i doverosi saluti e soprattutto ringraziamenti a tutti voi. Con piacere vi do appuntamento a domani sera, tanto sapete molto bene sia l'orario di inizio che l'orario di fine, si parte intorno alle 21 e intorno alla mezzanotte poi ci ne salutiamo. In questa settimana che ci vedrà insieme, pensate un po' che fortunelli che siete, anche sabato sera in sostituzione del buon Simone Maurovic, che si sta godendo delle ferie decisamente meritate. Noi quindi ci salutiamo con H-Toro dei Pancreas. A tutti voi l'augurio di un'ottima nottata, magari in compagnia della musica di Radio Rock.
2: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: only the best new music
1: on Radio Rock. Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Partiamo in questo appuntamento di Sound of the Week. Siamo arrivati all'episodio numero 51, commentavamo con Giampiero Giuli poco fa fuori onda, e puoi mettere un coro di sorpresa tipo oh, tipo così. Ecco. E però mi hai sistemato tutto, ma il microfono è un po' basso. Però vabbè, non voglio di niente. Memorials, un duo fondato nei primi anni 20 del 2000 da Verity Sussman e Matthew Sims. Loro hanno base fra Londra e Brighton, quindi Brighton sappiamo che è una città molto molto musicale, con tantissime band del recente passato e anche del presente che insomma presidiano una città altamente artistica, il mare di Londra potremmo dire, la città completamente a sud, immaginatevi Londra. Londra, a sud c'è sul mare, c'è Brighton, e questa band è un po' così, fa la spola fra Londra e Brighton. Sono entrambi però, sia Verity che Matthew, due figure esperte della scena alternativa, propongono una miscela, una musica che mescola sapientemente elettronica, crowd rock, avant pop e anche suggestioni cinematografiche, un approccio molto libero, molto poco legato alla forma canzone. Hanno pubblicato finora un solo disco, questo è il loro secondo lavoro, intitolato All Clouds Bring No Rain. Diciamo che il loro stile spazia fra musica visiva associata spesso a delle immagini, infatti spesso hanno collaborato anche con colonne sonore, progetto attivo da 4-5 anni, già al secondo disco come detto. Il sound è decisamente stratificato e atmosferico. Questo discorso di concepire il suono per immagini spiega bene poi la struttura fluida e visiva dei loro brani. Quindi dal secondo lavoro del duo Memorials, inglese, questa è Cut Glass Hammer, loro sono i Memorials.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Qui siamo invece in Pennsylvania, negli Stati Uniti, a Scranton, per l'esattezza. Forse la band più, tra virgolette, passatemi il termine, anche se loro non sarebbero felicissimi probabilmente, ma insomma più normale del lotto di questo 51esimo episodio di Sound of the Week. Sono diventati uno dei punti di riferimento dell'emo revival degli anni 2010, quindi indie rock, emo, pop, punk. Hanno pubblicato 5 dischi in studio, questo è il loro secondo album, quello che ci accingiamo a presentarvi oggi, si intitola Lost on You. Loro sono i Tigers Joe, melodie immediate, testi introspettivi, attivi da, come detto, circa 20 anni, ragazzi tra i 30 e i 40 anni, che hanno iniziato con questo approccio molto do it yourself, con musica distribuita su cassette, su Bandcamp. Hanno costruito anche loro, come altri artisti che vi abbiamo presentato nelle scorse settimane, una fanbase molto fedele prima di ottenere un successo decisamente più ampio. Tornano con un nuovo lavoro, Lost on You. Loro sono i Tigers Joe e questa è Ed Is Like a Sea.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, diciamo che questa cosa che vi sto per presentare adesso è un progetto che, di culto, che forse moltissimi di voi conosceranno, molti altri sicuramente no. Diciamo che è una roba che, se siete fan, vi farà impazzire, vi farà volare, come dicono i più giovani. Ma se non siete fan, ecco, diciamo questo: il prossimo brano è molto lungo, ascoltatelo un pezzettino. Se non vi piace, siete liberi di poterlo, sentitevi pure liberi di poterlo skippare e passare all'ultimo disco di questa puntata di Sound of the Week, perché effettivamente è un sound molto particolare. Loro si chiamano Sun-O, Sun scritto come sole ma con due N, quindi Sun-O forse sarebbe più opportuno dire. Tra l'altro hanno pubblicato parecchi dischi, questo è il loro credo decimo disco in studio, hanno pubblicato anche un bellissimo split, come si faceva una volta con i Boris. Qualcuno di voi conosce i Boris? Non so, Lazzo, i Boris e basta. Sono un duo formato da Stephen O'Malley e Greg Anderson, sono di Seattle e propongono uno stile assolutamente radicale, molto ostico, un metal lentissimo, quindi con i feedback molto forti, amplificatori spinti al limite, molto minimali, con influenze doom, ambient, quindi una musica insomma particolarmente ostica da ascoltare in determinate situazioni, magari ecco chiudere gli occhi, riposarsi, rilassarsi un po' con questi suoni che vi avvolgono la testa. 25 anni di attività, sono dei pionieri nel loro genere e anche loro, parlavamo la scorsa settimana, scorso episodio di Sound of the Week degli Engine de Poitrine, anche loro hanno un modo di proporsi live anche molto visivo, hanno queste tuniche, questi muri di amplificatori che li circondano, sono immersi nel fumo, quindi creano un'esperienza quasi fisica nei loro live show, più rituale rispetto a un semplice live di una band come tante altre. Quindi si chiamano Sun-O, molti di voi ripeto li conosceranno, ma arrivano al decimo lavoro e finalmente esce un disco omonimo. Questo è Sun-O, quindi molto semplice. Ascoltiamo Butch Guns dal nuovo lavoro appunto degli americani Sun-O.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ecco, per il disco extra rock, il disco non rock della settimana, chiudiamo con Ray. Lei si chiama Rachel Agatha Keane, nata in Inghilterra, a Londra, alla fine degli anni 90, credo che abbia poco meno di 30 anni. Ray si scrive R-A-Y-E, è una cantautrice appunto britannica di pop contemporaneo, R&B, con puntatine nel soul, nel jazz, nel songwriting classico. Questo era l'ultimo disco per oggi, io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, Hope, disco di cui si è parlato molto molto bene, già il suo debutto è uscito e su tutte le app e piattaforme di podcast,
3: forse 3 anni fa,
2: era molto personale, molto interessante, e quindi anche se lei poi fa musica da una decina di anni, un dettaglio significativo è che il suo primo album uscito qualche anno fa, appunto se non sbaglio era il 2023, è nato dopo aver lasciato una major che le impediva di pubblicare un disco, trasformando quel momento di blocco in un progetto indipendente diventato un vero punto di svolta artistico, vale a dire quando sei un artista e la casa discografica, che spesso è una major, non ti fa esprimere come tu vorresti, e allora tu a quel punto dici sai che c'è, io piuttosto di scendere a compromessi non lo pubblico il disco perché lo voglio così come lo desidero, aspetto e poi alla fine lo faccio uscire come voglio io. Insomma, questa è una grande dimostrazione di personalità per Ray, che poi dopo il successo insomma del suo primo lavoro esce con un secondo disco molto acclamato, si chiama appunto This Music May Contain Hope. Questa è Where Is My Husband? Punto esclamativo. Lei è Ray.

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio.